Per la rubrica solo avete ascoltato di Ludwig van Beethoven 33 variazioni per pianoforte opera 120 su un valzer di Diabelli. Ha eseguito al pianoforte Rudolf Serkin. E per concludere Fausto Papetti al sassofono.

Con la musica di Fausto Papetti al sassofono si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, oggi in studio Giuseppe Russo per una nuova puntata di Scrigno Musicale. Il tema di oggi, progressioni. Ascolteremo la sonata per pianoforte numero 23 in Fa minore, opera 57 di Ludwig van Beethoven. A seguire invece la sonata per violoncello e pianoforte in Sol minore, opera 65 di Frédéric Chopin. Per concludere, il trio per pianoforte, violino e violoncello in La minore, opera 67 di Maurice Ravel. Gli ascolti di oggi saranno ordinati secondo tre categorie: tonalità, numero di strumenti e autori. Per quanto riguarda le tonalità, assisteremo ad una progressione di tonalità minori. Infatti, Fa minore è una tonalità cupa, Sol minore è una tonalità malinconica e La minore è invece una tonalità più familiare. A seguire, una progressione di strumenti, costituita prima solo dal pianoforte, poi dal pianoforte e dal violoncello, e poi pianoforte e violoncello con l'aggiunta del violino. Per quanto riguarda gli autori, la progressione è cronologica. Gli stili sono tutti e tre diversi. Beethoven è una categoria a sé, Chopin è romantico e Ravel rappresenta uno stile più moderno. Tutti e tre hanno una grande conoscenza del pianoforte. Iniziamo con Harvey LaVan Cliburn Jr., noto al pubblico come Van Cliburn. Van Cliburn è stato un grandissimo pianista americano, vincitore della prima edizione del concorso internazionale Tchaikovsky, tenutosi a Mosca nel 1958. Van Cliburn ha fatto la storia del pianismo del Novecento ed è riuscito infatti anche ad essere vincitore delle più alte onorificenze civili di Stati Uniti e Unione Sovietica. Il concorso, ad oggi chiamato Van Cliburn, è appunto intitolato a suo nome. Lo ascoltiamo nell'esecuzione de L'Appassionata di Ludwig van Beethoven, sonata numero 23, opera 57.

Abbiamo ascoltato la sonata numero 23, opera 57, detta Appassionata di Ludwig van Beethoven. Proseguiamo con Friedrich Chopin con la sonata per violoncello e pianoforte in sol minore, opera 65, dall'esecuzione di Mstislav Rostropovich e Marta Argerich. Rostropovich è stato un violoncellista russo, vincitore di numerosissimi premi, ed ebbe fra i suoi maestri Dmitri Shostakovich. Marta Argerich è una pianista argentina che a 16 anni, nel 1957, vinse il concorso internazionale di Ginevra e, a distanza di sole 3 settimane, il concorso pianistico internazionale Ferruccio Busoni. Le ascoltiamo nell'esecuzione della sonata per violoncello e pianoforte in sol minore, opera 65 di Friedrich Chopin.

Abbiamo ascoltato la sonata per violoncello e pianoforte in sol minore, opera 65 di Frédéric Chopin, nell'esecuzione di Mstislav Rostropovich e Marta Argerich. Continuando a parlare di progressioni, proseguiamo con il trio per pianoforte, violino e violoncello in la minore, opera 67 di Maurice Ravel, eseguito da Vladimir Ashkenazy al pianoforte, Isaac Perlman al violino e Lynn Harrell al violoncello. Ashkenazy è un pianista russo, vincitore di premi e riconoscimenti internazionali. Giovanissimo, arrivò secondo al concorso Chopin nel 1955, nonostante fosse il preferito di Arturo Benedetti Michelangeli, allora membro della giuria, il quale abbandonò anzitempo la manifestazione in segno di disaccordo con la scelta del vincitore. Ashkenazy riuscì comunque a vincere nel 1962 il concorso pianistico internazionale Tchaikovsky. Perlman è un grandissimo violinista israelo-americano, vincitore di numerosi Grammy Awards. Ha maturato una discografia vastissima che spazia da Bach a Stravinsky, con esecuzioni memorabili di Beethoven, Mendelssohn, Dvorak e innumerevoli altri autori. Harrell è un violoncellista statunitense e ha vinto, con Perlman e Ashkenazy, nel 1982 e nel 1988, due Grammy Awards, rispettivamente per il trio di Tchaikovsky in la minore, opera 50, e per la raccolta completa dei trii di Beethoven. Tre musicisti che ascoltiamo nell'esecuzione del trio per pianoforte, violino e violoncello in la minore, opera 67 di Maurice Ravel.

0: Abbiamo ascoltato il trio per pianoforte, violino e violoncello in La minore, opera 67 di Maurice Ravel, nell'esecuzione di Ashkenazi, Perlman e Harel. Giuseppe Russo vi ringrazia per l'attenzione e vi augura un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato?
2: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.

0: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono miei graditi ospiti Emma Nicole Pigato, sassofonista e didatta, grazie per essere qui.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Giovanni Battista Scarpa, violinista e didatta, grazie per essere qui Giovanni.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Nonché ultimo, ma non ultimo, Antonio Pessetto, compositore, grazie per essere qui Antonio.
4: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: Perché è uscito da pochissimo, edito dalla Tactus, opere per sassofono e violino di Dubois, Busch, Paglia, Pessetto, Piazza, Moscardi. Nicole e Giovanni Battista, come nasce questo progetto?
3: Questo progetto nasce con l'intento di divulgare il repertorio originale per violino e sassofono, nella fattispecie il repertorio esistente prima della nascita del nostro duo, quindi con autori come Pierre-Max Dubois e Adolf Busch, e poi di autori della musica d'oggi, quindi Antonio Pessetto, Alberto Piazza, Luca Moscardi e Paolo Paglia.
1: Un primissimo ascolto da questo lavoro discografico, Giovanni.
3: Partirei anche dal punto di vista sia storico che concettuale con Feu de Paille di Pierre-Max Dubois, il primo movimento, Prelude e Gavotte.

0: Ed era di Pierre Dubois, da Fedepaille, Prélude e Gavotte, primo movimento nella interpretazione di Giovanni Battista Scarpa, violino, Emma Nicole Pigato, sassofono, nostri ospiti, insieme ad Antonio Pestetto, compositore. Parliamo della tracklist, andiamo più in profondità. Perché questa scelta? Giovanni Battista e Nicole.
1: Allora, la scelta è sostanzialmente in ordine storico, quindi dopo Pierre-Max Dubois viene presentato un brano di Adolphe Busch che è una suite che richiama esplicitamente delle forme antiche, un preludio, una gavotta, eccetera, eccetera, a cui poi si aggancerà la Polystyle Suite di Paolo Paglia, che è una sorta di suite, ma che attraversa i generi e le epoche, parte da uno stile assolutamente classico, post-barocco, possiamo dire così, e culmina in due blues deliziosi, assolutamente divertenti sia da suonare che all'ascolto. Poi c'è un momento di rottura con la musica cosiddetta d'oggi, scritta appositamente per il nostro duo. Abbiamo Canto d'amore di Antonio Pessetto, che è qui presente con noi, Canzoni di strada di Alberto Piazza e Tre danze balcaniche di Luca Moscardi.
2: Noi abbiamo fatto questa scelta anche perché dovete sapere che non esiste moltissimo repertorio per sax e violino, e se esiste molto è difficile da trovare, non è proprio reperibile o viene composto per certe occasioni per alcuni musicisti che suonano insomma in varie parti del mondo, quindi si fa fatica a venire a contatto con questo repertorio e poi appunto ce n'è poco. Noi abbiamo fatto questa scelta di introdurre due compositori del Novecento, uno del Novecento storico, uno della Secondo Novecento, e gli altri sono autori viventi con cui abbiamo fatto un vero e proprio lavoro di persona sui pezzi, quindi c'è stata una costruzione insieme di queste opere d'arte.
0: La nostra Emma ha raggiunto Renzo Cresti, il quale ha curato le note di copertina. Sentiamo cosa ci ha detto.
3: Sono Renzo Cresti e mando un saluto a tutti. Volevo dire che sono molto molto felice di aver scritto le note di copertina di questo bellissimo CD, opere per violino e sassofono di Giovanni Battista Scarpi e Emma Nicole Pigato. È un CD originalissimo che comprende alcune musiche storiche per questo duo e altre musiche appositamente scritte per i due giovani e bravissimi interpreti. Vi è una sapienza e una partecipazione all'esecuzione davvero encomiabile. Un album inoltre che apre nuove prospettive, perché il duo violino e sassofono è stato finora pochissimo usato, ma ha potenzialità enormi che sicuramente i due bravissimi interpreti sfrutteranno. Grazie e buon lavoro.
0: Emma, Giambattista, insomma, Renzo Cresti. No,
1: Non
0: no.
1: ha bisogno di presentazione, è il
0: Assolutamente.
1: massimo esperto di musica d'oggi e non solo. Per noi è stato un onore e un privilegio avere da parte sua le note introduttive di questo disco.
2: Ringraziamo Renzo Cresti anche perché con lui, come noi abbiamo instaurato un rapporto proprio dal vivo con i compositori, anche ci siamo potuti conoscere di persona e avere uno scambio culturale di pensiero sulla musica contemporanea, cosa che fa parte del processo ed è la cosa bella, non solo quindi il rapporto tra esecutore e compositore, ma anche questo scambio di opinioni proprio sulla musica, come forse si faceva qualche tempo fa, ed è una cosa che forse si è persa, quella di parlarsi dal vivo, come se fossimo in un circolo un po' culturale dove si respira musica, in questo caso la musica di oggi. Lui la chiama musica presente.
0: Giovan Battista, altro ascolto.
1: Allora, adesso proporrei l'ascolto di Saraband dalla suite per violino e sassofono di Adolphe Busch, proprio perché è importante questo richiamo al passato, perché senza il passato non possiamo studiare il presente.

0: Ed era Saraband dalla suite per violino e sassofono di Adolf Busch, nella interpretazione di Giovanni Battista Scarpa, violino, e Emma Nicole Picato, sassofono. Siamo in loro compagnia, ma anche di Antonio Pessetto, per presentare questa novità discografica della Tactus. Inevitabile chiedervi come nasce il duo.
1: Allora, diciamo che abbiamo legato a scuola e c'è venuta la curiosità di sperimentare se e come violino e sassofono potessero abbinarsi. Non è facile, la scarsità di repertorio originale prima della nostra dell'invenzione del nostro duo, diciamo così, lo dimostra. Abbiamo iniziato, come direbbe Manzoni, sciacquando i panni in Arno, ovvero ci siamo dedicati agli albori della musica tonale o immediatamente pretonale. Quindi in un precedente disco intitolato Dialoghi, contrappunti e variazioni abbiamo inciso opere di Giacomo Carissimi, Alessandro Stradella, Arcangelo Corelli, Johann Sebastian Bach. E diciamo che questo momento di studio ci è servito a innanzitutto organizzare l'intonazione. I due strumenti non sono per niente facili da conciliare da questo punto di vista, perché il violino legge in do. Potremmo aprire una parentesi sul fatto che il violino in realtà è uno strumento che suona bene in re, ma non sconfiniamo. È uno strumento che comunque legge in do, e abbinarlo a uno strumento i cui tagli alternano mi bemolle, si bemolle, mi bemolle, si bemolle, rende molto complicata appunto l'organizzazione dell'intonazione.
2: Poi ci sono comunque anche due strumenti monodici e due strumenti molto che si sentono dei solisti, e quindi c'è anche questo la difficoltà di far rendere interessanti i pezzi, perché forse essendo appunto due strumenti monodici è più difficile creare poi un'opera che si sente, si percepisca come completa. E poi la complessità di due strumenti molto solistici, cioè violino e sax, si esprimono bene da soli. Non so, mi vengono in mente i concerti per violino orchestra, sassofono orchestra, e unire questi due strumenti che sono così protagonisti da soli è anche più complesso. C'è anche questo aspetto. E da parte, diciamo, un po' ai sassofonisti fa molto piacere fare questo repertorio, perché è stimolante, perché è nelle loro corde. Invece per gli archi un po' meno nelle loro corde,
0: perché, letteralmente parlando.
2: Esatto, letteralmente parlando, perché poi appunto si crea, sono un po' sbilanciati dal punto di vista del, si diceva, un po' dell'intonazione, ma anche perché il sax è traspositore, il violino legge in do, quindi se il sax magari ha meno alterazioni, il violino ne ha di più per compensare, quindi diventa impegnativo, oppure il violino si trova con delle posizioni scomode. Ecco, può succedere.
1: Tornando agli albori del nostro studio, diciamo che, come ha detto Emma, sono strumenti solistici e in ogni ensemble gli esecutori devono trovare una comunione di intenti, e il primo barocco ci è servito in particolare a, come dire, sgrezzarci e trovare un'uniformità di stile e di pronuncia, perché il barocco, ce lo insegnano le esecuzioni storicamente informate, il barocco ti offre una vastissima gamma di pronunce. In questo senso, sciacquare i panni in Arno, quindi perfezionare, fare pulizia per renderci disponibili ai compositori di oggi.
0: E ascoltiamo cosa ha detto Paolo Paglia, uno dei compositori presenti nell'album, alla nostra Emma Nicole Picato.
3: Buongiorno a tutti, sono Paolo Paglia. Voglio ringraziare Radio Vaticana per lo spazio concessoci, e naturalmente Emma Picato e Giovanni Scarpa per avermi dato la possibilità di scrivere per i loro strumenti, sassofono e violino. Per me è stata un'esperienza interessante, ho proposto una polisuite, un insieme di danze che toccano dal barocco fino alla musica blues. Quindi grazie moltissimo, è stata una bellissima esperienza. E un saluto e un abbraccio a Emma Picato e a Giovanni Scarpa. Grazie ancora a Radio Vaticana.
0: Ed era appunto Paolo Paglia, raggiunto dalla nostra Emma Nicole Pigato. Cosa ascoltiamo di Paolo Paglia, Gian Battista?
1: Ma dalla sua Polysteel Suite ascolterei Muddy Blues. Come detto, questa, come detto in, nell'economia del disco, della tracklist, questa Polysuite si lega concettualmente alla suite di Adolf Busch.

0: Ed era Muddy Blues dalla Polysteel Suite di Paolo Paglia, nella interpretazione di Giovanni Battista Scarpa violino, Emma Nicole Pigato saxofono. Siamo in loro compagnia, ma anche di Antonio Questetto, per illustrare questa novità discografica della Tactus. Ed è qui con noi un altro dei compositori che ha scritto per il duo, Antonio Pessetto. Illustraci il tuo lavoro, insomma, e cosa ha comportato scrivere per un duo così particolare.
1: Beh, allora mi collego con le parole precedenti di Emma e di Giovan Battista, dove appunto esprimevano la loro iniziale difficoltà di unire queste diversità timbriche di questi strumenti. E quindi la mia scommessa, il mio lavoro si è basato proprio su questo aspetto qua, quindi il dialogo tra due timbriche così diverse, la corposità profonda del sax baritono in questo caso e il suono fragile o se vogliamo anche luminoso del violino. Quindi il titolo Canto d'amore e vuole un po' tracciare questo dialogo per far sì che questi due strumenti trovino una loro linea, una loro uscita per trovarsi insieme e dialogare, ecco.
0: Emma e Giovanni Battista, come è stato collaborare con maestro Pessetto?
2: Allora, Antonio, innanzitutto è stato molto divertente, stimolante, anche il suo pezzo è difficile. Ci sono stati dei tempi tecnici un po' lunghi, perché quando si fa questo tipo di musica poi si possono anche apportare delle modifiche in base a quello che poi succede, perché magari il compositore anche ha un'idea, poi dopo suonandola questa idea non era proprio quella che pensavo, oppure anche noi vediamo che ci sono delle cose, insomma, da modificare. Si manipola la materia, quindi è un processo che dura un po' di tempo, che secondo me è una delle cose anche più belle della musica contemporanea. Magari qualcuno da fuori può pensare, insomma, voglio il pezzo pronto, lo voglio suonare subito, invece questo è proprio a me piace, almeno è un processo che mi stimola molto, insomma, quello di poter costruire un pezzo insieme ad un altro artista come me, insomma, insieme creiamo un'opera d'arte, quindi ci vuole anche il suo tempo. È stato bello lavorare con Antonio, noi siamo molto legati anche a lui da una profonda amicizia, tanti anni che ci conosciamo, e speriamo che scriva ancora cose cose così, ancora molte. Grazie.
3: Il rapporto con il compositore è una delle cose più belle dell'approcciarsi alla musica d'oggi, nel senso che assistere e contribuire alla gestazione dell'opera è un'esperienza, direi, formativa, perché ti permette di comprendere anche i compositori del passato. Molto spesso noi esecutori, quando studiamo Mozart, Beethoven, Brahms, siamo forse troppo concentrati su aspetti tecnici, la legatura si fa così, e Brahms, e l'arcata deve essere fatta così perché Oistrakh la faceva così, e perdiamo di vista invece quello che era il pensiero musicale di chi ha scritto l'opera. E questa cosa è assolutamente formativa.

0: Antonio, come si sono comportati dal punto di vista interpretativo?
1: Allora, come dicevano i miei amici Giovanni ed Emma, sì, è vero, il lavoro si costruisce dopo aver scritto l'opera. È fondamentale avere la presenza degli esecutori assieme al compositore. Non dimentichiamoci che anche i grandi compositori, ad esempio, cito Giuseppe Verdi, molto spesso le opere o le arie venivano anche cambiate, tagliate, riscritte, quindi quando la materia diventava viva, cioè nel momento in cui c'era l'esecuzione e l'ascolto. Quindi anche per me è stato formativo ascoltare il lavoro, seguirli e trovare anche insieme, perché no, delle soluzioni che portassero a un risultato comune.
2: È un modo diplomatico per dire che ho provato tante volte a chiedergli di togliere note difficili senza mai riuscirci, un po' appunto come ha fatto Joachim con Brahms con il concerto per violino.
0: Giustamente. Io direi di ascoltare parzialmente il tuo canto d'amore, illustriamolo però. Antonio, di cosa si tratta?
1: Allora, la mia idea è nata così. Ho scelto due serie dodecafoniche, ma attenzione, il pezzo non è assolutamente dodecafonico, era solo un pretesto per partire con due materiali simili ma diversi. Abbiamo la serie, diciamo, dritta e una serie retrograda data all'uno e all'altro strumento, quindi c'era già un materiale in comune. Poi in realtà questo è stato un pretesto per partire con delle variazioni. Il pezzo, quando si ascolta, è un unicum, però in realtà è fatto da tante piccole variazioni e ci sono dentro anche delle piccole forme. C'è un piccolo corale, ci sono delle forme così imitative, contrappuntistiche, e parte con tutto questo materiale per arrivare a una dissoluzione del materiale. Nel senso, canto d'amore, per trovare questo dialogo ciascuno deve sempre perdere qualcosa per avvicinarsi. Quindi il materiale nel suo percorso, nella sua variazione, va in dissoluzione.
0: E dal punto di vista della scrittura, proprio della grafica, che tipo di scrittura hai adottato?
1: Ma io ho adottato la scrittura tradizionale, non amo mettere particolari effetti scenici o speciali, diciamo. Io amo che il suono rimanga vivo e soprattutto penso sempre all'ascoltatore, a chi ascolta. Non voglio tracciare nessuna distanza, cioè la mia preoccupazione è proprio per l'ascolto. Questo brano ha bisogno di pazienza, ma è la pazienza che bisogna avere anche nel dialogo fra le varie entità.
2: Mi associo a quest'ultima frase di Antonio riguardo al rapporto e l'attenzione al pubblico, ricordando una bellissima frase del mio maestro di violino, il compianto Enzo Porta, no, che dopo un concerto di musica contemporanea, lui come è noto era uno dei massimi divulgatori, amatissimo dai compositori, gli dissi: maestro, ma questo brano mi è piaciuto veramente tanto. E lui, con nonchalance disarmante, disse la frase perfetta: è per forza, è musica di oggi scritta per essere ascoltata oggi. Da qua, secondo me, bisogna ripartire per rendere viva questa musica.
0: Ascoltiamoci un frammento di Canto d'amore di Antonio Pessetto.

0: Ed era Canto d'amore di Antonio Pessetto, nostro ospite insieme agli esecutori di questo brano, ovvero Giovanni Battista Scarpa, violino, Emma Nicole Picato, saxofono. Siamo in loro compagnia per presentare questa novità della Tactus, dedicata appunto alle musiche di Dubois, Busch, Paglia, Pessetto, Piazza e Moscardi. E arriviamo all'altro compositore presente, non prima di avervi fatto questa domanda, cioè cosa significa registrare delle prime assolute?
1: Allora mi verrebbe da rispondere in vari modi, perché allora, innanzitutto
0: il primo istinto è stato di scappare, vabbè, però purtroppo un po' di più farlo,
1: diciamo, so. Che bisogna dire a tutti quelli che ci ascoltano che registrare un disco in studio non è proprio come bere un bicchiere d'acqua, richiede molto impegno e anche psicologicamente molta attenzione, e ci sono dei momenti in cui, cioè, è mettere alla prova una formazione, cioè molte formazioni, diciamo, poi si separano, scoppiano, perché non riescono a reggere la registrazione in studio. Quindi c'è questo aspetto, è proprio un lavoraccio molto molto complesso. E noi questo disco l'abbiamo fatto a parte con l'aiuto di Antonio e di Alberto Piazza, tutto il resto l'abbiamo concertato noi. E quindi non c'era l'aiuto di tutti i compositori viventi, non è stato possibile, non è sempre possibile che ci sia dall'altra parte uno in studio che dice... Ok, questo va bene, andiamo avanti. L'abbiamo dovuto fare
0: l'assistente musicale. Sì,
1: abbiamo fatto noi a noi stessi, quindi oltre a pensare a suonare cose comunque difficilissime, belle, stimolanti, eccetera, c'è stato questo aspetto, quindi insomma, difficile da portare alla fine. E questo è un aspetto. L'altro aspetto è l'emozione di, come abbiamo detto anche prima, di vedere un'opera d'arte che nasce grazie a te e grazie alla collaborazione con il compositore. Quindi io è una cosa magica per me, è una cosa di cui non posso più fare a meno ultimamente. E questo è un aspetto da considerare, ci si sente speciali proprio per essere riusciti a dare a mettere in musica una cosa che altrimenti rimarrebbe su carta.
2: Poi la domanda era relativa a incidere una prima assoluta.
0: Sì.
2: Allora, pensiamo a Glenn Gould, che a un certo punto ha praticamente deciso di abbandonare il palcoscenico per dedicarsi esclusivamente o quasi esclusivamente alle incisioni, perché lui riteneva che solo in studio si poteva raggiungere la perfezione. Allora, la perfezione, come sappiamo, non è cosa di questo mondo. Tuttavia, è diverso preparare un'incisione.

0: concentrati che...
1: Il tempo è volato, insomma.
0: Esatto.
1: Sentiamo cosa ci ha detto Alberto Piazza, raggiunto da sempre dalla nostra Emma Nicol Picato.
2: Un caro saluto a Radio Vaticana e a tutti gli ascoltatori. Sono Alberto Piazza e vi presenterò Canzoni di strada, un brano per violino e sassofono contralto che ho scritto per Emma e Giovanni, incluso nel loro ultimo album. Violino e sassofono sono due strumenti che hanno apparentemente poco in comune, ma se noi guardiamo la loro storia al di fuori delle sale da concerto, sia il violino che il sassofono sono due strumenti che suonano anche i musicisti di strada. Può capitare di sentirli oggi passando nella metropolitana e poteva capitare di sentirli nelle strade dell'Ottocento. La strada in cui è ambientato questo pezzo è molto vivace e movimentata. Ritmi brillanti e colori sgargianti, ma anche passaggi più intimi e melodie malinconiche si alternano come se fossero solo di passaggio, come incontrati e lasciati per strada. Ciò in cui sono riusciti Emma e Giovanni in questa incisione è di andare oltre il virtuosismo ritmico tecnico e di lasciarsi trasportare dalla musica per trasportare chi è in ascolto. Dunque spero che questo brano possa farvi viaggiare con la fantasia e vi auguro un piacevole ascolto. Grazie e un caro saluto agli ascoltatori di Radio Vaticana.

0: Ed era Canzone di strada di Alberto Piazza, nella interpretazione di Giovanni Battista Scarpa, violino, Emma Nicole Picato, sassofono, da questa novità discografica della Tactus, dedicata appunto a questa formazione un po' particolare. Parliamo di musica contemporanea e di scuola, visto che siete didatti. Emma, Giovan Battista, ma anche Antonio è coinvolto, insomma.
1: Sì, penso che tutti e tre possiamo dire qualcosa in proposito, perché tutti e tre comunque insegniamo. La musica contemporanea va assolutamente, deve entrare anche a scuola, a mio avviso. E grazie, per quanto riguarda a me e Giovanni, grazie al nostro lavoro al liceo musicale, rappresenta un passo importante per far comprendere ai ragazzi la musica di oggi. Certamente loro devono, sono in una fase, la nostra almeno anche al liceo, dove devono imparare il repertorio, anche quello tradizionale, quello classico, quindi non voglio dire che quello si debba

0: mettere da parte, anzi il contrario, però avvicinandoli alla musica contemporanea possono anche sperimentare con il proprio strumento e mettersi alla prova con qualcosa di nuovo, anche con le partiture, che alcune sono delle vere e proprie opere d'arte. Pensiamo tipo a guardare anche solo Serenata per un satellite di Bruno Maderna, o altre partiture pittografiche, oppure che usano scritture non tradizionali. Già quello è una cosa che ho visto affascina molti ragazzi, incuriosisce, mi chiedono ma cosa vuol dire questo simbolo, come si fa, e questo è importante. E non dimentichiamoci poi che i ragazzi amano anche sperimentare, ricercare, giocare con il loro strumento. La musica di oggi insomma offre anche questa possibilità, nel mio caso con anche suoni d'aria e altre cose. Quindi scrivere musica per i ragazzi contemporanei non significa scrivere cose facili per fargliela piacere eccetera, ma significa far vedere che c'è anche qualcos'altro oltre alle cose tradizionali.
1: Diciamo che la musica cosiddetta classica, o se vogliamo dirla in un altro modo, colta, è una nicchia, sebbene forse un po' meno in questi ultimi anni rispetto a una volta. La musica contemporanea, o d'oggi come la vogliamo chiamare, è una nicchia nella nicchia. Questo rischia di chiudere compositori e esecutori in un guscio di autoreferenzialità che va interrotto, c'è un circolo vizioso che va interrotto. Proprio una delle strade per interrompere questo circolo vizioso è la didattica, cioè portare la musica contemporanea a scuola.
2: Sì, dare le risorse culturali per poterla comprendere.
1: A scuola in due aspetti, ovviamente. A scuola con gli ascolti, nelle scuole non indirizzo musicale, e nelle scuole indirizzo musicale, quindi le scuole medie indirizzo musicale, che adesso si chiamano percorso musicale, o i licei musicali, ovviamente i conservatori non serve neanche menzionarli. Diciamo che anche qua mi ricollego a una frase di Enzo Porta, che intervistato in Rai nei primi anni 80 rispose a una domanda che gli venne posta, ovvero quando un musicista deve fare musica contemporanea, e lui rispose subito, non c'è un prima e un dopo, va fatta subito, perché appunto essendo musica di oggi va fatta. Tornando alla nostra attività didattica, in questo senso mia e di Emma, noi amiamo molto che i compositori scrivano espressamente, cucendo su misura per i nostri organici di studenti che abbiamo al liceo musicale, quindi organici di fiati, organici di archi, e in questo caso vorrei citare il nostro amico Giorgio Sollazzi, che più volte ci ha scritto brani perfettamente cuciti su misura, con una cifra espressiva notevole e al tempo stesso aspetti didattici tenuti in grande considerazione. All'inizio, soprattutto quando ci sono molte dissonanze, i ragazzi storcono un po' il naso, ma diciamo che la musica d'oggi è più un prova a fare così, facciamo così, che non bisogna fare così, come quando si studia Mozart, no, qua è troppo forte, no, qua hai dato un accento, no, sì, e quindi un aspetto positivo e non prescrittivo aiuta alla comprensione da parte dei ragazzi.
2: Antonio.
3: Sì, sono d'accordo, e vorrei aggiungere questo. Allora, dal punto di vista didattico, all'interno della scuola è qualcosa di importante, però c'è anche l'aspetto didattico al di fuori della scuola, nel territorio, che deve essere assolutamente portato avanti. A proposito di questo, mi farebbe piacere anche parlare di questi progetti. Ad esempio, con la SINC stiamo portando avanti un progetto importante che si terrà nel territorio di Asolo, dove abbiamo la tomba e la casa di un grandissimo compositore del Novecento, Gianfrancesco Malipiero. E proprio per continuare a lavorare nel territorio e approfondire questa conoscenza della musica. All'interno della scuola trovo che, ad esempio, partendo anche dalle scuole medie indirizzo musicale, ci sia ancora molto da fare. Ad esempio, abbiamo assolutamente poca possibilità di studiare e suonare strumenti particolari, perché gli strumenti non sono solamente 4 o 5, cioè il mondo deve essere aperto allo studio di tutti gli strumenti. così nei licei, perché la musica è fatto di un insieme di cose. Io continuo a parlare di dialogo, il dialogo non è fatto da poche persone, è fatto da tutte le persone presenti nel territorio, e quindi tutte le realtà musicali devono entrare nel mondo didattico.
2: Siamo quasi in conclusione, e prima di ascoltare cosa ci ha detto Luca Moscardi e magari ascoltare un suo brano, cosa c'è all'orizzonte per il duo?
1: Beh, oltre al duo che ormai è collaudato, dobbiamo, come dire, abbiamo in coda brani che sono stati scritti per noi e che abbiamo, non abbiamo ancora avuto il tempo di come dire, di studiare ed eseguire, perché ovviamente la combinazione timbrica ed espressiva di questi strumenti, come detto, sta stimolando le fantasie di molti compositori. Diciamo che oltre al duo, proprio insieme al nostro amico Antonio Pessetto, abbiamo in mente di costruire un nucleo espandibile in termini di organico per continuare a diffondere nel territorio la musica contemporanea.
0: Noi esattamente proprio come duo abbiamo cominciato a pensare di registrare anche un altro disco, perché appunto questo materiale qua prima o poi deve vedere la luce ma sarà, vabbè, un progetto abbastanza, cioè ci vorranno insomma del tempo, anche perché adesso noi appunto ci stiamo dedicando anche a dei progetti da soli, perché comunque registrare un disco è impegnativo, poi va sempre a finire che i due fanno dei progetti da soli, no vabbè, ma fa parte anche un po' dell'essere artisti, questo di provare a sperimentare cose nuove. Per esempio io adesso sto studiando moltissimo il sax basso, mi sono buttata su questa cosa pazza, sia da trasportare proprio fisicamente, infatti
1: quello ci penso io,
0: infatti me lo faccio sempre portare, vabbè, a parte questo è anche come strumento un po' sconosciuto, insomma, da capire anche questo, quindi anche qua ho già dei lavori con i vari compositori, anche qualcosa per duo comunque che includa il basso. Stiamo andando un po' verso queste direzioni, però come duo stiamo pensando nel futuro di fare un sequel di questo primo disco.
2: E sentiamo cosa ha detto alla nostra Emma Nicole Pigato l'ultimo compositore presente nella tracklist, ovvero Luca Moscardi.
4: Un saluto a tutti, io sono Luca Moscardi, saluto e ringrazio Radio Vaticana per l'ospitalità. Ne approfitto per salutare e ringraziare nuovamente Giovanni Scarpa e Emma Pigato per avermi coinvolto insieme ad altri stimati musicisti, autori sia contemporanei che del passato, in questo bellissimo innovativo progetto dedicato a opere per violino e sax, che è una combinazione timbrica inusuale, però in grado di produrre veramente delle sonorità sorprendenti e anche molto adatte ad un repertorio anche contemporaneo. È un progetto eterogeneo che vede l'apporto di diverse sensibilità, ognuno con la propria cifra stilistica, il proprio linguaggio, e per quanto riguarda in particolare il mio lavoro, si tratta di tre brevi brani intitolati Tre danze balcaniche, che come suggerisce il titolo si ispirano al folklore dei Balcani, attraverso ritmi incisivi, sonorità, armonie caratteristiche di quella terra. La prima e l'ultima danza sono piuttosto mosse e puntano sull'aspetto ritmico, mentre quella centrale è più lirica e cantabile, si concentra sulla dimensione più espressiva. Il linguaggio è prevalentemente tonale, con comunque degli elementi di modernità, nel tentativo di rievocare il clima e la dimensione popolare. Ringrazio nuovamente Radio Vaticana per l'opportunità che ci viene concessa e saluto tutti gli ascoltatori.

0: E con l'album Opere per violino e sassofono di Giovanni Battista Scarpa Violino e Manicol Pigato, edito dalla Tactus, contenente musiche di Dubois, Busch, Paglia, Pessetto, Piazza e Moscardi, Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditi ospiti, ovvero
1: Antonio Pessetto,
2: Emma Nicol Pigato,
3: Giovanni Battista Scarpa,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: l'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Johann Sebastian Bach, concerto per due violini e orchestra numero 3 in re minore BWV 1043. Christopher Irons, violino, The Academy of Ancient Music con strumenti originali, dirige Christopher Hogwood.

Ascoltiamo ora di Dietrich Buxtehude i corali Buxwv 223 e 189, di Johann Sebastian Bach i corali BWV 723 e 724, Miklos Spani, organo.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Ezechiele mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e riferisci ai pastori. Così dice il Signore Dio: guai ai pastori di Israele, che pascono se stessi. I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso forti le pecore deboli, non avete curato le infermi, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del pastore si sono disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche. Sono sbandate. Le mie pecore si disperdono su tutto il territorio del paese e nessuno va in cerca di loro e se ne cura.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi.
3: Si tratta di una parabola che dà speranza, perché ci dice che questo padrone esce più volte per andare a cercare chi aspetta di dare un senso alla sua vita. Gli operai che erano rimasti sulla piazza del mercato avevano probabilmente perso ogni speranza, e invece qualcuno ha creduto ancora in loro. Ed ecco che l'originalità di questo padrone si vede anche alla fine della giornata, al momento della paga. Per il padrone della vigna, cioè per Dio, è giusto che ognuno abbia ciò che è necessario per vivere e dà a tutti un denaro. Il racconto dice che gli operai della prima ora rimangono delusi. Non riescono a vedere la bellezza del gesto del padrone, che non ha guardato solo al merito, ma anche al bisogno. Dio vuole dare a tutti il suo regno, cioè la vita piena, eterna e felice. E così fa Gesù con noi. Non fa graduatorie. A chi gli apre il cuore, dona tutto se stesso.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Trasmettiamo la preghiera delle lodi.

0: giustizia.
1: Per tutta la mia vita loderò il Signore.
2: Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo, canterò inni al mio Dio. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene.

0: Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge lo straniero. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Amen. Per tutta la mia vita loderò il Signore.
0: Sappi oggi e conserva bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra, e non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do.

0: ogni tempo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
0: Sulla mia bocca sempre la sua lode.
1: In ogni tempo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
2: In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore.

0: giustizia. Tutti i nostri giorni serviamo il Signore.
1: Cristo, splendore della gloria del Padre, è presente in mezzo a noi e ci illumina con la sua parola. Invochiamolo con fiducia e amore.
0: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.
2: Benedetto sii tu che ci hai chiamato dalle tenebre alla luce del tuo regno. Compi in noi l'opera che hai iniziato e guidaci alla pienezza della fede.
0: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.
2: Tu che hai aperto gli occhi ai ciechi e hai dato l'udito ai sordi, guarisci la nostra incredulità.
0: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.
2: Concedi a noi di rimanere sempre nel tuo amore, per non essere divisi gli uni dagli altri.
0: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.
2: Donaci fortezza nella tentazione e costanza nella prova, e fa che ti rendiamo grazie nella prosperità.
0: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ricordati, o Dio, della tua alleanza, rinnovata sulla croce col sangue dell'agnello, e fa che il tuo popolo, libero da ogni colpa, progredisca sempre nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: l'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: L'arte di usare le convinzioni. Molte delle sofferenze che io stesso ho attraversato, che nella mia pratica clinica ho ritrovato sempre presenti anche nei miei pazienti, possono riassumersi in precise convinzioni autolimitanti, causa di molte sofferenze e pensieri disfunzionali. Possiamo rinunciare a manifestare un desiderio prima ancora che si formi, perché in noi vive la convinzione autolimitante: non valgo abbastanza, oppure non sono al sicuro, o ancora non merito amore. Pensieri autolimitanti come questi possono colpire chiunque, in qualunque momento della vita, indipendentemente da quali e quante qualità oggettive, da quanto potere, da quanto denaro si possiede, da quanto successo, accettazione e conferme possano essere già stati conquistati. Quando si verifica una risonanza con esperienze precedenti, tali pensieri possono colpire il politico più potente, l'uomo più ricco, la donna più intelligente del mondo. Di fronte ai pensieri autolimitanti siamo tutti uguali, esposti e fragili nello stesso identico modo. Puoi dunque immaginare quali emozioni proverai quando il pensiero di non meritare amore, generato magari dal fatto che tua madre non è stata capace di farlo tanto quanto avresti voluto, conquista il centro della scena nella tua mente, innescato dall'incontro con qualcuno con cui vorresti iniziare una relazione, o magari all'interno di un rapporto di dipendenza emozionale. Quel pensiero non solo condizionerà il tuo livello energetico, ma avrà anche un impatto così sfavorevole sulla tua autostima e sulla fiducia in te stesso da privarti del coraggio e della possibilità di modificare gli equilibri di quella relazione. Come se non bastasse, permetterai inconsapevolmente a quel pensiero di definire la persona che sei e in qualche misura di collocarti in una specie di classifica illogica e arbitraria. Quello che posso assicurarti è che mai, sottolineo mai, questo tipo di pensieri hanno un fondamento di verità nel presente. Possono essere nati come nostre interpretazioni di episodi negativi nei primi anni di vita, e già allora erano interpretazioni soggettive e arbitrarie. L'importante oggi è che tu sappia che quando hai in mente una convinzione autolimitante di questo tipo, è perché la tua mente ha operato una scelta volontaria e precisa, attingendo a un vasto catalogo di possibilità. È così che le emozioni provocate da quelle convinzioni si ripresentano anche in situazioni che non hanno più nulla a che vedere con le esperienze originarie che le avevano provocate. Esperienze di rifiuto, di umiliazione, di carenza, di svalutazione, di mancanza di sostegno materiale e emozionale, che agiscono nella tua mente come un veleno depotenziante, lasciandoti la convinzione di non meritare di meglio rispetto a quello che sei o che possiedi, e soprattutto nella totale impossibilità di modificare le circostanze. Per credere in te stesso ed elevare la tua autostima, ti invito a individuare quali possono essere i pensieri e le convinzioni autolimitanti con cui sei andato in giro nel mondo fino ad ora. Puoi farlo osservando i tuoi pensieri e le attività automatiche con cui la tua mente risponde a eventi esterni, relazioni, esperienze. E se ti ritrovi immerso nell'idea che tu non valga abbastanza o che non meriti di meglio, ricordati che probabilmente si tratta di roba vecchia, rimasta in circolo. Puoi decidere ora che le cose non stanno affatto così, e forte della decisione di volerti bene, tu per primo, puoi accompagnare virtualmente questa spazzatura alla porta della tua mente e della tua anima, e far posto a nuovi pensieri e decisioni più favorevoli alla realizzazione della tua vera natura. Sentiti uno con tutto. La convinzione che il nostro mondo interiore e la realtà che ci circonda siano in perenne contatto tra loro e che si influenzino reciprocamente in ogni istante è ormai parte della mia consapevolezza da molto tempo. Una visione certamente non mia, ma risalente alle forme più antiche di conoscenza che ci sono state tramandate. Anche in assenza di strumenti di misurazione, infatti, gli esseri umani hanno intuito da sempre questa profonda interrelazione tra la propria dimensione individuale e il cosmo, tanto che nelle scritture vediche, risalenti a oltre 3000 anni fa, l'universo è considerato il primo strato del corpo dell'uomo, seguito tra gli altri dal corpo fisico, dalla mente e infine dal sé. Una visione ripresa da Jung quando, facendo arrabbiare il suo maestro Freud, collegò la visione dell'inconscio individuale, scoperta e descritta da quest'ultimo, a quella più vasta e universale da Jung definita inconscio collettivo. A questa particolare relazione Jung fa risalire il significato di quegli eventi che definiamo coincidenze o premonizioni, che altro non sono che il manifestarsi del nostro essere di questa dimensione inconscia universale nella quale tutto è interconnesso. Allo stesso modo lo sono pensieri, intuizioni, sogni e miti, attraverso i quali tutte le informazioni e le conoscenze esistenti nell'inconscio collettivo si manifestano nella dimensione individuale. Confermando questa realtà per millenni solo intuita da filosofi, santi, maestri, pensatori e illuminati, la fisica quantistica ci ha dimostrato da più di un secolo l'esistenza di un campo energetico unificato, del quale facciamo parte anche noi e con il quale interagiamo attraverso uno scambio continuo di informazioni, frequenze sottili, risonanze e interazioni elettromagnetiche. Di tutto questo, impegnata com'è a farci sopravvivere e a interagire con il mondo fisico solo attraverso il corpo e la realtà sensoriale, la nostra mente non è consapevole. Ciò non di meno ne viene costantemente influenzata. A cosa ci serve sapere tutto questo nella vita di ogni giorno? Personalmente, grazie a queste conoscenze ho imparato a gestire meglio tutto ciò con cui entro in relazione, non solo sul piano fisico, ma soprattutto su quello spirituale, e a guardare al mondo e alle persone che mi circondano come parte di me, e quindi con la necessaria attenzione e compassione, consapevole dell'impatto che i miei pensieri, le mie azioni e la totalità del mio essere hanno sugli altri e sul mondo, e assumendone pienamente la responsabilità nelle mie decisioni e comportamenti. Un atteggiamento che, se condiviso universalmente, non potrebbe che condurre a relazioni più rispettose e costruttive tra gli esseri umani e ancora più favorevoli a tutto l'ecosistema di cui siamo parte.
0: Avete ascoltato? L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
2: Siamo tutti legati, gli uni agli altri, sia nel male che nel bene. Perciò per uscire migliori da questa crisi dobbiamo farlo insieme, insieme, non da soli, insieme. Da soli no, perché non si può. O si fa insieme o non si fa.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dal libro del profeta Ezechiele mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e riferisce ai pastori. Così dice il Signore Dio: guai ai pastori di Israele, che pascono se stessi. I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso forti le pecore deboli, non avete curato le infermi, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del pastore si sono disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche. Sono sbandate. Le mie pecore si disperdono su tutto il territorio del paese e nessuno va in cerca di loro e se ne cura.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi.
2: Si tratta di una parabola che dà speranza, perché ci dice che questo padrone esce più volte per andare a cercare chi aspetta di dare un senso alla sua vita. Gli operai che erano rimasti sulla piazza del mercato avevano probabilmente perso ogni speranza. E invece qualcuno ha creduto ancora in loro. Ed ecco che l'originalità di questo padrone si vede anche alla fine della giornata, al momento della paga. Per il padrone della vigna, cioè per Dio, è giusto che ognuno abbia ciò che è necessario per vivere e dà a tutti un denaro. Il racconto dice che gli operai della prima ora rimangono delusi. Non riescono a vedere la bellezza del gesto del padrone, che non ha guardato solo al merito, ma anche al bisogno. Dio vuole dare a tutti il suo regno, cioè la vita piena, eterna e felice. E così fa Gesù con noi. Non fa graduatorie. A chi gli apre il cuore, dona tutto se stesso.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno.
3: a cura di Paolo Ondarza.

tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Le tre virtù teologali, fede, speranza e carità, saranno al centro della puntata odierna. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: per parlare delle tre virtù teologali, fede, speranza e carità, ho invitato questa mattina un carissimo amico, un amico della Radio Vaticana, Don Norberto Donghi. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno caro Orazio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, grazie per essere con noi anche questa mattina. Fede, speranza e carità o amore sono virtù teologali perché hanno la loro origine in Dio, a Lui appartengono e a Lui si attribuiscono e per noi uomini sono la via con cui raggiungerlo direttamente. Il Catechismo sottolinea l'importanza di queste forze donate da Dio che l'uomo con la grazia divina può sviluppare e rinvigorire per ottenere la vita in abbondanza, come leggiamo nel Vangelo di Giovanni. Don Norberto, le pongo subito una domanda fondamentale. Ha mai pensato che queste virtù sono un dono che bisogna chiedere ogni giorno al Signore, mentre però ci impegniamo ad esercitarle?
1: È così, certamente. I doni di Dio sono per tutti. Dio è un Dio generoso dei suoi doni. Dio non è un Dio che è avaro delle cose belle che ha da donare a ciascuno di noi. È suo stesso desiderio donarcene. Però certamente i doni di Dio vanno corrisposti. Quando parlo ai bambini mi piace dire che Dio non dona mai già il frutto maturo, ma dona un piccolo seme a ciascuno di noi. Nel seme c'è già l'albero, c'è già il frutto, ma è chiaro che di questo seme tu ti devi prendere un po' cura, c'è la tua parte, la devi fare tutta, e allora raccoglierai quei doni che Dio ha preparato fin dall'inizio per ciascuno di noi.
0: Ecco, ripercorriamoli, viviamoli insieme queste tre virtù, esaminiamoli insieme. Iniziamo dalla fede. Secondo quanto afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica, la fede è la forza con la quale diamo il nostro assenso a Dio, ne riconosciamo la verità e ci leghiamo personalmente a Lui. Difatti, Don Norberto, è la risposta della persona che ha riconosciuto in Gesù Cristo nella professione di fede della Chiesa la strada voluta da Dio per raggiungere la verità che è Dio stesso.
1: Sì, è così. La fede parte da un presupposto quasi naturale in ciascuno di noi fin dalla creazione. Dio ci ha pensati come aperti a un mistero, a una trascendenza, a un infinito. Quello che noi chiamiamo il senso religioso è una dote naturale che è nel cuore dell'uomo fin dal principio. E diventa fede perché nella rivelazione per noi cristiani Gesù ci ha detto e ci ha rivelato pienamente il volto di Dio, e nella misura in cui io corrispondo a questa rivelazione che il Signore ha fatto, ecco nascere in ciascuno di noi la fede. E la fede, prima di essere un contenuto, e certamente la fede ha i contenuti, perché la fede nasce dall'ascolto, dalla rivelazione, ma la fede è prima di tutto una fiducia, un abbandono, un consentire del cuore, della mente e della vita alla fine al fatto che Dio ci tiene nelle sue mani come se fossimo l'unica sua preoccupazione. Mi piace pensare alla fede prima ancora che dei contenuti del Catechismo che certamente dobbiamo conoscere e imparare, proprio come questa fiducia sconfinata del bambino che si fida del proprio papà, della propria mamma, che sa prendere per mano i propri genitori e sa farsi guidare.
0: E veniamo ora alla speranza, che è la forza che ci fa volgere costantemente lo sguardo verso l'essenza del nostro essere sulla terra, ovvero lodare e servire Dio. E fiducia in ciò che Dio ha promesso già dalla creazione, lo ha fatto attraverso i profeti, e in modo particolare in Gesù Cristo. Per Sant'Agostino sperare significa credere nell'avventura dell'amore, avere fiducia degli uomini, compiere il salto nell'incerto e affidarsi completamente a Dio. È così, Don Norberto?
1: Sì, certamente è così. E chi potrebbe vivere E chi potrebbe vivere senza speranza? Anzi, questo nostro tempo dove si fa fatica ad immaginare un futuro, una speranza, noi ne vediamo i segni, ecco, di questa fatica in ciascuno di noi e talvolta anche e soprattutto nelle generazioni più giovani. La speranza è qualcosa che segna la vita, è qualcosa che, della quale la vita ha bisogno per poter progredire, per poter fare i suoi passaggi. E Benedetto XVI in una sua famosa enciclica diceva che sì, ci sono le speranze, quelle piccole, quelle giornaliere, quelle quotidiane, quelle che segnano un po' il cammino di ciascuno di noi, spero che avvenga così, spero che sia così, ma se queste speranze non sono sostenute dalla grande speranza che è il fatto che Dio è con noi fino alla consumazione del tempo, che Dio ha preparato per noi un paradiso che già ci anticipa in questa vita, se non ci fosse questa grande speranza a sostenere le altre speranze con la S minuscola, anche le altre speranze poi diventerebbero vuote, troppo vaghe, ecco, per accontentarci. La speranza, ecco, come diceva Peghia, è la virtù bambina che però tiene per mano la fede e la carità e le spinge avanti, le conduce avanti.

0: Ecco, come ricordava lei, Don Norberto, Papa Benedetto XVI ha dedicato proprio un'enciclica alla speranza cristiana e lo ha fatto per aiutarci a riscoprire la centralità di questa virtù teologale, spiegando come essa sia certa e affidabile perché radicata nella risurrezione di Gesù di Nazaret.
1: Se noi pensiamo per esempio al brano delle Beatitudini, ci accorgiamo che è proprio la speranza il fondamento del nostro agire, e la speranza, come lei diceva, è esattamente la certezza che la risurrezione di Cristo ha segnato tutto il nostro vivere, perché se la morte non è più l'ultima parola, allora c'è speranza. Se la cattiveria può essere perdonata, se il peccato può essere perdonato, allora c'è speranza. Gesù nel Vangelo delle Beatitudini ci fa cogliere, ecco, che ogni atteggiamento umano, ogni attività umana, ogni situazione umana, anche le più difficili e le più disperate talvolta, se sostenute da una speranza, dal futuro di Dio che viene anticipato già nel

0: e dall'educazione che gli è stata impartita dalla propria famiglia e dagli educatori che ha incontrato. Ma la speranza è di più, ha ragione, la speranza è di più. Nella situazione difficile la speranza è la certezza che Dio non ci abbandona, che Dio ci accompagna, che pur nella fatica io posso imparare e costruire qualcosa di grande, di bello e di positivo. Ed è un atteggiamento diverso, non è semplicemente il dire speriamo che passi presto perché le cose andranno bene. No, è il vivere anche la fatica, anche il dolore, anche il momento difficile, la prova, proprio con la certezza che Dio è con me, che Dio mi sostiene, che Dio forgia un'umanità nuova nella mia vita anche attraverso questa difficoltà. E tutto questo sostenuto dalla promessa che Dio ha fatto per ciascuno di noi e che ha già anticipato, realizzato nella risurrezione di Gesù, fondamento della nostra speranza.
1: Fede, speranza e carità, o amore, che è la forza con cui noi, che per primi siamo stati amati da Dio, possiamo offrirci a Lui per unirci a Lui, per accogliere l'altro senza riserve e di cuore. L'amore, affermava San Francesco di Sales, è una virtù meravigliosa e al tempo stesso mezzo e scopo, movimento e fine, la via che guida a Lui stesso. Che cosa bisogna fare, Don Norberto, per amare?
0: L'amore è la cosa più, forse più bella, come diceva San Francesco di Sales, certamente, e nello stesso tempo è anche la più difficile, ma è quella che resta per sempre, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, perché perfino la fede e la speranza nel compimento del regno avranno fine, ma la carità, l'amore non avrà mai fine. Cosa fare per amare? Io credo che ci siano tante strade quante sono gli uomini e le donne sulla faccia della terra. La vocazione all'amore è certamente la vocazione che ci accomuna tutti, è la vocazione primordiale, la vocazione che è già scritta nella nostra umanità, che è confermata nel nostro battesimo. E poi certamente il Signore di giorno in giorno ci fa comprendere, la realtà ci fa comprendere cosa significa amare per uno sposo, per una sposa, per un figlio, per una figlia, per un consacrato, per un sacerdote, vie diverse, ma tutte certamente realizzate nell'amore. Io quando penso alla comunione dei santi e vedo la loro diversità, un conto è San Giovanni Bosco, un conto è Madre Teresa di Calcutta, un conto San Francesco di Salo, San Francesco d'Assisi e quanti altri, ciascuno di loro ha realizzato la vita nell'amore, nella carità, eppure quanta diversità in questa comunione dei santi, ciascuno ha colto la sua strada pur essendo una strada comune a tutti, quella dell'amore.

0: concludere, Don Norberto, sarà sicuramente d'accordo con me che bisogna chiedere ogni giorno, soprattutto chiederlo nella nostra preghiera, il dono delle tre virtù per esercitarle, e questo farlo con l'aiuto della Vergine Maria di Nazareth.
1: Ogni tanto io penso che sia una scusa quando qualcuno mi dice: ma beato lei padre, io non ho il dono della fede, non ho il dono della speranza, non ho il dono della carità. È difficile per tutti, ciascuno di noi, invece che colpevolizzarsi o lamentarsi del fatto che a parer proprio non ha ricevuto questo dono, impari a chiederlo, impari a invocarlo. Dio ha fatto a tutti questo dono. Dicevamo fin dal principio, Dio non è avaro con i suoi doni, e a ogni essere umano, ad ogni battezzato, Dio ha fatto il dono della fede, della speranza e della carità. E quindi non ci dobbiamo mai stancare di invocarlo, il dono della fede, il dono della speranza, il dono della carità. Quando sentiamo di venirne meno, è il momento dove dobbiamo chiederlo ancora di più nella preghiera. E Maria ha ragione, ci accompagna, perché Maria è modello di fede. Chi più di lei ha saputo fidarsi e affidarsi a Dio? Maria è modello di speranza, perché lei stessa ha educato il suo figlio Gesù a questa speranza cristiana che era già radicata nel

0: della fede di Israele e che ha trovato il suo compimento nella fede cristiana. E chi più di lei è modello d'amore e di carità? Mi piace ricordare l'episodio delle nozze di Cana, quando Maria, per prima più ancora che i professionisti che dovevano essere incaricati di questo, si accorge che viene a mancare il vino, perché la sua sensibilità, la sua attenzione all'altro, il suo accorgersi dei bisogni, il suo cuore di madre, il suo cuore di innamorata, di amante, era proprio lì, attento ai bisogni di quella gente. Quindi è certamente lei il modello d'amore e di carità che dobbiamo seguire.
1: E noi facciamo nostre le parole di Don Norberto Donghi. Don Norberto, come al solito, concludiamo con una richiesta. Porti le necessità, i bisogni dei nostri malati, dei nostri carcerati, di quanti ci seguono, delle persone sole nelle case di riposo. Ecco, porti le loro richieste lì davanti alla Vergine Maria.
0: Lo farò volentieri.
1: Allora, Don Norberto, io la richiesta l'ho fatta, un'altra richiesta la posso fare, ci risentiremo presto.
0: Grazie, ma certamente è sempre un piacere.
1: È un piacere per noi. Grazie, e le dedico il prossimo brano. Grazie, Don Norberto.
0: Salute.
1: Buona
0: Salute.
1: Giornata, grazie.

Celebramus missam de Sancte Ioanne Oed per Spitero, cum prefazione de Sanctis Pastoribus et precio Charistica Tertia.

0: Oremus. Deus qui beatum Ioannem presbyterum ad annunciandum investigabiles Christi divitias mirabiliter elegisti, da nobis eius exemplis et monitis, ut in tua scientia crescentes, secundum Evangelii lumen fideliter conversemur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Ezechiele mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e riferisce ai pastori, così dice il Signore Dio: guai ai pastori di Israele che pascono se stessi. I pastori non dovrebbero forse pascere il gruppo? Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso forti le pecore deboli, non avete curato le infermi, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del pastore si sono disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche, sono sbandate. Vanno errando le mie pecore su tutti i monti e su ogni colle elevato. Le mie pecore si disperdono su tutto il territorio del paese e nessuno va in cerca di loro e se ne cura. Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore. Com'è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, poiché il mio gregge è diventato una preda e le mie pecore il pasto d'ogni bestia selvatica, per colpa del pastore, e poiché i miei pastori non sono andati in cerca del mio gregge, hanno pasciuto se stessi senza aver cura del mio gregge. Udite quindi, pastori, la parola del Signore. Così dice il Signore Dio: eccomi contro i pastori, a loro chiederò conto del mio gregge e non li lascerò più pascolare il mio gregge. Così non pasceranno più se stessi, ma strapperò loro di bocca le mie pecore e non saranno più il loro pasto. Perché, come dice il Signore Dio, ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.

bis 4. Ah, nächste Video.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Mercoledì 19 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: ancora scontro tra USA e Iran per lo stretto di Hormuz, per Teheran resta chiuso. Ennesima notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. All'ex ministro della difesa ucraina Fedorov chiede lo svolgimento delle elezioni sempre rinviate da quando è iniziata la guerra. Afghanistan, a 5 anni dal ritorno al potere dei talebani, la condizione delle donne resta drammatica, tra restrizioni della libertà e divieti all'accesso all'istruzione. Bentrovati da Marco Guerra. Ancora scontro su Hormuz dopo la scadenza del memorandum d'intesa firmato a giugno tra USA e Iran. Trump pubblica una mappa in cui lo dichiara nuovo territorio americano, un'illusione che andrà corretta, replica Teheran, che dichiara lo stretto chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Il servizio di Marina Tomarro.
2: Lo stretto di Hormuz resta in gran parte chiuso e al centro dello stallo tra Iran e USA, infatti non sono mai iniziati i negoziati nel dettaglio sul controverso programma nucleare. Gli Stati Uniti hanno ripristinato il blocco dei porti iraniani. Teheran chiede concessioni a cui l'amministrazione Trump ha detto no. E ieri il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz ha subito un rallentamento, poiché la maggior parte degli armatori ha evitato l'importante via navigabile a causa della mancanza di indicazioni chiare sulla sua riapertura. Intanto, attraverso il suo social, il presidente Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti non hanno in programma colloqui con l'Iran, insistendo sul fatto che lo stretto di Hormuz rimane comunque aperto e operativo nonostante il traffico limitato e il presunto attacco a una nave in uscita dallo stretto. Ma l'Iran dalla sua parte sottolinea che il passaggio marittimo non verrà riaperto finché gli Stati Uniti non soddisferanno le sue condizioni, e smentisce anche il lancio di missili balistici in direzione degli Emirati Arabi Uniti, come era stato riferito ieri dalle autorità di Abu Dhabi.
1: Restiamo in Medio Oriente. In Israele i risultati delle primarie del partito conservatore Likud premiano gli uomini vicini al primo ministro Netanyahu. Il premier israeliano ha infatti ottenuto di modellare la lista dei candidati in vista del voto del 27 ottobre per rinnovare la Knesset, il parlamento israeliano, in quella che potrebbe essere la sua ultima campagna elettorale. Intanto l'ambasciatore statunitense in Israele ha difeso fermamente la sua scelta di definire nei giorni scorsi terroristi israeliani, coloni che assediano le case dei palestinesi nel villaggio di Qusra in Cisgiordania. Cambiamo scenario. Sono trascorsi 5 anni da quando i talebani, dopo il ritiro delle truppe statunitensi, tornarono al potere in Afghanistan. Per fare un punto sulla situazione nel paese, con particolare attenzione alla condizione femminile, ascoltiamo al microfono di Silvia Giovarrosa la testimonianza di Silvia Redigolo della Fondazione Pangea ETS, che da decenni lavora a sostegno delle donne afghane.
3: È drammatica ovviamente una condizione generale del paese, perché 3 afghane afghane su 4 vivono una condizione di malnutrizione, non riescono a far fronte ai bisogni primari, per cui il paese sta vivendo una grossa crisi umanitaria. L'altra questione è che dal 15 agosto 2021 ad oggi, quindi in 5 anni, sono stati emessi più di 70 decreti che vanno a minare i diritti delle donne, trasformando comunque il paese e i diritti delle donne in un vero apartheid di genere. L'Afghanistan è l'unico paese al mondo che nega il diritto all'istruzione alle bambine sopra i 12 anni, è un paese in cui le donne non possono lavorare, non possono uscire di casa senza la presenza di un maschio accanto, non possono parlare in pubblico.
4: Perché l'Afghanistan in qualche modo è stato dimenticato?
3: Probabilmente perché è bene che sia così, per cui è proprio la storia del paese, le dinamiche del paese vengono sempre avvolte nel silenzio.
1: Ennesima notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. 2 persone sono morte, altre 10 sono rimaste ferite nei raid con droni delle forze russe contro Zaporizhia e il suo distretto. Intanto l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov ha chiesto di individuare un meccanismo che consenta lo svolgimento delle elezioni anche durante la guerra. Il giovane e popolare ex ministro, che è stato lo stratega della guerra con droni, in un video messaggio messaggio diffuso nella tarda serata di ieri ha sostenuto che l'Ucraina non può consentire alla Russia di determinare quando i cittadini potranno nuovamente scegliere i propri rappresentanti. Andiamo all'attività del Santo Padre. In un telegramma, Papa Leone ieri ha espresso la sua vicinanza ai familiari delle vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi sul lago di Kariba in Zimbabwe e costato la vita a oltre 80 persone, tra di loro anche diversi bambini. Benedetta Capelli.
5: Profonda tristezza per quanto accaduto sul lago Kariba in Zimbabwe viene espressa dal Papa in un telegramma a firma del Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, nel quale esprime la sua vicinanza affidando le anime dei defunti alla misericordia di Dio. L'incidente è avvenuto lo scorso 11 agosto, quando l'imbarcazione, probabilmente sovraccarica di passeggeri, si è capovolta durante la traversata da Kariba Town verso il campo di pesca di Chalala, provocando oltre 80 vittime, tra queste 18 bambini. Leone XIV invia le sue sentite condoglianze a chi piange la perdita dei propri cari, offre le sue preghiere alle autorità civili e al personale impegnato nei soccorsi. Su tutti coloro che sono stati colpiti, si legge nel testo, invoco la divina benedizione perché il Signore possa donare consolazione, guarigione e forza. Proseguono intanto le indagini per accertare l'esatta dinamica del naufragio. Secondo alcune fonti di stampa, il traghetto era in servizio da 41 anni. La traversata sul lago, uno dei più grandi bacini artificiali al mondo che confina con lo Zambia, è avvenuta in condizioni di vento forte.
1: Restiamo in Africa, non si placa la guerra civile in Sudan. Oltre 5.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case a causa degli attacchi delle forze di supporto rapido che sono arrivate ad Amazin, capitale dello stato sudanese del Nilo Blu. Lo riferisce la rete dei medici sudanesi denunciando condizioni umanitarie sempre più drammatiche. E in Congo i casi di Ebola hanno superato i 5.000 contagi e oltre 2.378 vittime. Si conferma così l'epidemia di Ebola più grave nella storia del Congo, mentre funzionari sanitari avvertono che gli sforzi di risposta non riescono a contenere la malattia. Passiamo all'ampia pagina della cultura. Con quasi 15 milioni di presenze raggiunte nel 2024, il Parco archeologico del Colosseo è il sito culturale più visitato d'Italia. Fino al 29 agosto si potrà ammirare l'anfiteatro Flavio con visite straordinarie notturne tramite tour guidati per gruppi. Sul fascino dell'iniziativa sentiamo le parole del direttore del Parco archeologico, Simone Quilici.
6: La notte al Colosseo è magica, soprattutto quando c'è la luna, c'è una luce particolare che rende l'atmosfera particolarmente emozionante, però il tema è quello del grande caldo di quest'estate e quindi anche la possibilità di offrire una visita in ore più fresche e anche direi una maggiore tranquillità, è un'esperienza per piccoli gruppi, quindi un'esperienza molto diversa rispetto a quella che si fa durante il giorno.
1: Il parco archeologico è sempre interessato da nuovi scavi. Questo scrigno di tesori ha ancora molto da svelare o sappiamo già tutto?
6: C'è ancora molto da scoprire, peraltro scavi archeologici al Colosseo se ne sono fatti da pochissimo. I lavori dell'ordine esterno meridionale hanno studiato questo circa metro di stratificazione di tanti secoli di storia romana. Sono uscite fuori informazioni molto importanti sul sistema di drenaggio dell'acqua. Il Colosseo era ed è tuttora una macchina complessa per la gestione dei flussi, delle persone, ma anche dell'acqua.
1: Dal 28 al 30 agosto al Castello di Santa Severa, nei dintorni di Roma, Massimo Venturiello dirige Petrolini 90, il festival che celebra i 90 anni della scomparsa del grande maestro del teatro comico Ettore Petrolini. Il servizio di Fabio Colagrande.
7: Gastone, dandy vanitoso e malinconico quanto vacuo, è una delle sue maschere più celebri. Petrolini prendeva sul serio una cosa sola, il diritto di non prendere sul serio niente. Nato a Roma nel 1884, affascina da subito i futuristi con un teatro provocatorio fatto di gesti grotteschi e demolizione della retorica borghese. Con Fortunello e Nerone la maschera non imitava il reale, lo rendeva paradossale.
8: Ma tutto ciò che so...
7: E qui la sua modernità. Nonsense, slittamenti di senso, associazioni impreviste e giochi fonici fanno della parola il motore della scena. Petrolini anticipa così la comicità surreale del secondo Novecento, un riso che nasce quando il linguaggio, invece di confermare il mondo, ne rivela l'assurdità.
9: Sono un dirigibile, sono un che vada al fulmine, sono un parafulmine.
7: E forse per questo che 90 anni dopo Petrolini ci sembra così poco antico.
1: È tutto per questa edizione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 9.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando la

che andò via, costeggiando il muro o restando lì. L'uomo che cercò la sua profezia, dritto nel futuro.

siedi giù, è il capolinea. Io, l'onda che si alzò su dal mare scuro dell'umanità, urlo che si udì quando rimbalzò forte sul tamburo della libertà. Sogno di colei

0: Alle 9 l'informazione. L'Iran avverte i paesi del Golfo di non assistere le forze militari USA, sostenendo che qualsiasi forma di collaborazione equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. L'avvertimento è stato lanciato dal capo di Stato Maggiore delle forze armate iraniane. In Israele i risultati delle primarie del partito conservatore Likud premiano gli uomini vicini al primo ministro Netanyahu. Il premier israeliano infatti ha ottenuto di modellare la lista dei candidati in vista delle elezioni del 27 ottobre per il rinnovo della Knesset. Ennesima notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, 2 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite a Zaporizhia. Intanto l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov ha chiesto di individuare un meccanismo che consenta di svolgere le elezioni anche durante la guerra. Non si placa la guerra civile in Sudan, oltre 5.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case a causa degli attacchi delle forze di supporto rapido a Damazin, capitale dello stato sudanese del Nilo Blu. L'informazione torna alle 10.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, buongiorno. Oggi è mercoledì 19 agosto, questa è Radio Vaticana con voi e oggi sarete in mia compagnia di Marina Tomarro. Naturalmente questo programma, i protagonisti veri siete voi, e allora scriveteci al 335-1243-722 e siete già in tanti che ci avete mandato il vostro buongiorno, i vostri saluti, e allora iniziamo proprio a salutarvi. Buongiorno da Pietro, buongiorno anche a te Pietro, grazie. E poi Filomena, e ancora ci stanno scrivendo, c'è Paola, Francesca che ci manda una bellissima foto dal mare, ma che meraviglia. Beh, in questo momento magari tanti di voi staranno andando sulla spiaggia, ormai siamo proprio nelle giornate un po' di riposo, di vacanza. Anche Papa Leone appunto ci ha invitato a usare proprio questo tempo per riposarci e per ritemprarci nel corpo ma anche nello spirito, magari anche con qualche buona lettura. E allora ecco, questa è la domanda che vi voglio fare io oggi, vediamo in quanti mi risponderanno. Cosa state leggendo in questo momento? Quale libro avete preso e state leggendo e che vi fa compagnia durante questa estate? E poi vi dirò anche io cosa ho letto e cosa sto leggendo invece attualmente durante questo periodo estivo. E allora intanto andiamo ad ascoltare, saluto al di là del vetro Luca Rossi che mi accompagnerà per questa mezz'ora. E allora, prima di scoprire quali sono gli avvenimenti del giorno, partiamo con una bella canzone, una bella musica. Lui è Santana e il suo è il Corazón Espinado.

0: l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: E allora ricordiamo anche questo appuntamento di Rimini e ne parleremo tra l'altro proprio durante questa trasmissione. Vi anticipo una intervista al Vescovo di Rimini realizzata da Luca Collodi, che sarà per noi inviato proprio a Rimini per la Radio Vaticana, ma ne avremo modo sicuramente per parlare e soprattutto approfondire nei prossimi giorni. Ma adesso è arrivato il momento di scoprire il santo del giorno e capire a chi di voi dare gli auguri di buon onomastico.
2: Oggi, 19 agosto, la Chiesa ricorda San Giovanni Eudes, sacerdote fondatore degli Eudisti. Il primo gesto che lo descrive è la cura degli appestati. È il 1625 e Giovanni Eudes, normanno, è un sacerdote che si dedica alla gente, specie se povera. Percorre una Francia brutalizzata dalla guerra dei Trent'anni, fonda la Congregazione di Gesù e Maria, della cui devozione sarà grande apostolo. In questo giorno si ricordano inoltre San Sisto III, Papa, San Magno, martire.
1: E allora auguri a quanti portano il nome di Giovanni, naturalmente ispirato però a questo santo, e poi a quanti portano il nome anche di Sisto. Sisto è un nome tra l'altro a Roma abbastanza usato, come magari poi ci confermerà Marco Guerra, che è arrivato qui proprio per raccontarci che cosa oggi il GR delle ore 8 che abbiamo ascoltato circa un'oretta fa, poi l'aggiornamento alle ore 9 con il flash, di cosa siamo andati a parlare. E però io, prima di parlare con Marco, volevo ricordarvi alcuni avvenimenti del giorno. In particolare tra poco ci sarà la diretta da parte di Vatican Media sul nostro canale radio italiano, live streaming su Vatican News, canale YouTube e Facebook, dell'udienza generale di Papa Leone, che si svolgerà all'interno della Basilica Vaticana, mentre a mezzogiorno potrete seguire il Santo Rosario dalla Santa Casa di Loreto, la recita della preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario alle ore 12. Alle 19 invece la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa. Ricordiamo anche alcuni appuntamenti internazionali. Washington, prevista l'entrata in vigore di una tariffa aggiuntiva statunitense del 50% su una serie di prodotti canadesi. In Nigeria, all'inizio della campagna ufficiale per le elezioni presidenziali e legislative che si terranno nel 2027. Pechino invece oggi inizia la conferenza mondiale sulla robotica, mentre oggi è l'anniversario dell'attacco alle sedi delle Nazioni Unite a Baghdad, era il 19 agosto 2003, in cui rimasero uccise 21 persone e tra l'altro rimase ucciso Sergio Vieira de Meglio, rappresentante speciale dell'ONU in Iraq. In Afghanistan oggi è l'anniversario della indipendenza, mentre oggi è la giornata mondiale dell'aiuto umanitario voluta dall'ONU, e poi è il 90° anniversario della morte di Federico García Lorca, fucilato dalle milizie nazionaliste. E allora io do il benvenuto a Marco Guerra. Buongiorno Marco.
3: Buongiorno Marina, buongiorno ai nostri ascoltatori.
1: Ho detto che il nome Sisto è un nome abbastanza usato a Roma, spero, io non sono romana, però spero di non aver sbagliato nella mia definizione.
3: Beh, è un nome sì, legato anche a grandi papi che sì, hanno modellato Roma, tra questi Papa Sisto V, sicuramente un papa delle Marche, ma che fece grandi cambiamenti urbanistici a Roma, anche se fu al soglio pontificio, mi sembra, solo per pochi anni. Comunque sia un nome che è abbastanza usato.
1: Abbastanza usato a Roma. E invece Marco, tornando all'attualità, oggi di cosa siamo andati a parlare al GR? Come sempre abbiamo aperto con l'Iran e questa situazione dello stretto di Hormuz, e che non trova pace tra Iran e il presidente Trump e USA.
3: Sì, è stata letta come una provocazione, l'ennesima di Trump, l'affermazione che la pubblicazione di una cartina con scritto che lo stretto, quel tratto di mare, lo stretto di Hormuz, un tratto di mare che

0: Tra l'Asia e la penisola arabica, che chiude il Golfo del Persico, il Golfo Persico è territorio americano. Teheran ha parlato insomma di deliri, ha bollato così le esternazioni di Trump. Fatto sta che entrambe le parti da mesi rivendicano il controllo di quel tratto di mare. Ognuno avoca a sé questa possibilità di decidere chi entra e chi esce da quel tratto di mare. Di certo c'è che resta il blocco americano ai porti iraniani, si è ridotto moltissimo il passaggio delle navi per quel tratto di mare, da cui passava il 20% del petrolio mondiale. Comunque la situazione resta in pieno stallo, perché nei giorni scorsi è scaduto il memorandum d'intesa firmato Teheran e Washington, certo, con la mediazione del Pakistan a giugno, per una tregua che avrebbe dovuto in 60 giorni mettere a punto un piano di pace duraturo, e in questi 60 giorni questo non si è verificato. Quindi si sono fermati gli attacchi, e da un po' che non sentiamo più parlare di raid statunitensi sull'Iran, di missili che partono dall'Iran verso i paesi del Golfo, ma la situazione resta tesissima. Di pochi minuti fa, l'ennesima minaccia: l'Iran ha avvertito i paesi del Golfo, non aiutate le forze USA altrimenti sarete coinvolte nel conflitto, così come è stato, certo, anche nel recente passato. Abbiamo visto attacchi missilistici iraniani su postazioni militari statunitensi in territorio del Bahrain, degli Emirati, dell'Arabia Saudita, del Kuwait, anche della Giordania. Quindi il conflitto si era e si è già allargato agli altri paesi.
1: E allora ringraziamo Marco Guerra, grazie mille, appuntamento con te alle 10 per il GR Flash. Vediamo naturalmente sempre a seconda dell'udienza se è iniziata, naturalmente no, e altrimenti insomma poi l'appuntamento è per le 11. Grazie mille.
0: Grazie a te, Maria.
1: Grazie. E allora invece adesso andiamo a Rimini, come appunto vi ho anticipato, perché venerdì inizia a Rimini la 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli sul tema l'amor che muove il sole e le altre stelle. Abbiamo sentito prima lo spot che ce l'ha appunto anticipato. Questa edizione però sarà molto speciale, perché vedrà tra l'altro sabato la presenza di Papa Leone. E infatti Papa Leone sabato farà la sua visita pastorale sia alla Repubblica di San Marino nella mattinata, e nel pomeriggio si sposterà verso Rimini facendo proprio tappa al meeting per l'amicizia tra i popoli. Naturalmente grandi preparativi in questo momento per la diocesi di Rimini, che attende il suo pastore. E allora andiamo ad ascoltare proprio l'intervista di Luca Collodi a Monsignor Nicolò Anselmi, vescovo della diocesi di Rimini.
2: Rimini è la capitale del turismo estivo. Che significato ha per la diocesi accogliere il Papa in pieno agosto, nel cuore della stagione balneare?
3: Vabbè, certo, diciamo che così dicono i giornali e le statistiche. Qui dalla nostra riviera, durante questi quattro mesi, passano circa 7-8 milioni di persone, per cui certo non saranno tutti in questa occasione qui, però è sempre per la Chiesa riminese una sfida di testimonianza, di accoglienza, di gentilezza, di capacità di dialogo, di saper stare insieme tra famiglie, giovani, vita diurna, vita notturna. Sempre un modo di vivere quella che il Papa chiama una magnifica umanità. Ecco, qui è molto varia, proveniente da tutto il mondo, da tutta Europa, da tutto il mondo e da tutta Italia ovviamente.
2: Monsignor Anselmi, il Papa inizierà il suo viaggio alla città di Rimini dalla fiera per il meeting dell'amicizia tra i popoli. Lei personalmente cosa si aspetta che il Papa lasci ai giovani e ai visitatori del meeting?
3: Vabbè, indubbiamente il meeting in cui durante la lunga estate riminese, la settimana del meeting è una settimana molto particolare, perché c'è una proposta culturale forte, no? E quindi accompagnata da mostre, ma soprattutto da tante persone, anche da tanti volontari, anche, come dicevate giustamente, da tanti giovani. E il Papa, io penso che è una presenza che incoraggia, prima di tutto è quella, no? Che dà speranza, che incoraggia a continuare a a cercare questo amore che muove le stelle, questo qui è il sole delle altre stelle, questo qui è il titolo, questo vale per tutti, vale in particolare per i giovani, che oggi più che mai mi sembra che abbiano bisogno di essere incoraggiati nel bene, ecco, non fare prevalere, diciamo, far prevalere la civiltà dell'amore rispetto, diciamo, alla cultura della potenza, come dice lui nella sua ultima enciclica. Ecco.
2: Nel pomeriggio il Papa visiterà i più fragili, gli ammalati, nella cattedrale di Rimini. Ecco, per la Chiesa riminese questo che momento sarà?
3: Ecco, sì, questo effettivamente è un momento importante. Abbiamo scelto che nelle tre tappe, diciamo così, riminesi, una al meeting, la seconda sia quella di incontrare i malati, ma anche i carcerati, ma i disabili, ma anche i giovani che stanno facendo magari un cammino terapeutico nelle comunità Papa Giovanni, nella Papa Giovanni XXIII di San Patrignano. Credo che questo sia un momento importante, perché effettivamente nel grande movimento che così caratterizza comunque l'estate riminese, noi non vogliamo, e in generale nel mondo, non vogliamo dimenticare che ci sono delle persone più fragili di altre, che stanno vivendo magari in salita, diciamo così, un momento difficile della loro vita, e che devono comunque essere al centro dell'attenzione del Papa, della vita della Chiesa, e mi darebbe da dire un po' di tutta la società. Per cui lo consideriamo un momento molto importante. Ora ci saranno in cattedrale circa 650 persone, altrettante però saranno anche sulla spiaggia, e poi molte altre ci seguiranno anche lungo le strade oppure da casa attraverso la televisione e la radio.
2: Monsignor Anselmi, la giornata di sabato 22 agosto alla città di Rimini, la visita alla città di Rimini del Papa si chiuderà al porto, proprio dove andò San Giovanni Paolo II nel 1982. Qual è il valore di questa messa sul mare?
3: L'Eucaristia è comunque il momento, diciamo così, più importante di tutta questa giornata, di tutta la giornata della vita della Chiesa, di tutta la giornata della vita di ogni cristiano, e penso anche del Papa, perché intorno a Gesù, presente sull'altare, nella sua parola e nella comunità riunita, si vive una sua presenza molto molto particolare, per cui il fatto che sia fatto lì e che anche tante altre persone, a parte in riva al mare, che il mare anche nella predicazione della vita di Gesù, il lago di Tiberiade, il luogo della vocazione, il luogo della missione, il luogo della tempesta sedata, della pesca miracolosa. Gesù usa tanto, no? Diciamo, vive tanto in riva al mare. E poi indubbiamente sulla spiaggia tantissime persone si potranno avvicinare, forse fedeli, ma anche un po' persone incuriosite alla persona del Santo Padre, e raggiungere anche attraverso i tanti volontari così la sua parola, la sua proposta. Quindi è un luogo molto importante anche dal punto di vista della testimonianza e della missionarietà.
1: E allora abbiamo ascoltato l'intervista realizzata dal nostro Luca Collodi a Monsignor Nicolo Anselmi, vescovo della diocesi di Rimini, che naturalmente poi ascolteremo anche durante la visita di Papa Leone sabato, e poi vi daremo tutti gli appuntamenti delle dirette. Intanto, prima di salutarvi, mi sono arrivati diversi messaggi in cui mi avete detto che libri state leggendo. La nostra Filomena sta leggendo La Magnifica Humanitas di Papa Leone, quindi davvero una cosa splendida. Mentre Gabriel ci dice che legge un libro molto carino, Adam Buenos Aires, dello scrittore Leopoldo Maracale, un libro del 1948, molto bello. Mentre Andrea ci dice che ha ripreso in mano L'Odissea dopo aver visto il film, e gli è venuta la curiosità, ce l'avevo studiato a scuola, però mi è venuta in mano la curiosità di poter rileggere il poema di Omero, quindi L'Odissea. Vi avevo promesso di dirvi cosa sto leggendo io sto leggendo Cronache di poveri amanti di Vasco Pratolini, è la 50ª volta che lo leggo, ma è il mio libro preferito in assoluto, e spesso lo leggo proprio durante l'estate, è un po' un rito estivo che ho io personalmente. Allora, intanto saluto Luca Rossi, vi lascio nelle buonissime mani di Orazio Coclite, che ci condurrà fino all'udienza di Papa Leone, e naturalmente come augurarvi meglio una miglior buona giornata dicendovi buon vento, giovanotti Alfa, e noi ci sentiamo domani, ciao.

0: A tutti ancora un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite al microfono e da Luca Rossi alla console per la parte tecnica. Amici, tra poco ci collegheremo in diretta con la Basilica di San Pietro per partecipare all'udienza generale del mercoledì di Papa Leone XIV. Oggi infatti è mercoledì 19 agosto, quella odierna è la 60ª dall'inizio del suo pontificato. Secondo i dati forniti dalla prefettura della Casa Pontificia, sono circa 5.000 i pellegrini presenti stamane nella Basilica. Pellegrini provenienti da diversi paesi del mondo, ma in maggioranza, come sempre, sono gli italiani appartenenti a diverse diocesi della penisola. Ma per qualche anticipazione e per conoscere il tema della catechesi odierna, ci colleghiamo subito con il collega Edoardo Valentino, che si trova nella Basilica di San Pietro. Edoardo, buongiorno.
1: Ora, buongiorno, eccomi, sì, mi trovo in Basilica.
0: Ecco, che aria si respira nella Basilica di San Pietro? E poi, come dicevo, se ci anticipi anche il tema della catechesi odierna.
1: Sì, Orazio, si respira qui in Basilica un'aria di attesa, perché tutti sono in un, si può dire, sacro silenzio, aspettando l'arrivo del Santo Padre. Io mi trovo qui per questa, come hai anticipato già tu, che è la 60ª udienza dall'inizio del pontificato di Papa Leone, e oggi continuerà il ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II. In particolare oggi, eccoci, il pontefice si soffermerà sulla musica sacra, che è il sesto capitolo della Sacrosantum Concilium, che ha già, diciamo, affrontato nelle udienze precedenti per quanto riguarda, ricordiamo, il tema della preghiera nella liturgia dell'anno liturgico.
0: Ecco, quindi anche oggi sono tantissimi pellegrini che, sfidando il caldo record che in questi giorni ha avvolto Roma, e non solo, ecco, non sono voluti mancare questa mattina al consueto appuntamento del mercoledì.
1: E sono tante anche le coppie di sposi novelli. Io, come sempre, oggi ho raggiunto il settore a loro dedicato, che possono assistere, ricordiamo, qui hanno un posto riservato nelle udienze entro il terzo mese dalla data di celebrazione di matrimonio, e qui in abito bianco Chiara e invece in abito non bianco Michele, che hanno detto il loro sì il 1° giugno e vengono da Trieste. Ciao.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora si legge l'emozione nei loro occhi, la gioia per il loro sì.
0: E avranno anche la gioia di ricevere la benedizione. Poi al termine dell'udienza il Papa passerà tra loro, quindi le benedirà e le scambieranno anche. Puoi chiedere cosa hanno in mente di chiedere al Santo Padre in particolare?
2: Sicuramente di benedire la famiglia che stiamo costruendo, speriamo un giorno di allargarla e di accrescere in noi la fede, in modo di poterla trasmettere e di aprirci agli altri, alla vita, portando la fede come testimonianza.
1: Poi Orazio, qui, ecco, oggi si parlerà di musica sacra, abbiamo Michele che suonava l'organetto quando si sono conosciuti, quindi lega anche il loro fidanzamento questo tema della musica.
3: Sì, esatto, è andata proprio così. Alla fine è stato, diciamo, un po' la scintilla che ci ha fatto conoscere. Quindi, tra l'altro, non eravamo a conoscenza del tema centrale dell'udienza, la cosa è stata abbastanza provvidenziale, direi.
0: Ecco, non si insisterà mai abbastanza sull'importanza culturale formativa della musica sacra, e di questo, come dicevi tu Edoardo, si parlerà tra poco e sarà al centro della catechesi di Papa Leone. Allora un abbraccio e ancora tanti tanti auguri ai tuoi ospiti, Edoardo.
1: Auguri. Sì, ringraziano.
3: Grazie.
2: Ciao, grazie.
1: Auguri. Ci risentiamo, Orazio.
0: Allora ci risentiamo nella seconda parte. Se ci sono novità, chiedi pure la linea. C'è spazio per te, ok?
1: Perfetto, sempre qui. La linea allo studio, Orazio.
0: Grazie. Dopo. Noi riprendiamo la linea. Pregherei il collega che sta in regia, Luca Rossi, di far partire la musica. E poi subito dopo avremo il primo ospite. Con lui parleremo di tanti temi, della catechesi della scorsa settimana di Papa Leone. Parleremo dell'assunta, l'assunzione di Maria al cielo, e di tanti altri temi. Quindi spazio alla musica ora.

0: un fritto.
1: Grazie ancora al nostro Edoardo Valentino, che ritroveremo nella seconda parte della nostra trasmissione. Brevemente vi ricordo che mercoledì scorso, sempre in Basilica Vaticana, il Papa ha dedicato la sua catechesi all'anno liturgico, che ripropone clinicamente ciclicamente la pedagogia della storia della salvezza realizzatasi in Cristo. Ne fondamento e nucleo, ha affermato il Papa la domenica, giorno in cui si rievoca la risurrezione di Cristo, che va santificata con la celebrazione dell'Eucaristia. Da Papa Leone XIV poi c'è stato l'invito a ricercare le migliori condizioni affinché anche coloro che non hanno possibilità di astenersi dal lavoro possano prendervi parte. Per approfondire la catechesi della scorsa settimana, ma non solo, ecco, io mi collego subito con l'amico Don Pasquale Brizzi, docente alla Facoltà Teologica San Francesco di Paola a Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
2: Buongiorno a te Orazio e a tutti i radioascoltatori.
1: E lei, come ben sa, sono molto curioso. Dove si trova Don Pasquale? Sono finite le vacanze?
2: Sì, sono finite e sono già operativo in parrocchia.
1: Quindi è nella nostra bella Calabria.
2: Sì, esatto.
1: Diciamolo pure che è nella nostra bella Calabria.
2: Certo.
1: Allora, iniziamo subito la nostra chiacchierata in attesa che arrivi qui in Basilica il Pontefice. Il Papa, mercoledì scorso, ha spiegato che l'anno liturgico non è una semplice successione di ricorrenze religiose, né una commemorazione di avvenimenti appartenenti al passato. È piuttosto il modo attraverso il quale la Chiesa rende presente nel tempo il mistero di Cristo e accompagna i credenti nel cammino della salvezza. In questa prospettiva il calendario cristiano, Don Pasquale, assume una dimensione profondamente esistenziale. Il tempo non è soltanto una successione di giorni, di mesi, di anni, ma diventa uno spazio nel quale la fede può essere vissuta e continuamente rinnovata. L'anno liturgico, Don Pasquale, possiamo affermare che ripropone sacramentalmente la pedagogia della storia della salvezza?
2: Esatto, Orazio, hai usato l'espressione proprio perfetta. È una pedagogia della storia della salvezza, mediante la quale il buon Dio educa il suo popolo, educa tutti noi, ci introduce nel mistero, ci indica la via, ci dà le coordinate, ci dà i punti fermi. Possiamo dire che l'anno liturgico è uno dei tesori più preziosi della Chiesa. Infatti, è facile questo anche comprenderlo, attraverso i ritmi delle stagioni, perché l'anno liturgico segue i ritmi delle stagioni, la Chiesa ci invita a immergerci nel mistero della nascita, passione, morte e risurrezione di Cristo, cioè a camminare con Lui per vivere una vera conversione del cuore, passando anche per la vita della Vergine Maria. Abbiamo celebrato l'Assunta e dei Santi. In questo senso diciamo che l'anno liturgico è molto più di una struttura, per così dire, rubricistica, fatta di date, ma è un percorso spirituale, un'opportunità per crescere nella fede e trasformare la nostra vita nella luce del Vangelo. Per giunta, ribadisco, ogni stagione liturgica offre una santificazione particolare del tempo. Pensiamo ad esempio alla speranza che caratterizza l'Avvento, mentre la gioia distingue il Natale, la penitenza la Quaresima, la vittoria sulla morte e il peccato distingue la Pasqua, e la vita quotidiana noi la celebriamo nel tempo ordinario. Quindi tutto il tempo della nostra esistenza viene santificato. Diciamo così, per usare una terminologia più filosofica, che il tempo entra nella durata dell'eternità, ma questi sono altri discorsi. Però è importante capire che la liturgia non è una rappresentazione, ma è la presenza di Dio che si rende efficace e fruibile mediante i segni sacramentali. Ecco perché, come il Papa giustamente citava nella sua catechesi di mercoledì scorso, la Costituzione Sacrosanctum Concilium usa un'espressione bellissima che riassume il valore della liturgia nella Chiesa. E dice, cito testualmente, la liturgia è fonte e culmine della vita cristiana. Cosa vuol dire questo? Che la liturgia è il vertice verso cui tende l'azione della Chiesa nella sua pastorale, catechesi, eccetera, e in più è la sorgente da cui deriva tutta la sua forza spirituale. Pertanto possiamo concludere che senza la liturgia la nostra fede è vuota, diventa fluida, ecco come si direbbe oggi.
1: Certo. E Don Pasquale, al centro di questo cammino, al centro dell'anno liturgico, c'è la domenica, definita dalla Papa il fondamento e nucleo dell'anno liturgico. È il giorno nel quale la Chiesa celebra settimanalmente la Pasqua. La domenica, però, ha detto ancora il Pontefice, non può essere ridotta a una pausa dal lavoro o a una semplice consuetudine sociale. È il giorno dell'incontro comunitario con Cristo risorto e trova il suo momento centrale nella celebrazione dell'Eucaristia.
2: Orazio, una comunità che non sente l'ansia buona, positiva, di celebrare il sacrificio eucaristico della domenica non è una comunità. Questo vale anche per il sacerdote, per ogni credente, per ogni cattolico in particolare. Cioè, per noi la liturgia è tutto. Tant'è vero che la parola liturgia, se vogliamo essere proprio precisi, deriva dal greco liturgia, che significa proprio letteralmente servizio a favore del popolo, di qualcun altro. Pertanto la liturgia, così come noi la viviamo, per esempio la domenica, che è il momento della Pasqua settimanale, è l'azione sublime con cui Cristo, sommo sacerdote, continua l'opera della salvezza nella sua Chiesa attraverso i sacramenti. Ecco l'importanza dei sacramenti. In tal senso la liturgia diventa il culto ufficiale del popolo di Dio. Non si può dire di credere in Dio, cioè, sì, io credo in Dio, ma a messa non ci vado. Questa è una contraddizione in termini. Insomma, non significa nulla, non dice nulla. Invece la fede si esprime nel culto, cioè nella liturgia, perché in questo modo noi partecipiamo all'opera divina di Cristo. Ecco perché noi nella liturgia entriamo nel mistero della Pasqua, perché Dio, il Signore Gesù, attraverso la sua passione, morte e risurrezione, si rende presente ed efficace nell'oggi della storia, e questo attraverso la liturgia, attraverso il rito e i segni sacramentali. Ecco perché, infine, la liturgia perché è voluta da Cristo? Perché è il segno per eccellenza di comunione con Dio e con l'umanità, con i fratelli. Questo impegna, come dicevi tu, impegna i fedeli a prendervi parte in modo consapevole, attivo e soprattutto fruttuoso mediante la carità, nella consapevolezza che non bisogna confondere, attenzione, il rito dalla cerimonia, perché oggi questo avviene, perché il rito riempie il cuore, perché è il cuore stesso della liturgia, mentre la cerimonia riempie gli occhi. Non è corretto dire che bella liturgia, no, bisogna dire questa liturgia mi infiamma, mi tocca, mi cambia, mi trasfigura. Questa è la liturgia vissuta.
1: Allora, prima di andare avanti, Don Pasquale, vorrei solo dire che il Papa ha fatto qui l'ingresso in Basilica, sta percorrendo la navata centrale, per salutare i pellegrini presenti. Come ricordava il collega Edoardo Valentino, sono 5.000 i partecipanti al consueto appuntamento settimanale del mercoledì. Allora ne approfittiamo ancora per qualche istante. Don Pasquale, sempre mercoledì scorso il Papa ha richiamato il valore della partecipazione alla messa domenicale, sottolineando che la comunità cristiana non può essere sostituita da una presenza soltanto virtuale. La liturgia richiede una comunità che si riunisce, che ascolta la parola, celebra e rende grazie insieme.
2: Sì, come dicevo, senza la domenica noi non possiamo vivere, perché È la domenica che noi viviamo l'incontro con il Signore. Io, parliamoci chiaro, quando due innamorati si amano per davvero, non vedono l'ora di incontrarsi. Allora proviamo a trasporre questa, diciamo, questa immagine nell'ambito della nostra vita di fede. Se io amo veramente il Signore, tutta la settimana non vedo l'ora, sono in attesa di incontrarlo. Dove? Nella liturgia domenicale, dove io mi posso non solo ascoltare la sua parola, ma posso nutrirmi del suo corpo. E questo è la vera espressione della fede. Se non c'è questo, la nostra fede è illusoria, non ha quel valore, non ha quella caratura, non ha soprattutto quella preziosità come sacrificio anche, ma non sacrificio nel senso morale del termine, sacrificio come offerta del mio tempo al Signore, perché il suo tempo è molto più importante del mio e santifica il mio, lo amplifica, lo santifica, lo trasforma. Questo penso che sia il valore supremo della messa domenicale.
1: Ecco, sempre mercoledì scorso, in prossimità della solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, il Pontefice ha invitato tutti a guardare alla Madonna come segno di speranza certa, anticipazione della risurrezione dei corpi e modello di familiarità con il Signore. Don Pasquale, la teologia non ci dice se Maria sia morta o meno prima dell'Assunzione. In Oriente si parla di dormizione. Ecco, qual è il suo pensiero a riguardo?
2: Guarda, precisiamo che la Chiesa, come giustamente già anticipato tu, non ha definito come dogma se Maria sia morta o meno prima di essere assunta in cielo. Il dogma dell'Assunzione di Maria, che è stato proclamato da Pio XII nel 1950, stabilisce solo che la Vergine al termine della sua vita terrena è stata portata in cielo in anima e corpo, lasciando però aperta la questione sulla morte. Ora, nella teologia, diciamo ufficiale, ci sono due posizioni. La maggioranza dei teologi ritiene che Maria sia morta, quella che tu hai citato appunto nell'ambito della Chiesa orientale viene chiamata la dormizio Maria, la dormizione di Maria, per confermarsi proprio a suo figlio Gesù che ha affrontato la morte. Quindi anche Maria segue, diciamo così, le orme del figlio. In pratica il suo corpo non avrebbe subito la corruzione della tomba, ma sarebbe stato subito glorificato. Questa è la prima posizione. Altri invece sostengono che, essendo Maria immacolata, attenzione, quindi esente dal peccato originale, siccome il peccato originale ha determinato la morte, ha introdotto la morte come conseguenza, Maria non sia passata attraverso la morte, ma sia stata assunta direttamente da viva. Personalmente io sono incline per questa seconda tesi, cioè Maria in quanto immacolata è stata preservata dalla morte fisica, e penso che glielo dobbiamo, insomma, visto che grazie a lei, se oggi possiamo parlare di Dio, di Cristo, della Chiesa, è grazie a Maria, perché se avesse detto di no all'angelo sarebbero stati dolori per tutti noi.
1: Ecco, dogma è una parola che sembra non avere cittadinanza nella cultura e nella società di oggi. Perché la Chiesa, Don Pasquale, sente la necessità di definire dei dogmi?
2: Per lo stesso motivo che tu hai citato all'inizio, cioè per quella pedagogia che Dio adotta verso gli uomini per educarli, formarli e abilitarli all'incontro con Lui faccia a faccia. La Chiesa proclama i dogmi per custodire, chiarire e trasmettere in modo certo e definitivo le verità della fede rivelate da Dio. E oggi come oggi, questo è quanto dire, con la confusione che c'è, con la società liquida in cui viviamo, i punti fermi sono indispensabili, se no veramente partiamo tutti di testa, e lo si vede già in giro. Questa proclamazione dei dogmi serve a proteggere il messaggio cristiano dagli errori e dalle interpretazioni sbagliate che si sono, come dire, si sono dipanate lungo i secoli, e offrire soprattutto ai credenti un punto fermo e sicuro in cui credere. Inoltre il dogma unisce i credenti creando una base comune di comunione per tutti, perché tutti crediamo negli stessi principi, negli stessi, come dire, nella stessa rivelazione. Il dogma non è una formula fredda, come molti potrebbero pensare, che pone un limite alla ragione. come pensava, ad esempio, come riteneva il modernismo, il relativismo attuale, eccetera, eccetera, ma è la traduzione in linguaggio umano del mistero divino, perché Dio si serve del linguaggio umano, si è incarnato come uomo mediante il Signore Gesù e ha dialogato con noi, dialoga con noi attraverso il linguaggio umano. I dogmi quindi non sono come blocchi immobili, ma si sviluppano e si chiariscono organicamente nella storia della Chiesa. Ecco l'importanza della tradizione del magistero. Il dogma per sua natura richiede l'adesione di tutto l'essere del credente, l'intelletto, la volontà e il cuore, superando in questo modo ogni forma di scetticismo e soprattutto il relativismo. Ecco, come molto opportunamente Benedetto XVI ci ha sempre messo in guardia da questa corrente di pensiero deleteria: senza dogmi la Chiesa sarebbe irrilevante, come una casa senza fondamenta, soggetta alle mode del tempo. Questo purtroppo provoca il relativismo e bisogna stare attenti.
1: Don Pasquale, in pochi secondi, perché il Papa sta raggiungendo la sede, abbiamo ancora qualche secondo a disposizione. Un'ultima domanda riguardante Maria: che rapporto ha lei con la Vergine e come possiamo farci accompagnare nel nostro cammino di fede da Maria?
2: Mi cogli proprio nel segno. Per me la devozione mariana non è un accessorio della vita spirituale, ma è il sostegno vitale e concreto con cui ho custodito e continuo a custodire la mia fede nel corso di tutta la mia vita. Senza la devozione alla Vergine Maria non avrei potuto conservare la sostanza della mia fede e il mio sarebbe un sacerdozio monco, incompleto, a metà. Ritengo che la bellezza del sacerdozio cattolico, e lo dico per esperienza, si regge su tre colonne: l'Eucaristia, la Chiesa e la devozione alla Beata Vergine Maria. Perché la devozione a Maria non è un culto astratto, ma l'esperienza viva di una presenza materna che accoglie la fragilità umana, ispira coraggio nelle prove e soprattutto perché conduce direttamente a Cristo. Maria mi ha insegnato e insegna l'umiltà silenziosa, perché è capace di custodire i misteri dell'esistenza nel profondo del cuore. Ecco perché Maria diventa un modello di fede viva, di abbandono fiducioso alla volontà di Dio. Maria mi aiuta a custodire la centralità di Cristo, perché ogni sguardo che io rivolgo a lei mi porta a Cristo immediatamente. Quindi possiamo dire che Maria, posso dire, unisce tutti quanti nella comunione fraterna di preghiera, ma sempre nella gioia del Magnificat, orientati a Cristo. Ecco perché per questo per me Maria non può non essere amata, cioè non essere affezionata a Maria penso che sia un peccato capitale, è assurdo, è l'assurdità.
1: E come scrivono gli ascoltatori, è un piacere ascoltare Don Pasquale. E ne approfitto ancora perché abbiamo celebrato l'assunzione della Beata Vergine Maria in cielo, ma ci apprestiamo, Don Pasquale, a celebrare la memoria del martirio di San Giovanni Battista, questo il 29 agosto. Ecco, perché celebriamo il 24 giugno la sua nascita terrena e il 29 agosto la sua morte come martire, mentre normalmente, Don Pasquale, dei santi si celebra soprattutto il Dies Natalis, cioè il giorno della morte?
2: Esatto, Orazio, ma il motivo è perché Giovanni il Battista è privilegiato, perché diciamo, vedi, la nascita terrena nel calendario liturgico è celebrata solo in modo solenne per quanto riguarda Gesù, la Vergine Maria e poi appunto per Giovanni Battista. E ripeto, per Giovanni il motivo è legato alla sua missione. Giovanni non è solo un profeta tra gli altri, ma è colui che ha preparato direttamente la venuta del Signore. E poi tra l'altro, questo l'ho imparato in questi giorni mentre mi trovavo all'estero, in un paese ortodosso tra l'altro, c'è anche un motivo fortemente simbolico: la sua nascita il 24 giugno cade nei giorni del solstizio d'estate, che è il 21 giugno, quando le giornate cominciano lentamente ad accorciarsi, 6 mesi prima di Natale, che invece cade dopo il solstizio d'inverno, quando la luce torna a crescere. Ora la tradizione cristiana ha letto in questa scansione temporale, un segno eloquente. Giovanni diminuisce come la luce diminuisce e Cristo cresce.
1: Ecco. Allora, Don Pasquale, io la devo fermare perché mi chiedono la linea dalla regia. Allora, già che questo è un tema molto interessante, anche la figura di Giovanni va valorizzata, io la rivoglio mercoledì prossimo, anzi gli ascoltatori la rivolgono per approfondire la figura. Intanto io la ringrazio e restituisco subito la linea alla regia. A ben...

0: Questo applauso ci riporta nella Basilica Vaticana. Il Papa sta raggiungendo la sede dopo aver salutato i pellegrini presenti qui in Basilica. Il dedicherà la sua catechesi questa mattina alla musica sacra. Ancora un saluto ai pellegrini radunati in Basilica Vaticana. Ecco che in questo momento ha raggiunto la sede. Io, cari amici, mi fermo qui.
1: Santo Padre, da ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
2: La pace sia con voi.
3: E con il...
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Parola di Dio.
4: Della lettera. Della lettera di San Paolo Apostolo aux Colossiens. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur.
5: A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another in all wisdom, and as you sing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. The word of the Lord.
6: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Kolosser. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. In aller Weisheit belehrt und ermahnt einander, singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder in Dankbarkeit in euren Herzen. Alles, was ihr in Wort oder Werk tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Dankt Gott dem Vater durch ihn. Wort des lebendigen Gottes.
7: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, que la palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza. Instruyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros. Canten a Dios con gratitud y de todo corazón salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por él a Dios Padre. Palabra de Dios.
8: Cundu Sheng Paolo Zong Tu Zhi Ge Luo Sen Ren Shu. Dihiong Men, Yao Rang Ji Du De Hua Chung Fen De Cun Zai Ni Men Nei. 以各种智慧彼此教导规劝，以圣咏、诗词和属神的歌曲 在你们心内怀着感恩之情歌颂天主。你们无论做什么，在言语上或在行为上，一切都该因主耶稣的名而做，借着他感谢天主圣父。以上是天主的圣训。

0: Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo que o fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Palavra do Senhor.
1: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل كولوسي. لتنزل فيكم كلمة المسيح وافرة، لتعلموا بعضكم بعضا وتتبادلوا النصيحة بكل حكمة. رتلوا لله من صميم قلوبكم شاكرين بمزامير وتسبيحة وأناشيد روحية. ومهما يكن لكم من قول أو فعل، فليكن باسم الرب يسوع تشكرون به الله الآب. كلام الرب.
2: Z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie. Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Oto Słowo Boże.
3: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II è dedicato alla musica sacra. Esso afferma: la tradizione musicale della Chiesa costituisce un tesoro di inestimabile valore che eccelle tra le altre espressioni dell'arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria e integrante della liturgia solenne. E specifica: la musica sacra sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all'azione liturgica, sia dando alla preghiera un'espressione più suave e favorendo l'unanimità, sia arricchendo di maggior solennità i riti sacri. Troviamo qui il nucleo dell'insegnamento conciliare che conferma e approfondisce la funzione ministeriale della musica nella liturgia, già messa in luce da San Pio X nel motu proprio Inter Sollicitudines. La musica, infatti, è parte dell'azione liturgica e non mera decorazione della celebrazione. Nella liturgia, cantare e suonare significa pregare, sintonizzando il proprio cuore con quello delle sorelle e dei fratelli e con Dio nella partecipazione attiva al mistero celebrato. In particolare, la musica esprime la dimensione affettiva della preghiera, come afferma Sant'Agostino: cantare amantis est, cioè cantare è proprio di chi ama. Questo è molto importante perché aiuta ad aprire il cuore all'agire di Dio nella grazia e a lasciarsene plasmare. Il canto, inoltre, favorisce la comunione. Attraverso la sinfonia delle voci, contribuisce all'unione degli animi, superando le differenze tra le persone e riunendo tutti nella lode a Dio. Diventa così epifania della Chiesa, manifestazione sensibile della comunione che appartiene alla sua stessa natura. Dalla profonda valenza teologica del canto sacro, come parte integrante dell'azione liturgica, derivano alcune esigenze. Una prima è che, al di là delle mode o delle particolari sensibilità degli autori, esso deve rispondere a tutti i livelli a ciò che è più appropriato per il momento celebrativo. La forma poi, specialmente nel suo aspetto melodico, deve essere al tempo stesso nobile e semplice, di alta qualità musicale e facilmente eseguibile, soprattutto quando è destinata ad essere cantata da tutta l'assemblea. Per lo stesso motivo, il Concilio raccomanda che anche i testi siano adeguati, profondi e nel contempo agevolmente comprensibili, ispirati principalmente alla Sacra Scrittura, ai libri liturgici e alla tradizione spirituale della Chiesa. Su questo occorre vigilare perché si mantenga viva e cresca la dinamica espressa nell'antico principio «lex orandi, lex credendi», cioè la legge della preghiera e anche legge della fede. Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione attiva dei fedeli. Essa deve essere compresa a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto con l'esistenza quotidiana. In uno spirito di costante conversione che deve caratterizzare la vita di tutti i fedeli. Quanto poi al modo concreto con cui essa si può realizzare attraverso lo specifico ruolo della musica sacra, la Costituzione offre una risposta chiara. Si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto dei salmi, le antifone, i canti e un sacro silenzio, ed esorta ciascuno, ministro o fedele, a compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza, nell'armonico equilibrio tra i diversi ministeri, i vari interventi e i momenti di silenzio. Il Concilio attribuisce poi grande valore al canto gregoriano, pur non escludendo dalla celebrazione altri generi di musica sacra. Un'attenzione particolare è rivolta anche all'organo, mentre l'impiego di altri strumenti è ammesso purché siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare, convengano alla dignità del Tempio e favoriscono veramente l'edificazione dei fedeli. Un tema caro alla riforma conciliare è quello dell'inculturazione, anche nel campo della musica sacra. Si sottolinea in particolare, in relazione alle tradizioni musicali delle diverse culture, l'importanza di tenerle in seria considerazione come parte della vita religiosa e sociale delle persone. Si raccomanda perciò, da una parte, di implementare in tutti un'adeguata educazione del senso religioso e dall'altra, per quanto è possibile, di promuovere la musica tradizionale di quei popoli tanto nelle scuole quanto nelle azioni sacre. Un compito particolare è riconosciuto nel contesto liturgico alla Schola Cantorum, strumento pastorale di cui si raccomanda la promozione, con il compito di curare l'esecuzione esatta delle parti sue proprie, secondo i vari generi di canti, e favorire la partecipazione attiva dei fedeli nel canto. A tal fine, il compositore di musica sacra è chiamato a conoscere e custodire il patrimonio musicale della Chiesa, lasciandosi

nei noviziati dei religiosi, delle religiose e negli studentati, come pure negli altri istituti e scuole cattoliche, e di assicurare ai musicisti e ai cantori una solida formazione liturgica. Cari fratelli e sorelle, i padri della Chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico, simbolo della comunione ecclesiale. Perciò possiamo concludere con queste belle espressioni di Sant'Ignazio di Antiochia. Voi, uno per uno, diventate un coro affinché armoniosi nell'accordo e prendendo la tonalità di Dio nell'unità, cantiate all'unisono attraverso Gesù Cristo al Padre, perché vi ascolti e dalle opere buone che realizzate riconosca che siete membra del Figlio suo.

Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum.

Bene, con la benedizione apostolica preceduta dal canto del Padre Nostro in latino si è conclusa l'udienza generale di oggi mercoledì 19 agosto. 5.000 i partecipanti giunti da diversi paesi del mondo, in maggioranza come sempre gli italiani. Il Papa ha proseguito le sue catechesi dedicate ai documenti del Concilio Vaticano II. In queste ultime settimane sta esaminando la Costituzione Sacrosanctum Concilium, che riconosce come dovere interessarsi della riforma e la promozione della liturgia. Questa mattina ha parlato del valore della musica sacra. Poco fa, salutando i pellegrini di lingua italiana, ha rivolto l'invito a tutti di sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace, e la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e anche molto grande, che occorre un forte e costante impegno per realizzarla. E la pace, sottolineiamo, richiede uno sforzo enorme, in cui ognuno ha la propria parte. Bisogna formare, ha spesso detto Papa Francesco, ma lo ha ribadito anche Papa Leone, bisogna formare la coscienza e il senso di responsabilità, bisogna essere solidali con coloro i cui diritti sono violati. E bene, io mi devo fermare, sono le 10:48 minuti. E io restituisco la linea alla regia. Vi ricordo che subito dopo l'appuntamento con l'informazione alle 11 ci ritroveremo per la seconda parte della nostra trasmissione. Allora, a più tardi.

Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: Le 11 l'informazione: Teheran avrebbe preso in considerazione la possibilità di attaccare obiettivi militari americani in Europa qualora Trump decidesse di intensificare il conflitto. E quanto riporta oggi il Financial Times, citando due fonti interne al regime, secondo cui sarebbero stati valutati obiettivi in Bulgaria e Cipro. E il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, in visita in Iraq ha detto che la resistenza è andata oltre i confini dell'Iran, dell'Iraq e della regione ed è diventata globale. Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, 4 persone sono morte, altre 4 sono rimaste ferite in un attacco di droni russi contro un autobus nella città di Kherson, nel sud dell'Ucraina, mentre l'amministrazione filorussa della regione del Lugansk riferisce che un attacco ucraino ha ucciso 3 operai che stavano lavorando sulla strada. E tutta l'informazione torna alle 11.59.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB.
3: Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali.
2: Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
4: Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: E questo bellissimo brano di Ennio Morricone ci introduce nella seconda parte della nostra trasmissione. Ancora un cordiale saluto, ben ritrovati da Orazio Coclita al microfono e da Luca Rossi alla console per la parte tecnica. Nuovamente collegati, cari amici, con la Basilica di San Pietro, dove ha avuto luogo l'udienza generale di oggi, mercoledì 19 agosto. 5.000 circa i pellegrini presenti, giunti da diversi paesi del mondo per salutare e soprattutto ascoltare le parole del pontefice che stamani ha parlato della musica sacra. Ma subito con il nostro collega Edoardo Valentino che si trova all'interno della Basilica Vaticana. Edoardo, sei in linea?
1: Sì, Orazio, eccomi, buongiorno. Sono sempre qui in diretta dalla Basilica di San Pietro, dove si è appena conclusa l'udienza generale. Il Santo Padre ha iniziato, ecco, ha lasciato la sede, sta continuando i saluti prima poi di avviarsi all'uscita dalla navata centrale della Basilica.
0: Ecco, come hai vissuto questa terza udienza che ha avuto luogo, terza udienza nella Basilica di San Pietro? Tantissimi pellegrini che in questo momento stanno lasciando la Basilica, immagino.
1: Sì, ancora no, perché in realtà il pontefice sta terminando ancora i saluti davanti alla sede, però sì, a breve inizierà il deflusso dalla Basilica. E guarda, una cosa che mi ha colpito veramente oggi è stato la dimensione di silenzio che ha accompagnato l'ingresso del pontefice, e poi mi ha colpito come all'interno poi della catechesi di oggi, di cui vi parlerò, si parla di musica sacra, però ecco, c'è un passaggio in cui si parla anche poi dell'importanza dei momenti di silenzio, ed è stato veramente bello e emozionante assistere a quasi 5.000 pellegrini che hanno accolto così il Santo Padre oggi in Basilica.
0: E poi ancora una volta un invito, abbiamo sentito poco fa, parlando e salutando i pellegrini di lingua italiana, un invito a sviluppare sempre in noi stessi una coscienza, un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza, sono le parole del Papa, che la pace è un bene prezioso e anche molto grande, che occorre per realizzarla.
1: Sì, nella catechesi poi, come hai detto, anticipato già poco fa, si è parlato di musica sacra, proseguendo il ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II e sul sesto capitolo della Sacrosanctum Concilium, che è interamente dedicato, ricordiamo, alla musica sacra. Il pontefice oggi ha esordito, Orazio, ricordando quanto la tradizione musicale della Chiesa sia veramente un tesoro di inestimabile valore, ha detto. E poi la musica è tanto più santa quanto più è connessa poi alla liturgia. Ancora una volta ha ricordato, diciamo, quest'unione e il ruolo essenziale e funzionale poi alla preghiera. Le parole di Papa Leone sono state: la musica è parte integrante della celebrazione, non una semplice decorazione. Ecco, questo credo sia molto bello. Riprendendo poi Sant'Agostino, ha spiegato come il canto poi esprima anche la dimensione affettiva della preghiera, perché ha detto, ricordando appunto le parole di Sant'Agostino, cantare è proprio di chi ama. E questo favorisce poi anche una dimensione di comunione, perché nell'unione sinfonica delle voci si superano le differenze nella comunione corale che si va a creare. Ecco, Orazio, proprio perché la musica sacra è parte integrante della liturgia, il Papa oggi ha evidenziato che ne derivano poi chiaramente alcune conseguenze, e quindi deve rispondere a quanto è appropriato poi in ogni momento della liturgia, con melodie semplici e nobili, anche testi adeguati che devono essere, ha detto il pontefice, ricordando, ispirati quanto più possibile alla scrittura e alla tradizione, mantenendo il principio del lex orandi, lex credendi, questo ha ricordato. Poi il Santo Padre ha proseguito ricordando nuovamente l'importanza della partecipazione attiva dei fedeli. Ricordiamo, questo è proprio stato un perno centrale della riforma conciliare, e che richiede poi l'equilibrio armonico tra i diversi ministeri che si svolgono all'interno delle celebrazioni, e come ho anticipato prima, il rispetto poi anche dei momenti di silenzio.
0: La catechesi odierna ti ha toccato in modo particolare, perché lo diciamo ai nostri ascoltatori, il nostro Edoardo è anche un musicista
1: sì,
0: che anima le liturgie domenicali e non solo.
1: Sì, ho iniziato così e animo la messa, quella dedicata ai giovani nella mia parrocchia, la Gran Madre di Dio di Roma, dai, possiamo dirlo, ogni domenica, e non con l'organo a canne, anche se il Santo Padre ha ricordato l'importanza del canto gregoriano nell'organo a canne, però ha detto che sono ammessi poi anche gli altri strumenti, purché sempre ricordiamo consoni alla dignità, ecco, della celebrazione. Io infatti suono la chitarra, quindi il Papa mi ha autorizzato.
0: E vedo che esce fuori tutto il tuo entusiasmo, tutto il tuo amore per la musica. La musica, lo sottolineiamo, lo diceva Giovanni Paolo II, ha capacità altissime di esprimere le ricchezze di ogni cultura e non solo. Per la sua natura può far risuonare intere e interiori armonie, solleva intense e profonde emozioni, esercita un potente influsso col suo incanto, cosa che fa benissimo il nostro Edoardo durante le liturgie domenicali, con la sua chitarra.
1: Sì, assolutamente. Raccio. In chiusura, appunto, ci ha regalato poi, e vi lascio con l'immagine bellissima di Sant'Ignazio di Antiochia, che ricordava l'invito a diventare uno per uno un solo coro che prende la tonalità di Dio nell'unità affinché il Padre ci ascolti e riconosca in noi le membra di suo figlio Gesù. E questo credo che sia proprio il passaggio più bello, che rappresenta l'unione e l'importanza poi del canto, che è pregare. Ecco, ha detto oggi il pontefice: cantare è pregare.
0: Allora, Edoardo, noi ritorniamo in studio, ci risentiremo tra 20 minuti circa, avrai sicuramente degli ospiti lì con te. Allora, a tra poco con il nostro Edoardo, pregherei il collega in regia di far partire uno stacco musicale. Grazie, Edoardo.

0: L'anima vola di Elisa, grazie al nostro Luca Rossi per la scelta musicale. Siamo tornati in studio e io direi di collegarci subito con l'amico Don Norberto Donghi, parroco a Ro San Vittore alle porte di Milano. Con lui parleremo di San Giovanni Battista e questo lo facciamo in prossimità della celebrazione del suo martirio. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per essere anche con noi questa mattina. Finite le vacanze, Don Norberto?
1: Da un po', le abbiamo fatte nella seconda metà di luglio, ora siamo a casa.
0: Quindi si è ripresa l'attività di sempre. Allora, come dicevo poc'anzi, la prossima settimana, esattamente il 9 agosto, celebreremo la memoria del martirio di San Giovanni Battista, che è l'unica persona, insieme alla Vergine Maria, di cui la Chiesa celebra con una festa solenne, la nascita. Secondo la tradizione, Giovanni nacque ad Ain Karem e la sua venuta al mondo è considerata il primo segno visibile dell'inizio dei tempi messianici. Don Roberto, io le chiedo subito, ma che significa il nome Giovanni?
1: Il nome Giovanni ha un'etimologia curiosa, significa dono di Dio, dono del Signore. In effetti la sua storia ci racconta proprio di Elisabetta e di Zaccaria, che, come ci ridice il Vangelo di Luca proprio nel capitolo 2, erano nel capitolo primo, nel capitolo secondo, erano due anziani che non avevano ancora avuto figli ed Elisabetta si lamentava di questa vergogna che allora, così era ritenuta, la sua sterilità, ma Dio riservava per questa coppia un piano

0: nel Vangelo di Luca e fu preceduta da un periodo di solitudine nel deserto, dove visse in preghiera e penitenza, e questo per rafforzare il suo spirito. Fu l'ultimo e il più grande tra i profeti. Ma chi era veramente per la gente Giovanni?
1: Giovanni potrebbe essere considerato un po' la cerniera tra l'Antico e il Nuovo Testamento, tra le profezie che con lui si compiono e l'avvento del Messia, tanto che veniva chiamato il precursore del Messia. Giovanni per la gente era un uomo di Dio, viveva nel deserto, viveva di poco, con penitenza, a differenza dei capi del popolo che invece abitavano nel cuore della città. Era un uomo autentico, così ce lo descrive il Vangelo, un coraggioso testimone della verità. Qualche studioso dice che probabilmente aveva fatto parte di una comunità che erano gli Esseni, che vivevano tra l'altro a Qumran, una zona nel deserto dove poi sono stati scoperti i rotoli del Mar Morto che custodivano queste preziosi ricordi dell'Antico Testamento. Ma certamente un profeta, l'ultimo dei profeti. I profeti, sappiamo, nell'Antico Testamento erano queste figure straordinarie che richiamavano di generazione in generazione la fedeltà all'antica alleanza, al dono di Dio, una fedeltà che, ahimè, più volte il popolo è sempre tentato di perdere. Ed è stato un uomo anche, se posso, che ha saputo mettersi in discussione, perché un leader così straordinario, un uomo dall'autenticità e dalla fede così grande, a un certo momento, quando ormai si trova in carcere, si mette in discussione, perché quel Gesù che aveva annunciato, quel Gesù del quale si era sentito precursore, che aveva indicato sulle rive del Giordano come l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, non aveva in mano il setaccio per giudicare come forse Giovanni in un primo tempo si aspettava, ma invece annunciava la misericordia, il Vangelo delle Beatitudini, e manda alcuni suoi discepoli, Giovanni, dal carcere, da Gesù a dire: ma sei tu il Messia che deve venire oppure dobbiamo attenderne un altro? Ecco, un uomo capace di mettersi in discussione, un uomo straordinario, un santo.
0: Ecco, perché molti lo scambiavano per il Messia o addirittura per un grande capo politico?
1: Beh, Giovanni aveva tutte le caratteristiche, potremmo dire con un linguaggio moderno, del leader. Aveva l'autorevolezza, aveva seguito, tanta gente, dice il Vangelo, andava da lui nei luoghi deserti dove battezzava. Aveva capacità di mobilitare le coscienze con un linguaggio che arrivava diretto al cuore delle persone. Ma Gesù lo indica proprio come il più grande tra coloro che sono nati da donna e il più piccolo nel regno dei cieli. Una frase un po' misteriosa che ci dice la grandezza di Giovanni e ci dice nello stesso tempo anche la fortuna che abbiamo noi di conoscere Gesù, di essere nel tempo di Gesù e di goderne dei beni straordinari che il Messia ci ha portato.
0: Don Norberto, perché celebriamo il 24 giugno la sua nascita terrena e il 29 agosto la sua morte come martire? Mentre normalmente dei santi si celebra soprattutto il giorno della morte.
1: Sì, è vero, questo è un privilegio che, come accennava anche lei all'inizio, riguarda pochissimi, solo la Madonna e San Giovanni Battista. Beh, poi ci sono qualche altra eccezione per Pietro e Paolo che vengono ricordati a giugno, ma anche con la festa della cattedra e della conversione. Ma certamente Giovanni gode di questo privilegio di essere ricordato almeno due volte nel calendario liturgico: la solennità della sua nascita, il 24 di giugno, proprio tra l'altro legate alle fasi del sole, credo, perché quando il sole aumenta, è nel pieno delle sue forze, ma si prepara a discendere, perché ormai l'estate sta per concludersi e inizia l'autunno, la Chiesa celebra il suo martirio. E quando invece all'inizio dell'estate, il 24 di giugno, il sole è nel pieno, ecco, celebra il momento della nascita, all'opposto di quello di Gesù, perché

0: Forse si vuole ricordare quello che un giorno Giovanni ha detto pensando al Messia: è bene che io diminuisca, ecco il sole che diminuisce quindi la sua nascita, e lui, il Cristo, sia invece in crescita. E quindi ecco la scelta del Natale proprio come il momento dove il sole aumenta. Invece il giorno della morte, il 29 di agosto, credo sia, se non ricordo male, il giorno di una consacrazione di un'antica cappella dove era conservata una delle reliquie più preziose dei resti di Giovanni il Battista.
1: Giovanni Battista, un personaggio che ha sempre cercato il nascondimento, e questo non per fuggire ai suoi impegni, ma per dare luce a Gesù che doveva venire e superarlo. Un giovane umile in un mondo di gente che voleva farsi messia, che vantava miracoli, guarigioni. E non molto diverso il suo mondo di 2000 anni fa dal nostro. Giovanni ci presenta, Don Orberto, ci presenta subito l'umiltà, un atteggiamento da imitare anche oggi.
0: È così, davvero. L'essere umano potremmo dire cambia difficilmente, cambiano i contesti, cambiano i tempi, ma così quello che possiamo un po' immaginare come un certo egocentrismo, una certa ricerca di sé è sempre un po' alla porta, è una tentazione di tutte le generazioni. E Giovanni è esattamente, come diceva lei, un esempio di umiltà straordinaria, perché non mette se stesso al centro, ma viene ad indicare Gesù. Lo dice: io sono voce di uno che grida nel deserto, preparate la strada al Signore, preparate il Messia. Lui si considera esattamente in funzione di un altro, comprende che la sua vocazione è esattamente quella di far conoscere il Messia. A me piace molto una pagina di una delle lettere pastorali, del nostro vescovo che fu il cardinale Martini, proprio sul tema dell'educazione, dove dice: in fondo Giovanni il Battista è l'emblema di ogni educatore nella fede, perché è colui che non attira a sé, ma che attraverso il proprio ministero, il proprio lavoro educativo, porta a Gesù, conduce a Gesù. E questa è l'umiltà grande di Giovanni il Battista, che ancora oggi è un valore.
1: Ecco, possiamo concludere che Giovanni il Battista è un esempio limpido e non facile, ma vincente. Egli rappresenta il coraggio profetico di guardare avanti e di farlo con speranza, la forza della parola che non teme nulla se è veritiera, la responsabilità della testimonianza, e questo anche a costo della vita.
0: Anche qui vengono fuori davvero le sue virtù straordinarie, non misura le parole, potremmo dire, sulla convenienza, a partire da quello che gli avrebbe fatto comodo, soprattutto nelle parole contro i potenti, a richiamare i potenti, ma è un uomo capace di pagare di persona per quello in cui crede. Mi viene in mente quella beatitudine che Gesù pronuncia: beati coloro che davvero sanno, come dire, perseguitati per causa mia, sanno rimanere in quella situazione, sanno rimanere con la spina dorsale diritta. Ecco, così in fondo il Vangelo ci chiede di essere capaci di stare in piedi anche nei momenti delle difficoltà.
1: E brevemente, quali chiese custodiscono le sue reliquie, Don Orberto?
0: Beh, siete fortunati a Roma, perché certamente in una chiesa, mi sono informato e ho visto che nella chiesa di San Silvestro in Capite, che tra l'altro è abbastanza vicino a Via del Corso, credo alle zone di Palazzo Chigi, Palazzo del
1: Sì,
0: Parlamento,
1: proprio in.
0: ecco lì c'è una chiesa dove è conservata la testa di Giovanni il Battista, una testa che prima si trovava in Terra Santa e che nel Medioevo arriva proprio a Roma e lì è conservata. Credo che il resto del corpo invece si conservi ancora nella grande moschea di Damasco, in Siria. Ecco, noi sappiamo che sulle reliquie la Chiesa ci chiede quella giusta attenzione che arriva a venerare queste reliquie come oggetti sacri, ma nello stesso tempo a riconoscerle semplicemente come un segno, perché la fede giustamente può crescere anche attraverso la devozione delle reliquie, ma è certamente superiore.
1: Don Orberto, termina qui la nostra chiacchierata, prezioso come sempre con le sue riflessioni che sono sicuro i nostri ascoltatori faranno proprie.
0: Grazie Orazio, grazie a voi.
1: Grazie a Don Norberto Donghi, parroco a Ro San Vittore alle porte di Milano. Don Norberto, il prossimo brano è tutto per lei.
0: Grazie, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata, grazie.

0: E sulle note di questo bellissimo brano io mi ricollegherei con il nostro Edoardo Valentino che ci ha richiesto la linea. Edoardo!
1: Sì, Orazio, buongiorno, eccomi. Appena terminata l'udienza ho raggiunto degli ospiti. Sono qui con i ragazzi della parrocchia della Natività di Maria di Castello di Godego. Fatevi sentire!
0: Un abbraccio a tutti loro. E questa parrocchia si trova in provincia di...
1: Di Castello di Godego, abbiamo sentito prima che correggevano purtroppo anche la pronuncia del pontefice. Sono qui con Don Enrico.
2: Salve, ciao a tutti.
0: Buongiorno Don Enrico. Allora, ho sentito che lei è molto amato dai suoi giovani.
2: Sì, sono qui con un gruppo di giovani di 18 anni che hanno finito la quarta superiore per un campo di servizio a Roma con la Caritas. Siamo stati alla mensa dei poveri alla stazione Termini e saremo in altri due luoghi, insomma, sempre gestiti da Caritas le prossime sere.
0: Allora io ho due domande. Le posso fare due domande? Sì. Non una, ma due. La prima, che significa essere parroco oggi? E poi la seconda, mi vengono in mente le parole di Papa Francesco che diceva che le omelie non devono durare più di 10 minuti. Le sue quanto durano? Lo dovrei chiedere ai giovani.
2: Allora, l'esperienza di vice parroco è molto attiva, sempre molto vivace. Sono fortunato, siamo in una parrocchia con una bella partecipazione di giovani, quindi insomma si riesce a organizzare tante attività e far partecipare dai ragazzi, insomma, in su. Sono reduce di un campo scuola, anzi di un'esperienza di cammino a Santiago con un gruppo di giovani, quindi è molto bello, ti tiene sempre attivo, non si riposa, ma insomma è bello così. Sulle omelie di 10 minuti, io sono molto breve per fortuna e quindi insomma credo sia una cosa apprezzata. I ragazzi vengono volentieri a messa anche in campo scuola perché sono veloci, quindi no dai.
0: Ha risposto alle mie domande, a te Edoardo.
1: Hai visto anche che erano due. Orazio, io voglio sentire adesso la voce di Lorenzo e Laura che sono due ragazzi che oggi stavano qui e vedo la loro emozione di essere qui all'udienza di Papa Leone.
3: Sì, ciao, sono Lorenzo.
4: Ciao, sono Laura.
1: Allora, Lorenzo e Laura mi hanno detto che li è molto toccato il tema della musica, sbaglio?
3: Sì, oggi in udienza il Papa ha parlato appunto di come la musica colleghi l'anima a Dio e mi sono molto rivisto in queste parole anche vedendo tutte le persone che c'erano oggi, tutte le nazioni qui ad ascoltare appunto l'udienza del Papa, e questo mi fa pensare come la musica di alcune band, per esempio gli Oasis o altre musiche, riescano a collegare e unire tutti i popoli.
1: Ecco, è bellissimo, come non solo la musica sacra, per carità, però ecco, voi sicuramente cantate anche nel coro, immagino, dai.
4: Sì.
1: Suonavi anche, mi avevi detto, anche se non lo volevi dire in diretta.
4: Sì, no, anche per me è stata molto interessante perché appunto con la musica sento una connessione molto forte, quindi mi sono vista tanto nelle parole che aveva detto il Papa.
1: E poi chi canta prega due volte, dai Orazio.
0: E i giovani poi, va sottolineato, sono i Christi Fidelis del 2000. Potresti chiedere ai tuoi ospiti che cosa li angoscia maggiormente in questa loro fase di vita?
3: Beh, magari anche il futuro, no? Un po' in incertezza perché non si sa come si andrà avanti con gli studi e tutte le problematiche attuali. Che sia guerre, che sia appunto a livello economico, tutto, quindi anche per la nostra età abbiamo un futuro che non è proprio roseo davanti a noi, un po' incerto, e quindi queste sono le preoccupazioni che secondo me toccano un po' tutti quanti noi.
0: Allora,
4: sì,
0: una...
4: concordo.
0: Sì, prego.
4: Concordo anche con Lorenzo, appunto, personalmente per il mio futuro, che magari non abbiamo tutte le risposte, e anche per le situazioni attuali.
1: Beh, ma a 18 anni non è importante avere le giuste risposte, ma porsi le giuste domande. Qua Don Enrico credo che li guiderà in un bel discernimento a questi ragazzi.
2: Sì, ci proviamo, abbiamo tante domande a cui dedichiamo del tempo anche durante i giorni di esperienza, quindi facciamo un po' di servizio, un po' di vediamo Roma e un po' ci diamo del tempo per un'attività, per risponderci, per condividere, ecco, tanto tempo di condivisione. Questo è molto bello, sento che da loro escono tante domande e qualche strada buona da percorrere.
0: E al parroco vorrei ricordare quanto diceva Giovanni Paolo II, che i giovani sono come noi li vogliamo, noi adulti, eh?
2: Sì, sono perfettamente d'accordo con questo. I giovani sono in gamba e più hai modo di ascoltarli, più scopri la ricchezza profonda che portano con sé e sono anche molto onesti e sinceri con se stessi. Poi hanno paura, come tutti abbiamo paura, sono incerti come tutti, però se tu accosti un giovane senza pregiudizi, scopri un mondo davvero bello e positivo. Mi piaceva quello che si dice tante volte, no? Che diceva ancora Papa Francesco, che i giovani non sono il futuro, sono il presente. Ecco, questo è vero e bisogna stare con loro e scoprirlo con tanta fiducia.
0: Allora, grazie, grazie per queste bellissime parole. Un abbraccio ai giovani che ha con sé. Edoardo, volevi aggiungere qualcosa?
1: Orazio, ci vediamo tra poco in studio, a te la
0: Allora, ti
1: linea.
0: aspettiamo in studio per i saluti finali. Grazie, grazie, un abbraccio a tutti i tuoi ospiti. Allora, ritorniamo, dedichiamo allora a loro e al parroco, dedichiamo il prossimo brano. Buona giornata, grazie.

0: grazie ancora al nostro Edoardo Valentino, che aspettiamo qui in studio per i saluti finali. I prossimi minuti, cari amici, li vorrei dedicare alla figura di un grande pontefice. Sto parlando di Papa Luciani, che il 26 agosto del 1978, esattamente 48 anni fa, veniva eletto al soglio di Pietro, prendendo il nome di Giovanni Paolo I. È stato il 263esimo successore di Pietro. Il suo pontificato, sebbene della durata di meno di 5 settimane, ha tuttavia lasciato un'impronta particolare nella sede romana e nella Chiesa Universale. Allora colleghiamoci subito con Canale d'Agordo, paese natale di Giovanni Paolo I, dove ad attenderci c'è un illustre ospite, un caro carissimo amico, Loris Serafini, direttore del museo dedicato a questo grande pontefice. Loris, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, grazie.
0: Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Sono sicuro che ciò che ci dirai sarà prezioso per tutti noi, ci farà conoscere meglio questa bellissima figura, questo grande pontefice. Il pontificato di Papa Luciani è tra i più brevi della storia. La morte avvenne dopo soli 33 giorni dalla sua elezione al soglio di Pietro. Perché Giovanni Paolo I, Loris, viene ricordato come il Papa del sorriso, il sorriso di Dio?
1: Ma io direi che la caratteristica che più colpiva le persone, soprattutto in quei giorni del pontificato, era di un Papa che attraverso il suo sorriso dava un messaggio nuovo di speranza. Non dimentichiamo il contesto, erano gli anni di piombo, era appena stato ucciso Aldo Moro, quindi era un anno terribile, era morto Paolo VI, c'era un'aria di mestizia in quell'anno lì. L'arrivo di questo Papa sorridente che parlava di speranza, che dava una boccata di ossigeno nuova, subito catturò l'attenzione della gente, e quindi quel sorriso proveniva da una fede profonda coltivata fin da fanciullo e a cui mai è venuto meno lungo tutta la sua esistenza.
0: Ecco, Papa Luciani parlava, come ricordavi tu, con disarmante spontaneità. Annotò fin dai primi giorni: i miei discorsi saranno pochi e alla portata di tutti. Il suo proposito, Loris, era meno discorsi, più testimonianze.
1: Assolutamente sì, diciamo che questa lezione lui l'aveva imparata dal suo parroco, che gli correggeva le bozze degli articoli per il bollettino parrocchiale, facendoglieli rifare in modo che fossero scritti in uno stile che fosse comprensibile a tutti, anche all'ultima vecchietta che abitava in fondo al paese. Non confondiamo questo però con mancanza di cultura. Luciani aveva una cultura vastissima, una preparazione teologica, filosofica, letteraria profondissima, ma le mise tutte a servizio della Chiesa utilizzando un linguaggio semplice. È più difficile parlare in modo semplice che parlare in modo forbito. Ecco, quindi fu uno sforzo che lui fece per tutta la vita per mettere la sua cultura a servizio della pastorale.
0: Ed è stato anche il primo Papa ad usare il pronome alla prima persona singolare anziché plurale: io invece che noi.
1: Esatto, e fu il cambiamento di stile nel papato, fu una piccola rivoluzione del linguaggio del papato in generale, perché fino ad allora il Papa normalmente si esprimeva con il noi. Lui sceglie di utilizzare un linguaggio fresco, giornalistico, dice anzi che se non avesse fatto il sacerdote sarebbe certamente diventato giornalista, proprio perché amava comunicare anche messaggi profondi e difficili, sminuzzandoli in un linguaggio comprensibile. Utilizzando la prima persona, cioè l'io, si rendeva subito immediatamente vicino alle persone. Pensate che in un recente passato il Papa designava la propria madre come l'augusta nostra genitrice, lui dice mia mamma. Ecco, quindi scioglie tutte.
0: Certo. Allora, uno dei passi del Vangelo preferiti da Giovanni Paolo I era l'appello di Gesù: se non vi convertirete, non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. E in una delle quattro udienze generali, perché ne ha tenuto solo quattro, disse: dobbiamo sentirci piccoli davanti a Dio. E Loris, queste parole mostrano un po' tutto lo spessore della sua fede.
1: Sì, da vescovo addirittura diceva: io non vedo l'ora di ritagliarmi del tempo e di mettermi davanti a Dio, io e lui soli, o davanti anche a Maria, e di sentirmi piccolo, come un bambino davanti alla mamma. In quel momento scompare l'anello, lo zucchetto, la croce pettorale, scompare anche il vescovo e rimane solo la mia anima davanti a quella di Dio, come un bambino davanti alla mamma. Questa dovrebbe essere la fede e non è importante quale il ruolo che noi ricopriamo nella Chiesa, nella società. In fondo siamo tutti al servizio dello stesso progetto di Dio e quindi anche l'Episcopato e il Papato sono un grande servizio, ma un servizio per il popolo. E questa è la sua, diciamo, il suo importante messaggio.
0: Poi va sottolineata la devozione che Papa Luciani nutriva verso Maria. Quando era patriarca di Venezia, ebbe a scrivere: è impossibile concepire la nostra vita, la vita della Chiesa, senza il rosario e le feste mariane. È bello accogliere il suo invito e trovare, come egli fece nell'umile affidamento a Maria, il segreto di una quotidiana serenità e di un fattivo impegno per la pace nel mondo.
1: Sì, lui ha coltivato sempre questa devozione mariana, tant'è che negli ultimi anni della sua vita ritornò come quando da bambino andava in pellegrinaggio a piedi al vicino santuario, di non troppo vicino, 70 km a piedi, di Maria Weissenstein oppure Pietralba in Alto Adige, e lì ritrovava il suo contatto con Maria. Ecco, era particolarmente devoto alla Madonna di Pietralba e riteneva che il rapporto con Gesù dovesse essere affiancato da quello con sua madre, anche perché nella sua stessa vita sperimentò l'importanza della madre, non solo terrena, perché sua mamma, diciamo, ha riempito anche l'assenza del papà all'estero per lavoro, ma anche la figura di Maria era tanto coltivata nella famiglia con il rosario quotidiano e se la portò nel cuore per tutta la vita. Quindi questo è un esempio, che sicuramente può essere imitato anche oggi.
0: Ecco, tutti ricordiamo quanto disse Papa Luciani all'Angelus del 10 settembre del 1978. In quell'occasione disse: noi siamo oggetti da parte di Dio di un amore intramontabile. Sappiamo che ha sempre gli occhi aperti su di noi, anche quando sembra ci sia notte. E papà più ancora è madre. Ecco, questo Loris suscitò grande stupore. Perché?
1: Perché nessuno fino a quel momento aveva sentito chiamare così esplicitamente Dio, come madre. Ma in realtà, se si legge appena prima, oppure se si va a fondo della citazione che lui richiamava, non era altro che il profeta Isaia, nel momento in cui afferma che Dio si commuove per ciascuno di noi come fa una madre per il proprio bambino e sente nelle proprie viscere, che sono solo quelle materne, quel profondo amore che solo una madre può avere per il proprio figlio. E noi davanti a Dio possiamo godere di questo amore, che è certamente quello di un padre, ma ancora di più quello di una madre che ha partorito il proprio bambino e quindi l'ha sentito crescere dentro. E è questo a cui lui si rivolgeva, si riferiva proprio al profeta Isaia, che aveva descritto i sentimenti di Dio verso ciascuno di noi come quelli di una madre. E questo fu stravisato, fu male interpretato. Il Papa non intendeva assolutamente cambiare la teologia, ma pare spiegare meglio quali sono i sentimenti di Dio per ciascuno di noi.
0: Cosa accomuna secondo te il pontificato di Leone XIV a quello di Papa Luciani? C'è qualcosa in comune?
1: Io vedo una grande somiglianza tra Leone e Papa Leone e Papa Giovanni Paolo I, in quanto è un po' caratteriale, ecco, forse una lieve timidezza da un certo punto di vista, ma soprattutto una virtù, quella della prudenza, del soppesare lo studio dei propri discorsi, che accomuna il metodo di lavoro dei due pontefici. Giovanni Paolo I studiava ogni suo discorso, riusciva a sintetizzarlo a memoria e poi pareva parlare a braccio, ma era tutto molto approfondito, preparato, teologicamente solido, ecco, proprio perché andava alla ricerca. E io credo che in questo assomiglia a Papa Leone e anche l'impegno per la pace. Giovanni Paolo I, che accomuna anche gli altri pontefici, in modo particolare Giovanni Paolo I nei 33 giorni fece dei grandi passi avanti nella pace in Medio Oriente, prendendo i contatti con gli Stati Uniti d'America, con la Palestina, con Israele, per riuscire a fare qualcosa, ecco, è quello che anche sta facendo Papa Leone con tutti i suoi sforzi per portare la pace nel mondo. Quindi io direi queste caratteristiche.
0: E possiamo concludere, Loris, dicendo che del Papa del buon sorriso restano il suono flebile di una voce persuasiva e le testimonianze di una profonda sensibilità d'animo.
1: Assolutamente sì, una profonda sensibilità d'animo che curava ogni incontro con ogni persona come fosse l'unica che aveva davanti. Ecco, chi incontrava Albino Luciani sembrava questa persona sembrava fosse essere al centro del rapporto con lui, perché aveva la capacità di instaurare un rapporto personale e di preghiera, di accoglienza, ecco, che poi lo ha portato alla santità riconosciuta con la beatificazione.
0: Ecco, io adesso vorrei parlare un po' del museo da te diretto. Cosa propone il museo dedicato a Papa Luciani? Sono tanti i visitatori ogni giorno?
1: Sì, specialmente d'estate, che è anche il periodo più facile per raggiungere le Dolomiti, ecco, noi siamo nel cuore delle Dolomiti. Il museo è il luogo della conoscenza della sua vita e dei suoi insegnamenti. È adiacente alla chiesa parrocchiale nella quale lui è cresciuto spiritualmente, ha ricevuto i sacramenti, ed è a pochi passi dalla sua casa natale, che pure è visitabile e che racconta invece il luogo degli affetti. Ecco, le stanze dove lui è vissuto, il rapporto con la madre e con il padre. Nel museo ci si può rendere conto della grande preparazione umana, culturale, sociale di questo sommo pontefice, che è poco conosciuta, e quindi il lavoro del museo è stato quello di poter far conoscere al mondo quello che c'è dietro la sua figura, il suo sorriso, una preparazione di anni di vita cristiana, ma anche di approfondimento culturale, giornalistico, che lui ha messo a servizio della Chiesa, studiando i problemi del suo tempo in maniera molto originale e proponendoli, ecco, per esempio, lui parla del Concilio Vaticano II, definendolo come una partita di pallone in cui l'arbitro è il Papa, i giocatori sono i vescovi e spettatori siamo noi in tutto il mondo attraverso radio e televisione. Ecco, un metodo semplice per fare capire i grandi problemi della Chiesa, le grandi questioni del suo periodo.
0: Allora invitiamo gli ascoltatori a vedere e visitare questo museo dedicato a Giovanni Paolo I a Canale d'Agordo, che poi è il paese natale di Papa Luciani, e siamo in provincia di Belluno, Loris.
1: Esatto, sì, in provincia di Belluno, ma nel cuore delle Dolomiti, ecco, nelle cinque province, al confine con le altre province, Trento, Bolzano, che sono nel cuore delle Dolomiti.
0: È uno scenario bellissimo, quindi oltre a vedere il museo, va a vedere anche le bellezze della natura. E siete aperti dal lunedì al sabato, immagino.
1: Tutti i giorni fino al 6 settembre e poi il fine settimana, venerdì, sabato e domenica a partire dal 7 settembre, quindi fino al 6 settembre ogni giorno.
0: Allora, verremo tutti a visitare questo bellissimo museo diretto dal nostro Loris Serafini, che io ringrazio, ringrazio per la bellissima testimonianza, auguro buon lavoro e ci risentiremo presto, Loris.
1: Grazie mille, grazie a lei e a tutto il suo staff per questa opportunità importante. Spero di vederci presto.
0: Grazie infinite, le dedichiamo il prossimo brano.
1: Grazie,
0: Grazie,
1: grazie
0: grazie a
1: mille.
0: Loris Serafini, direttore Museo Giovanni Paolo I a Canale d'Agordo.

quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: E sulle note di questo bellissimo brano di Fiorella Mannoia, che sia benedetto, siamo ritornati in studio per i saluti e ci ha raggiunto il nostro Edoardo Valentino, che ogni mercoledì sbizzarriamo per la Basilica Vaticana e ci racconta un po' l'udienza generale. Allora, brevemente ci riassumi, Edoardo, la catechesi di questa mattina?
1: Buongiorno Orazio, buongiorno a tutti. La catechesi di questa mattina ha avuto per argomento il sesto capitolo della Sacrosantum Concilium, che è interamente dedicato, l'abbiamo già detto nel corso della nostra trasmissione, alla musica sacra, e la musica sacra che è tanto più santa quanto è strettamente legata all'azione liturgica, no? Perché infatti è parte integrante e non soltanto mera decorazione della celebrazione. Questo è anche lo spirito, no, che è emerso dalla riforma conciliare. Ha detto il Pontefice, nelle parole di Sant'Agostino, come cantare amantis est, cantare è proprio di chi ama, e il canto favorisce veramente la comunione dell'assemblea, e da questa poi valenza teologica del canto derivano chiaramente, ha ricordato il Pontefice, alcune esigenze: deve rispondere ai momenti della celebrazione, deve essere, ecco, adatta, deve avere delle melodie semplici, nobili, e anche i testi devono essere, ha ricordato Papa Leone, adeguati, profondi ed ispirati ai testi e ai principi della dottrina quanto più possibile. E poi sicuramente il Papa oggi ha tenuto, è tornato per la terza volta all'interno della Basilica di San Pietro sul tema della partecipazione dei fedeli, che è importantissima, e poi nel parlare della musica sacra ha sì citato l'importanza, Orazio, come abbiamo detto, del canto gregoriano, dell'organo a canne, però ecco, sono consentiti anche tutti gli altri strumenti, purché siano adatti però all'uso sacro e convengano, queste sono state le parole riprese dalla Sacrosantum Concilium, alla dignità del Tempio. Importante è stata anche ricordare il tema dell'inculturazione delle varie tradizioni musicali, delle diverse culture. Questo è un aspetto che ha colpito anche il ragazzo che è intervenuto prima con noi dalla provincia di Varese, ecco Orazio, ora te lo dico, dalla provincia di Varese, perché c'è questo aspetto di unione anche dei diversi popoli, perché la musica è veramente un linguaggio comune che unisce. E poi sì, c'è stata questa immagine finale che mi ha veramente colpito, di Sant'Ignazio, in cui uno per uno si diventa un unico coro che, ascoltati poi da Dio, ci riconosce come parte di suo figlio.
0: E come dicevo, nel collegamento dalla Basilica, è una catechesi, quella di Papa Leone, che ti ha toccato in modo particolare, perché oltre ad essere un bravo giornalista sei anche un bravo musicista che anima la liturgia domenicale con i tuoi giovani.
1: Sì, si è ricordato Papa Leone che bisogna alimentare lo sviluppo e la pratica della musica, ha fatto bene all'epoca.
0: Ho visto che ti tocca in modo particolare.
1: Ha fatto bene all'epoca il mio viceparroco, perché ci ha insegnato a suonare la chitarra, e se cantare è proprio di chi ama, da lì non ho più smesso, Orazio. Animo la messa da 10 anni, è veramente.
0: E questo è bello che viene fuori. E poi c'è stato, nel salutare i pellegrini di lingua italiana, c'è stato un nuovo appello alla pace, ci ha invitato tutti a riscoprire il dono della pace. Io qui vorrei citare quanto diceva Giovanni Paolo II: la pace è indispensabile affinché gli uomini e i popoli vivano nella libertà, ed è in pari tempo condizionata, come ci hanno insegnato anche i papi precedenti, Giovanni XXIII e Paolo VI, dalla garanzia che tutti gli uomini e popoli sia assicurato il diritto alla libertà, alla verità, alla giustizia e all'amore. E aggiungerei che la pace è un cantiere aperto a tutti e non soltanto agli specialisti e ai sapienti. E con queste parole noi, caro Edoardo, ci congediamo, ti aspettiamo domenica e mercoledì prossimo nella Basilica Vaticana.
1: È un onore partecipare a questa missione.
0: Bello, siamo contentissimi, grazie per quanto fai, grazie allora Edoardo, ai nostri ascoltatori che ci hanno fin qui seguito, li invitiamo a rimanere sintonizzati sulle frequenze della Radio Vaticana. Grazie al nostro Luca Rossi per il preziosissimo aiuto, e ancora grazie a tutti voi e l'augurio di una buona giornata da Orazio Coclita
1: ed Edoardo Valentino.

0: l'abonat.
1: Le 11.59 l'informazione, nuovo blitz anticorruzione in Ucraina contro esponenti governativi legati a Zelensky. L'ufficio nazionale anticorruzione ha perquisito le abitazioni di Irina Mundra, vice capo di gabinetto presidenziale, e Vadmin Stolar, membro del Parlamento. Intanto proseguono i raid incrociati, ma Ucraina e Russia hanno anche effettuato un nuovo scambio di prigionieri di guerra che ha coinvolto 103 persone per ciascuna delle due parti. Teheran avrebbe preso in considerazione la possibilità di attaccare obiettivi militari americani in Europa qualora Trump decidesse di intensificare il conflitto. È quanto riporta oggi il Financial Times, citando due fonti interne al regime secondo cui sarebbero stati valutati obiettivi in Bulgaria e Cipro. Sale il costo del carrello della spesa in Europa. Eurostat conferma che l'inflazione annua dell'Eurozona è salita al 2,9 nel mese di luglio. A giugno l'inflazione dell'area euro era al 2,8. L'informazione torna alle 13.

0: dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Regina della Famiglia, per i fidanzati e le coppie cristiane, affinché lo Spirito Santo li accompagni ad un amore coniugale sempre più conforme all'immagine di Cristo che dona la vita per la Chiesa, sua sposa.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.

Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.

0: Nel secondo mistero glorioso meditiamo l'ascensione di Gesù in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Maria, insegnaci a custodire e a coltivare la pace.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, messi figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre sempre vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
3: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
3: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
3: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che mediante i misteri del Santo Rosario abbiamo contemplato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: recitiamo adesso una preghiera di Leone XIV che tradizionalmente si recita in famiglia, in particolare per i sofferenti.
1: Pagina
0: 7. Dolce madre, non allontanarti, non distogliere da me il tuo sguardo. Vieni con me ovunque, non lasciarmi mai solo. Tu che sempre mi proteggi come mia vera madre, fa che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Sotto l'eterno riposo
2: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Angelo di Dio,
2: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, per intercessione della Beata Vergine Maria, degli angeli e dei santi, scenda su di voi e su tutta la vostra famiglia. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Canto numero 4 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e l'altre stelle.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

e son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano

talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse.

0: freccia in cielo per farlo respirare.
1: Le 13, l'informazione: Mosca ha rivendicato la conquista di un altro insediamento nell'est dell'Ucraina. Intanto proseguono i raid incrociati tra Mosca e Kiev, che oggi hanno effettuato anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra che ha coinvolto 103 persone per ciascuna delle due parti. E in Ucraina è stato effettuato un nuovo blitz anticorruzione contro esponenti governativi legati a Zelensky. L'Ufficio Nazionale Anticorruzione ha perquisito le abitazioni di Irina Mundra, vice capo di gabinetto presidenziale, e Vadim Stolar, membro del Parlamento. I prezzi del petrolio salgono ancora in un mercato che continua a guardare con cautela le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Secondo un'indiscrezione raccolta dalla Financial Times, l'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari USA in Europa meridionale e sudorientale in caso di un'intensificazione del conflitto. È tutto, l'informazione torna alle 14.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
2: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. E al mio fianco una voce ormai nota a chi ci sta ascoltando, ovvero Gianluca Robustelli, chitarrista jazz, compositore e didatta, il quale venne a relazionare radiofonicamente parlando il suo lavoro su Thelonious Monk. Grazie per essere qui, Gianlu.
3: Grazie Luigi per l'invito, è un piacere essere di nuovo qui sulle frequenze di Radio Vaticana.
2: E oggi abbiamo un ospite speciale che abbiamo inseguito da tempo, cioè fermamente.
3: Oggi è un piacere introdurre qui sulle frequenze di Radio Vaticana Max Jonata, uno dei più grandi sassofonisti italiani, europei e non solo, attivi sulla scena internazionale, estremo conoscitore del linguaggio jazzistico. Didatta presso il Conservatorio di Padova. Chiudo, Max.
4: Grazie Gianluca. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
2: Grazie insomma per essere, per la cortesia soprattutto, per esserti scomodato per noi.
4: Ma figurati, è un piacere.
2: Perché di recente uscita Tivoli, nuovo album firmato da Max Jonata Special Edition, pubblicato da Mingus Records. Brillante quartetto appunto costituito da Max Jonata al sax tenore, Martin Sjöstedt al pianoforte, Jesper Boldinsen al contrabbasso e Martin Maretti Andersen alla batteria. Inevitabile chiedere a Max.
3: Questo disco, Max, suona molto a fuoco, è un disco che io personalmente ho apprezzato molto e così andando...
2: Tanto che ce lo dobbiamo ascoltare due volte a testa.
3: Io in realtà pure più di due. Per partire insomma dal genere del disco, è un disco secondo te più di sintesi, che arriva a un punto determinato di una carriera dopo un certo punto di ricerca con questi musicisti, o è un disco che apre delle porte anche su nuove, diciamo, nuove sonorità che stai esplorando in questo momento?
2: E soprattutto come nasce l'idea e perché questo titolo?
4: Allora,
2: domanda multipla, eh?
4: Sì, è una domanda veramente lunga e introduco intanto facendoti i complimenti, Luigi, perché sei il primo ad aver indovinato tutte le pronunce dei nomi dei musicisti del disco, perché non è facile pronunciare in danese. L'idea nasce in realtà, allora, perché Tivoli? Prima di tutto perché al centro di Copenaghen c'è questo meraviglioso parco che è un parco divertimenti, un parco naturale, un parco dove, diciamo, è un po' la nostra Villa Borghese o una dei parchi di Roma, con in più all'interno un parco divertimenti anche per ragazzi, quindi c'è un biglietto d'ingresso dove i turisti vanno a vedere questo parco, e questo parco si chiama Tivoli. E non solo si chiama Tivoli, si pronuncia Tivoli. È scritto Tivoli e si pronuncia Tivoli, cose che in Scandinavia è impossibile leggere. Cioè, normalmente quando leggi questi nomi è un po' come da Ikea, no? questi nomi difficilissimi da pronunciare, e chiaramente la pronuncia è anche molto diversa da come sono scritti, almeno per noi latini. E lo stesso, questo nome mi colpì subito perché somigliava chiaramente in maniera impressionante al nome della città, Tivoli alle porte di Roma. E io in qualche modo ho cercato un parallelismo possibile tra questi due luoghi, e in realtà c'è, perché Tivoli è un posto dove probabilmente storicamente tutte queste fontane, questi castelli, queste ville, anche se vogliamo la natura di Tivoli, cioè i parchi che ha, somigliano molto. C'è una sorta di parallelismo. Ora ho letto da qualche parte che questo giardino di Copenaghen è ispirato ai famosi giardini Tivoli in Francia, che sono liberamente ispirati a Tivoli città, quindi in qualche modo una connessione c'è, però potrei dire una stupidaggine, cioè, l'ho letto su internet, mi sa, le cose che si leggono su internet non sempre sono vere. E rispondendo all'inizio della tua domanda, è un punto d'arrivo sempre, perché i progetti sono sempre la fine di un pensiero in qualche modo. Io nella mia esperienza ho sempre riscontrato che una volta registrato un disco, alla fine quando il disco esce, fai alcuni concerti col gruppo, ti viene voglia di cambiare gruppo, cioè, ma non perché, no, perché ti viene voglia di scrivere roba nuova, di un nuovo progetto in qualche modo. E questa cosa era una cosa che volevo, perché io con Jesper e Martin collaboro già da tanti anni in un trio che tra l'altro diede alla luce un disco che si intitola Like. E poi questo quartetto per caso, questo diciamo quartetto è nato per caso, perché una volta proprio in Scandinavia ci chiesero di suonare in quartetto, perché dissero: sai, il nostro pubblico è un po' difficile, magari il trio è un po' troppo complicato per il nostro pubblico, che ne pensate di inserire un pianista? Allora noi, piuttosto che perdere il concerto, chiamammo Martin e da quella volta non ci siamo più separati, perché il sound era straordinario e siamo praticamente andati avanti.
2: Max, un primo ascolto dal tuo album, cosa selezioniamo?
4: Ma dai, proviamo con Tivoli, che dà il titolo al disco e che in qualche modo è un brano solare che si può ascoltare molto, con molta semplicità in qualche modo.

0: Avete ascoltato Tivoli di Max Jonata, nostro ospite. Siamo in compagnia anche di Gianluca Robustelli per presentare questa novità pubblicata da Mingus Records, ovvero Max Jonata Special Edition Tivoli. Ci ha incuriosito la tracklist. Gianluca, cosa in particolare vuoi chiedere riguardo a Max?
1: Sì, la presenza di brani di Kenny Wheeler e Griffin, per esempio, che sono delle presenze musicali molto forti, ma che non sembrano risultare ingombranti. A mio avviso li affronti con la tua solita personalità, insomma. Cosa rappresentano oggi, nel 2026, per te questi musicisti?
2: Ma intanto Kenny Wheeler è e rimarrà sempre forse uno dei migliori melodisti che abbiamo avuto nel jazz, in qualche modo nella musica moderna, perché ha un po' la capacità, come Morricone, di mettere insieme le singole note e farle navigare nell'armonia, anche a volte per niente scontata, perché le connessioni, Gianluca mi confermi, le connessioni armoniche, anche Luigi, dei brani di Wheeler non sono sempre così come te le aspetti, no?
0: Vero.
2: E collegare un andamento melodico di quel tipo, così che potrebbe fischiettarla mia madre questa melodia, le loro melodie in generale. A questo punto tiriamo dentro anche Morricone, ovviamente, perché con un po' di orgoglio italiano. E secondo me l'arte più grande della composizione, perché voi mi insegnate che forse scrivere qualcosa di complicato è più facile che scrivere qualcosa di semplice.
1: Certo.
2: Che poi le cose semplici, le cose tra virgolette semplici, hanno un successo maggiore, perché sono, non so, c'è questa magia che le rende uniche. Non è stato così fortunato Kenny Wheeler nella vita ad avere delle hit che magari gli hanno permesso di guadagnare denaro, però è stato sicuramente un grandissimo artista che tutti i musicisti hanno apprezzato proprio per queste doti fantastiche. E invece Johnny Griffin rimane un punto saldo, anche strumentalmente parlando, non so se posso dirla questa cosa, perché essendo un tenorista che ha scritto questa ballad straordinaria, mi sono sentito, a parte che mi piace molto il brano, però c'è anche una sorta di volontà ad omaggiare quest'artista, che troppo spesso anche lui è rimasto un pochettino non nel dimenticatoio, ma sicuramente non ha avuto una gloria.
1: Certo. È stato un po' schiacciato, si può dire. Beh, sì, dai tenoristi, sì, di quel periodo.
2: Sì, sicuramente.
1: Era in ottima
2: anche
1: compagnia.
2: Se lui è stato attivo fino a agli ultimi anni, insomma anche gli anni 2000, credo, non credo sia morto prima. Io ho visto un concerto suo con tre tenori, erano Grossman, lui e Benny Golson, mm-hmm, insieme in Abruzzo. Era tanti anni fa, potrebbe essere anche 25 anni fa, quindi secondo me intorno al 2000 era ancora attivo. Ora non ricordo la data della sua dipartita, ma insomma.
0: E per quanto riguarda Aranda e Cole Porter?
2: Allora, Cole Porter ovviamente non si può non includere come si dice? Si dice sempre non può mancare un blues.
1: Invece, non può mancare un Cole Porter.
2: Invece secondo me non può mancare un brano di Cole Porter.
1: Che poi lo hai inserito proprio al centro.
2: Esatto,
1: della tracklist,
2: esatto, perché
1: come fosse un punto di arrivo.
2: Sì, è proprio, a me piace tantissimo suonare i suoi brani e ne scopro sempre di nuovi. Ce ne sono sempre di nuovi da imparare che sono straordinari. Aranda è un compositore che ho conosciuto grazie a Gegé Telesforo, che questo brano lo ha suonato anche lui nel suo disco di qualche anno fa, dove c'ero anch'io, tra l'altro, per un'altra track, e mi colpì subito questa melodia straordinaria sudamericana. Ultimamente ho la tendenza ad andare a cercare melodie dal Sud America, perché mi piacciono molto, proprio sempre per quel discorso della connessione melodica che loro sanno fare davvero bene, soprattutto gli argentini, cubani, per non parlare dei brasiliani, però argentini e cubani hanno una capacità particolare di avere questo andamento un po' melanconico, un po'. Però mi appassiona molto, e questo arrangiamento è praticamente nato con il quartetto, e l'abbiamo sempre suonato live e quindi anche sul disco.
0: Altro ascolto, Max.
2: Allora, sentiamo questa canzone Para Sara, che è il brano di Aranda, che secondo me piacerà al pubblico.

0: Ed era Canción para Sara di Sergio Rubén Aranda, nella lettura del Maxi Onata Special Edition, ovvero Maxi Onata sax tenore, Martin Schusted pianoforte, Jesper Bodilsen basso e Martin Maretti Andersen batteria. Siamo in compagnia di Maxi Onata, ma soprattutto del nostro Gianluca Robustelli.
1: Per presentare di Maxi Onata.
0: Vabbè. Ma è un valore aggiunto, insomma, che sei un amico tra l'altro, per appunto presentare questa novità pubblicata da Mingus Records, ovvero Tivoli. Ci ha colpito il suono e Gianluca c'ha una domanda particolare da farti.
1: In realtà ce n'avrei varie. Vabbè. Max, però diciamo, ho capito lo dialogo tra Nord Europa ed Italia. No, spesso si parla, no, di suono scandinavo.
0: Il timbro scandinavo,
1: leggende,
0: sì.
1: È vero, cioè questa, com'è da quelle parti la relazione con il jazz, se tu hai trovato delle differenze sostanziali con l'Italia. Tu poi sei un musicista che viaggi molto anche, non solo, sì, in Scandinavia, okay, in Giappone, se, poi allargando in generale, se trovi delle differenze come se fossero dei dialetti di una lingua, o se tutto sommato siamo tutti sotto lo stesso grande ombrello del jazz, come disse Sonny Rollins.
2: Ma secondo me è un po' così, siamo un po' tutti sotto lo stesso ombrello. Loro, devo dire che non sono quel tipo di musicista scandinavo da una storia sola, no? Come dire, un po' come i comici bravissimi o attori bravissimi che sanno recitare solo un ruolo, che però sono grandi in quel ruolo e uno riconosce la loro, certo, immensità. Intanto ve li presento uno a uno, cioè Martin Schusted è pianista, contrabbassista e tenor sassofonista, ma non che suona il piano e un po' il basso, no, tutte e tre
0: pari livello,
2: cioè suona il basso da bassista, cioè proprio lo chiamano anche come bassista, poi è arrangiatore, ha una big band a Stoccolma, quindi non può essere, come dire, con i paraocchi, è una persona di grandissime larghe vedute e riesce a suonare benissimo chiaramente il jazz più europeo, chiamiamolo così, con degli spazi un po' più aperti, sappiamo, conosciamo benissimo qual è il jazz europeo, ma conosci anche benissimo la tradizione, quindi se tu chiami un brano di Cole Porter o chiami un brano, non so, Jaron Kern, qualsiasi standard magari che presuppone una conoscenza, ma lui non ha problemi a suonarlo assolutamente. Martin Andersen è un batterista raffinatissimo, grande conoscitore della tradizione, ma grande innovatore anche, ha un drumming, come potete sentire, tutt'altro che tranquillo, cioè uno che è molto interattivo quando si suona insieme, per cui bisogna anche
0: contenerlo,
2: sapere entrare, sì, contenerlo, ma sapere entrare nel suo mondo,
1: saperlo,
2: nel
1: senso, attivare, saperlo
2: interrogare. Il punto è che molte volte questa musica va suonata così, questa musica secondo me va inclusa, cioè nel senso, io so di entrare in un mondo e so che in quel mondo magari si cammina con le pattine, non ci si entra con gli anfibi, no, per dire, e quindi però posso camminare lo stesso con i miei passi, non è che questa cosa cambia il mio modo di camminare, che è esempio pazzesco. Invece Jesper Bodilsen lo conoscete bene, anche perché è stato ed è ancora il bassista di Bollani da anni, quindi l'abbiamo visto in televisione in Italia, l'abbiamo visto in vari contesti, è intanto uno bassista straordinario, e io non ho mai conosciuto un bassista che suoni con qualsiasi strumento. A volte ci è capitato una bara con le corde, cioè contrabbassi pessimi,
0: improponibili.
2: Il suono che lui ha è sempre lo stesso. Non l'ho mai sentito lamentarsi una volta, dire: ma questo basso è troppo scarso. Sai, giustamente i musicisti si lamentano. Io per primo, la qualità dei sassofoni, se un sassofono non è esattamente come lo voglio, mi lamento tutto il tempo, no? Cioè, è capitato qualche volta che ho dovuto suonare con strumenti presi in prestito per via degli voli, insomma, di altre cose, e chiaramente mi sono lamentato tutta la sera. No, questo è scomodo qua. Lui mai visto una volta dire: ah, e sappiamo quanto è scomodo, sì, suonare un contrabbasso e quanto, voglio dire, puoi farti anche male. E lì dimostra di essere un fuoriclasse assoluto, per cui Ecco, ora ho dimenticato la domanda che mi avevi fatto all'inizio, però, perché forse ho divagato troppo, però forse
1: no,
2: ho risposto.
1: No, secondo me, andando nello specifico dei singoli musicisti, hai risposto in maniera molto esplicativa su questa scena scandinava,
0: idealizzati, in realtà.
2: È così, cioè loro in realtà hanno una grande cultura, ma anche tutti gli altri musicisti, anche quelli scandinavi più scandinavi, cioè, più europei, secondo me hanno una cultura ampia, perché la scuola lì è molto rigida e comunque ci sono tante occasioni per suonare, ci sono tanti posti, tante situazioni, musicisti che vengono dall'estero e che vivono lì e che portano cultura, cioè non si può negare. L'Istituto Italiano di Cultura, cioè italiano, scusami, gli istituti di cultura, il governo, per esempio, a loro quando suonano all'estero paga i voli quando suonano per più di 2 concerti in fila. Cioè, quindi, dimostrando questa cosa, loro hanno il sostegno del governo e questo significa avere dei musicisti straordinari che suonano in Spagna al posto degli spagnoli. Cioè, è un modo, diciamo, per fare la concorrenza molto, molto proficuo,
1: molto,
2: se vogliamo, per loro,
1: anche, sì.
2: Non per gli spagnoli, purtroppo.
1: Poi concordo anche sulla didattica. Insomma, a me è capitato di stare anche in Danimarca e in Finlandia, di avere un livello molto alto dei ragazzi, strutture incredibili. Per esempio ad Aalborg, a Royal Academy,
2: sì, lì abbiamo suonato con il trio una volta.
1: Dei prezzi per i ragazzi della comunità, cioè che sono residenti della comunità europea, diciamo in base al reddito, quindi strutture incredibili, posti eccezionali. Quindi c'è io ho riscontrato una grande attenzione per il jazz in questi posti.
0: Altro brano, Max, cosa selezioniamo?
2: Allora, ascoltiamo Cole Porter, visto che l'abbiamo nominato, Everything I Love.

0: Ed era Everything I Love, Cole Porter. Siamo in compagnia di Gianluca Robustelli e di Max Ionata per presentare il nuovo album di Max, ovvero Max Ionata Special Edition Tivoli, pubblicato da Mingus Records. Giallo, altra domanda.
1: Altra domanda,
0: ti faccio lavorare, dai.
1: No, ma io volentieri. C'ho una curiosità che forse può, diciamo, soddisfare sia i gusti degli ascoltatori musicisti che non. Com'è il tuo rapporto con la scrittura? Cioè, se parti direttamente dal sassofono, cioè come scrivi un brano originale tuo? Parti dal sassofono, al pianoforte, lo pensi cioè per un determinato gruppo
0: o
1: di
0: lo canti, che ne
1: o so. Questi musicisti, scrivo questa roba, oppure il brano vive di una vita sua anche più astratta e chiunque lo suona poi ci mette del suo?
2: Beh, sono vere entrambe le cose, nel senso che vive di vita sua a volte, e a volte invece sei costretto a scrivere qualcosa che vada a calzare bene un
0: certo un vestito
2: tipo. Beh, sicuramente per un tipo di formazione piuttosto che un'altra. Devo dire che finora, quando ho scritto, mi sono affidato a un'idea che magari, come succede sempre, un'idea di partenza, però poi bisogna sedersi al pianoforte e iniziare a vedere quell'idea in quale direzione può andare, come può cambiare in base al cambio armonico. Quello che non sono mai riuscito a fare è scrivere col sassofono, nel senso partire quindi da una melodia.
1: Okay.
2: Le idee mi vengono sempre tutte insieme. Questa chiaramente è una cosa, penso, normale, perché ovviamente non esiste melodia senza armonia. Oppure partire addirittura più dall'armonia che dalla melodia, cioè quindi a volte ho fatto, come fanno tutti, dei contrafact scrivendo sull'armonia di un brano e,
1: certo,
2: e adattando una melodia su questo brano, perché a volte magari ti piace suonare su quel brano, ma forse è meglio scriverci una melodia piuttosto che risuonare la cover, chiamiamola così. E quindi nasce un po' così per me, non ho altri stratagemmi, insomma.
1: Un giorno mi ricordo, parlando prima di un concerto, mi raccontasti del tuo rapporto proprio col pianoforte. Lo ritieni proprio essenziale per...
2: Assolutamente. Non solo per me, per tutti. Cioè, il pianoforte, io ai miei allievi impongo l'uso del pianoforte. Cioè, noi facciamo... Io non sono insegnante di pianoforte, ovviamente. Io insegno improvvisazione e anche musica d'insieme alle mie classi, sia di triennio che di biennio, e a loro, soprattutto alle voci, ma anche agli strumentisti, impongo lo studio del pianoforte. Cioè, tutto quello che facciamo in improvvisazione lo facciamo sul pianoforte, per capire quali sono i meccanismi dell'armonia, perché senza questo, sì, suoni, io ho suonato per anni senza avere confidenza col piano, però se ripenso a quella che era il mio rapporto con l'improvvisazione all'epoca, penso che ho arrotondato e approssimato parecchio.
1: Lo trovi uno strumento essenziale,
0: un elemento essenziale,
2: assolutamente,
0: sì.
2: È necessario, cioè, ma per tutti, anche un batterista ne beneficerebbe, perché capisci alcuni meccanismi che altrimenti non ti sarebbero chiari, è impossibile. Quindi il pianoforte prima di tutto, forse dovrebbero suonarlo proprio tutti il pianoforte, bisognerebbe dare lezioni di piano a tutti, anche ai vigili urbani.
1: Amici pianisti, avete del lavoro, votate Max Ionata come sindaco di Roma, avrete del lavoro.
2: Esatto. Vota Max.
0: Max, altro ascolto.
2: Allora, direi questo Mr. GT, che è un brano che ho dedicato a Gegè Telesforo, mio caro amico.
0: Che salutiamo.
2: Che salutiamo, ovviamente. Mr. GT.

0: siamo in compagnia di Max Jonata, ma anche di Gianluca Robustelli, per presentare questa novità della Mingus Records, ovvero Max Jonata Special Edition Tivoli. Cosa abbiamo ascoltato?
1: Abbiamo ascoltato Mr. GT di Max Jonata, tratto dal questo splendido lavoro che sta dedicato a Gigi Telesforo, e io andrei verso la conclusione di questa intervista. No?
0: Ancora no.
1: Ancora no.
0: Serviamoci di due ascolti e uno conclusivo, ma insomma Max ci sta guidando bene.
1: Sì, ci sento, ci lasciamo condurre.
0: No, una curiosità, la routine quotidiana tua, come gestisci il tempo? E cosa fai quando non imbracci il sax, soprattutto questo 5?
2: Ah, quando non imbraccio il sax?
0: Sì, allora, routine col sax e senza sax. Cosa fai?
2: Allora, col sax impossibile senza sax, sì. Mettiamola così. Che la mia routine quotidiana prevede sempre la presenza dello strumento, perché mi fa stare bene il fatto di imbracciarlo, di suonarlo, ma anche senza programmare grandi studi o grandi progetti, insomma, di pratica. Però il fatto di suonarlo così mi fa stare bene, mi fa pensare di essere dalla parte giusta, di aver in qualche modo fatto il mio dovere, che è quello che tutti i musicisti tutto sommato
0: sì, vero, la
2: hanno
0: a posto,
2: nella,
0: sì.
2: Ecco, la famosa coscienza a posto. E nei momenti in cui non suono, fino a qualche tempo fa andavo in bici. Purtroppo dopo l'incidente, diciamo, ho messo da parte questa attività che amavo molto, e ho ricominciato con l'attività culinaria, quindi mangio continuamente e ingrasso di pari passo, diciamo, perché prima bruciavo almeno con la bicicletta, adesso no, quindi se mi vedete esplodere non abbiate paura, insomma, sono sempre io che ingrasso senza bici.
0: Gianluca, cosa vogliamo chiedere?
1: No, appunto no, più che chiedere a me, io ricordo una volta che suonai prima di te a un festival, insomma, a me colpì molto la tua storia personale nei confronti della musica, che secondo me è veramente una storia ispirante, cioè una storia che parte dalla provincia abruzzese che arriva fino a Roma, e poi tutto il mondo, è una storia di abnegazione incredibile, cioè abnegazione vista veramente nel senso più puro del termine, più che come ossessione, che forse non lo so, forse magari in momenti ci sia pure stata, però quello che è uscito fuori ascoltando, io mi ricordo eravamo lì a Lady Lang, eravamo tutti fermi di pietra mentre raccontavi la tua storia. Io era poi la prima volta che la sentivo, e poi mi è capitato di risentirla varie volte anche da altre persone, quindi questa cosa incredibile, anche il rispetto che dopo tanti anni hai ancora questa emozione giovanile dell'imbracciare lo strumento, del sentirsi bene con lo strumento, secondo me è una cosa veramente ispirante. Chiuso, diciamo, questa cosa sulla routine di studio, sì, e sull'ispirazione che dà un musicista come Max, perché al di là di sentirlo suonare e...
0: No, a Max piace stupirsi, esatto, come ho capito, magari, ascoltandoti.
2: Magari riuscissi a... cioè sarei felice, sì, di svegliarmi ogni giorno con un'idea nuova e stupire me stesso. Il problema è proprio quello, è trovare l'ispirazione, avere la fortuna pure di avere idee che però l'intento è quello, Luigi, cioè quello di stupirmi ogni giorno.
0: Sì, nel senso che è come tutti i bravi compositori, cioè ha l'idea, quella ispirazione, chiamiamola così, e poi la sa portare avanti. Però Max, questo
2: insomma,
0: è bello.
1: No, io mi sono sorpreso tante volte ascoltando Max.
2: Grazie Gianluca.
1: Sia dal vivo che sui dischi. E diciamo, io ho una considerazione su questo disco. Che è un disco che, in un mondo dove oggi si richiede un'attenzione immediata, un tutto e subito, questo disco mi è sembrato scegliere una strada più di profondità, di relazione tra musicisti, della misura, di non parlarsi, di suonarsi sopra. Mi sembra, insomma, veramente un lavoro ben fatto. Ho colto delle sensazioni, sono solo mie sensazioni, sono cose che avete ricercato...
2: Ma in realtà c'era tutta l'intenzione di fare bene, però siamo stati aiutati dal fatto che a volte le sinergie sono automatiche o sono casuali, cioè questo gruppo è nato per caso, E questa registrazione in realtà è arrivata in un momento in cui nessuno di noi probabilmente l'aspettava, però è nata dopo aver suonato già un po' insieme, cosa che non succede mai e che è una cosa che succedeva solo negli anni famosi che noi amiamo tanto, dove un gruppo suonava anche per 3 settimane o 15 giorni in un club e dopo questi 15 giorni erano talmente legati, certo, che quasi iniziava la fase di odio, no? tra di loro cominciavano gli screzi e quindi era il momento in cui loro andavano in studio ed era tutto perfetto, cioè in una giornata, infatti questo è stato registrato in 8 ore di studio, finito, però era uno studio straordinario, cioè degli ambienti, io raramente ho registrato in uno studio così, così bello, con un ingegnere del suono incredibile, che avremmo anche a Roma, diciamo noi, questo, chiaramente questo tipo di studi, però forse non ci investiamo molto in questo particolare, che è una cosa molto importante invece, no, perché no, lo studio bello ti fa suonare molto meglio.
1: Anche il fonico forte.
2: Sì, mi fonico forte, di... però i fonichi forti sono molti di più degli studi belli.
1: Ok.
2: Sì. Perché le strutture sono, cioè le strutture, qui ci sono alcuni studi molto belli a Roma che però costano, per una produzione pop hanno un senso,
0: una ragione d'essere,
2: studi che costano 1.200-1.500 al giorno, un gruppo di jazz insomma comincia a costare tanto una produzione discografica, per cui però lì su più o meno erano questi i costi, solo che noi avevamo deciso di investire su questa cosa, io dissi ok, va bene, però non mi rendevo conto di quanto potesse essere veramente bello, qualsiasi nota suonata era già
0: magia,
2: già nelle cuffie era bello, quindi quando tu senti che la tua voce funziona, insomma, prendi
1: anche su come suoni.
2: Incide sulle idee che ti vengono in mente, perché se c'è un suono brutto ti vengono in mente idee per riparare quella bruttezza, no, e diventa complicato.
1: Vai magari a compensare.
2: Compensare con tante note, tante cose che magari potresti evitare.
1: Quindi proprio c'è, cioè, la stanza, l'ambiente come influisce proprio.
0: La scatola sonora.
1: No, ma come influisce la scatola sonora sull'improvvisazione, sul suono, perché se tu c'hai, insomma, appunto dici te, bello, magari che risuona, che c'ha,
2: certo,
1: magari suoni meno note, sì, lasci più spazio alla ritmica, all'immagine, da come stai dicendo.
2: Ma è quello che succede continuamente, ma al di là degli spazi è proprio la qualità delle idee che ti vengono in mente. Se il suono se sei a tuo agio con il suono, la qualità delle idee musicali che produci
0: è una conseguenza.
2: È inutile, viene fuori in un altro modo, viene fuori meglio.
0: Altro ascolto, Max.
2: Allora, facciamo Death Listener, che è un brano di Jesper Boldissen, è molto bello secondo me.

0: Ed era Death Listener, in inglese The Dawning Light, quindi la luce del tramonto. Siamo in compagnia di Max Jonata e di Gianluca Robustelli per presentare questa novità della Mingus Records, ovvero Max Jonata Special Edition Tivoli. Siamo quasi in chiusura, un'ultima considerazione, Gianluca, insieme a Max.
1: Max, con questo lavoro ti senti più interessato a consolidare, forse già ci hai risposto in precedenza che quando si arriva alla fine di un progetto, no? Insomma, poi dopo un po' si suona.
0: Però chiudiamo il cerchio così in questo
1: senso. Sì, ripesco diciamo da una tua riflessione iniziale. Ti senti più interessato a consolidare questo suono o ad andare sempre in discussione su altri magari lidi sonori? So già forse qual è la tua risposta, però...
2: No, non lo so, sai, non so neanche io qual è la mia risposta. E, nel senso che sono vere tutte e due le cose anche stavolta. Nel senso, io vorrei consolidare questo mondo perché è quello che mi appartiene di più, e soprattutto con la scelta o la collaborazione di questi musicisti mi si sono aperte alcune altre possibilità musicali che magari con altri musicisti non ho avuto finora, e questa cosa diciamo inevitabilmente potrebbe portare a quell'altro mondo che tu dicevi prima, cioè nel senso ad esplorare altri territori. Io spero veramente di avere l'ispirazione e la voglia di continuare ad esplorare e a scavare, perché è il dovere che abbiamo verso noi stessi musicisti, quello di non abbandonare mai la ricerca, di non abbandonare mai la voglia di andare avanti, la voglia di cercare strade nuove, perché sarebbe veramente super noioso pensare di avere un repertorio di 100 pezzi, non dico 10, ma anche 100, e suonare quei 100 sempre alla stessa maniera. Cioè io piuttosto preferisco tornare in fabbrica, come dicevi prima, e fare una vita dignitosa lavorando e suonando per divertimento. Però sento proprio il dovere come musicista, come didatta, come anche come ascoltatore, di ascoltare cose sempre che mi portino avanti, che mi portino in qualche modo ad avere fame di mangiare cose nuove.
0: Max, inutile chiederti i progetti futuri, questi sono i progetti futuri. No, domanda ovvia e banale.
1: La ricerca continua.
0: La continua sperimentazione, insomma, è
2: la speranza. La speranza.
1: Però non è banale, insomma. No, poi ci sono dei musicisti che, con tutto il rispetto, cioè nel senso comunque arrivano a un punto, io faccio questo, suono questo, faccio queste cose.
2: Ma anche loro ricercano, perché quei musicisti lì, faccio questo, come hai detto, hanno una conoscenza diversa. Cioè ci sono alcuni, chiamiamoli talebani, li conosciamo, no? Quelli che suonano, vanno sempre più indietro, ma quella è una ricerca,
1: certo.
2: Cioè quella è una ricerca ad andare indietro per andare avanti. Cioè loro imparano sempre più brani e conoscono brani che tu dici, ma dove l'ha preso questo? No? E suona magari un jazz più tradizionale, ma quello per me non è antico.
1: No.
2: Quello è il futuro da una parte, però c'è il futuro anche dall'altra, quello che non conosce nessun brano della tradizione ma scrive musica straordinaria.
1: Certo.
0: Max, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
2: Dunque direi Consolation a questo punto di Kenny Wheeler, oppure Narus Waltz. Narus Waltz è un brano che ho dedicato a Naruhisa Kobayashi, che è un artista giapponese che disegna, tu dovresti conoscerlo Gianluca, disegna me in tutte le salse tutti i giorni, mi dedica 2, 3, 4 disegni, diciamo la media di una ventina di disegni al mese li trovo sempre online. Potete visitarlo sul suo Instagram, naruart2020 credo si chiami, e abbiamo realizzato anche delle magliette con i suoi disegni che io indosso a tutti i concerti, insomma, e anche sul disco c'è una foto dove indosso una maglietta con il suo disegno. Naruhisa Kobayashi, il brano si intitola Narus Waltz.

0: e con Tivoli, nuovo album di Max Jonata, nostro ospite, album pubblicato da Mingus Records, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Gianluca Robustelli
2: e Max Jonata.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: etur Jesus Christus.
1: L'informazione della Radio Vaticana, i titoli, il Papa all'udienza, sviluppare e seguire un'autentica coscienza di pace, il canto nella liturgia sia adeguato e non risponda alle mode. Iran, Teheran valuta attacchi alle basi americane in Europa. Ucraina, esponenti del governo Zelensky nel mirino dell'anticorruzione di Kiev, chieste nuove elezioni. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo in espansione. Iniziamo con la pagina estera. L'Iran valuta di colpire obiettivi militari americani in Europa in caso di un'escalation di attacchi. Ed è ancora scontro su Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Trump pubblica una mappa in cui lo dichiara nuovo territorio americano. Il servizio di Marina Tomarro.
2: Potrebbero essere le basi statunitensi della Bulgaria e di Cipro ad essere colpite dall'Iran come obiettivi militari in Europa nel caso in cui il presidente americano Trump decidesse di intensificare la guerra e attaccare le infrastrutture iraniane. Lo rivela il Financial Times citando due fonti vicine al regime. Scelte non casuali, dato che la Bulgaria il mese scorso ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Bezmer da parte di velivoli americani per il rifornimento in volo, mentre a Cipro lo scorso marzo una base britannica era stata colpita da un drone. Intanto lo stretto di Hormuz resta in gran parte chiuso e al centro dello stallo tra Iran e USA. Infatti non sono mai iniziati i negoziati nel dettaglio sul controverso programma nucleare. Gli Stati Uniti hanno ripristinato il blocco dei porti iraniani e ieri il traffico marittimo attraverso lo stretto ha subito un forte rallentamento, poiché la maggior parte degli armatori ha evitato l'importante via navigabile a causa della mancanza di indicazioni chiare sulla sua riapertura. E attraverso il suo social il presidente Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti non hanno in programma colloqui con l'Iran.
1: Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, con vittime registrate su entrambe le parti del fronte, ma tra Mosca e Kiev è anche la giornata di un nuovo scambio di prigionieri, mentre Zelensky è alle prese con un nuovo blitz dell'anticorruzione contro esponenti politici vicini al suo governo. Ce ne parla Marco Guerra.
3: Questa notte sono stati 450 i droni ucraini lanciati su 21 regioni russe. Kiev dimostra ogni giorno di poter colpire in profondità il territorio della Federazione Russa. Altrettanto forte è la risposta di Mosca. Uno dei suoi droni ha colpito un autobus a Kherson, almeno 4 i morti. Droni ucraini sarebbero invece responsabili dell'uccisione di 3 operai nel Donbass. Il fronte resta tuttavia sostanzialmente fermo, malgrado Mosca rivendica la conquista di un altro villaggio. I combattimenti non impediscono un nuovo scambio di 103 prigionieri per ciascuna delle due parti avvenuto oggi. Sul fronte politico tiene banco un nuovo blitz dell'anticorruzione che ha perquisito le case del vice capo di gabinetto di Zelensky, subito rimossa dall'incarico, e di un parlamentare della maggioranza. Intanto l'ex ministro della difesa Fedorov ha lanciato un appello a tenere nuove elezioni nonostante il prolungarsi del conflitto che ha bloccato il processo elettorale in Ucraina. Da registrare infine l'arresto di un cittadino ucraino in Croazia sospettato del sabotaggio del gasdotto Nord Stream.
1: E apriamo un'ampia pagina vaticana. Tutti abbiamo un'autentica coscienza di pace impegnandosi concretamente per un'armonica convivenza tra i popoli. È l'invito formulato da Papa Leone al termine dell'udienza generale di questa mattina. Salutando i pellegrini provenienti dalla Polonia, il Papa ha indicato l'esempio di Władysław Findesz, sacerdote e primo polacco beatificato come martire delle persecuzioni comuniste, la cui testimonianza ricorda che la civiltà dell'amore si costruisce perdonando. Ascoltiamo le parole del Papa rivolte ai fedeli nei saluti finali.
4: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
1: E all'udienza generale di stamani, Papa Leone ha proseguito il ciclo di catechesi dedicato ai documenti del Concilio Vaticano II, soffermandosi sul capitolo VI della Costituzione Sacrosanctum Concilium. Il canto favorisce la comunione e la musica è parte dell'azione liturgica. Presenti nella Basilica di San Pietro stamani circa 5.000 persone, il servizio di Deborah Donnini.
0: La musica è parte dell'azione liturgica e non mera decorazione della celebrazione. Lo ricorda Papa Leone nella catechesi dell'udienza generale. A partire dalla Costituzione conciliare, Sacrosanctum Concilium, riflette sulla musica sacra e sull'importanza del canto.
4: Nella liturgia, cantare e suonare significa pregare, sintonizzando il proprio cuore con quello delle sorelle e dei fratelli e con Dio nella partecipazione attiva al mistero celebrato.
0: Per quanto riguarda i testi, il Concilio raccomanda che siano ispirati principalmente alla Sacra Scrittura, ai libri liturgici e alla tradizione spirituale della Chiesa e attribuisce grande valore al canto gregoriano, pur non escludendo dalla celebrazione altri generi di musica sacra. Centrale quindi promuovere la formazione e la pratica della musica sacra e assicurare ai musicisti e ai cantori una solida formazione liturgica.
1: E torniamo alla pagina estera. L'Associazione delle Guardie Civili Spagnole ha segnalato che le reti di trafficanti di esseri umani stanno tentando di trasportare migranti da Ceuta alla terraferma spagnola. La situazione è stata confermata dopo che la partenza di un'imbarcazione con 9 persone a bordo è stata bloccata. Le reti di trafficanti non solo organizzano traversate verso Ceuta e Melilla, ma utilizzano queste città come punti di transito per i trasferimenti verso la terraferma. E il presidente americano Trump sta sollecitando i suoi collaboratori a organizzare un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un già per questo autunno. Lo scrive il Wall Street Journal. L'obiettivo è rilanciare l'iniziativa diplomatica del suo primo mandato per convincere Kim ad abbandonare il programma nucleare del suo paese. L'epidemia di Ebola in corso è ora la seconda più mortale mai registrata nella storia della Repubblica Democratica del Congo. Lo hanno evidenziato i dati governativi che indicano un numero di decessi superiori a quelli dell'epidemia 2018-2020, la peggiore mai registrata nel paese. Per un chiarimento della situazione, ascoltiamo il dottore Giovanni Potuto di Medici per l'Africa QAM al microfono di Silvia Giovanrosa.
5: Sono stati confermati quasi 5.000 casi con oltre 2.300 decessi e c'è una letalità apparente di circa il 47%. Il vero dato che sta preoccupando è la velocità della trasmissione. Quasi l'80% delle nuove infezioni è diagnosticato in persone non identificate come contatti.
6: Le persone che si trovano affette da questo virus non sono identificati come contatti.
5: L'epidemia si sta diffondendo geograficamente, ormai coinvolge 6 province nelle quali c'è un altissimo grado di insicurezza, di conflitti, un'altissima mobilità della popolazione e soprattutto una fragilità dei servizi sanitari periferici. Quindi tutti questi fattori messi insieme fanno sì che l'epidemia sfugga a questa rete di sorveglianza. C'è un grandissimo lavoro da fare in un contesto difficilissimo che è aggravato anche dal fatto che a livello internazionale gli aiuti sono tardivi e inadeguati.
1: La pagina della cultura dal 28 al 30 agosto al Castello di Santa Severa in provincia di Roma, Massimo Venturiello dirige Petrolini 90, il festival che celebra i 90 anni dalla scomparsa del grande maestro del teatro comico Ettore Petrolini. Fabio Colagrande.
7: Gastone, dandy vanitoso e malinconico quanto vacuo, è una delle sue maschere più celebri. Petrolini prendeva sul serio una cosa sola, il diritto di non prendere sul serio niente. Nato a Roma nel 1884, affascina da subito i futuristi con un teatro provocatorio fatto di gesti grotteschi e demolizione della retorica borghese. Con Fortunello e Nerone, la maschera non imitava il reale, lo rendeva paradossale.
8: Ma tutto ciò che so...
7: E qui la sua modernità. maternità. Nonsense, slittamenti di senso, associazioni impreviste e giochi fonici fanno della parola il motore della scena. Petrolini anticipa così la comicità surreale del secondo Novecento, un riso che nasce quando il linguaggio, invece di confermare il mondo, ne rivela l'assurdità.
8: Sono indirigibile, sono che vada al fulmine, sono un parafulmine.
7: E forse per questo che 90 anni dopo Petrolini ci sembra così poco antico.
1: È tutto da Gabriele Di Domenico in regia e da Luca Collodi. Grazie per l'attenzione. L'informazione torna alle 3.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: poi la sposerà. A mezzanotte va,
1: a mezzanotte va,
0: la ronda del piacere,
1: la ronda del piacere,
0: e nell'oscurità,
1: e nell'oscurità,
0: ognuno vuol
1: godere.
0: Bravi,
1: B. Sono

Sono le 3 l'informazione della Radio Vaticana. Sviluppare un'autentica coscienza di pace, questo l'invito del Papa al termine dell'udienza generale di questa mattina. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla nella società. La stampa palestinese riporta 6 morti e diversi feriti a seguito di un attacco aereo israeliano contro una stazione di polizia a Gaza City avvenuto poco fa. Come dimostrato dall'inizio di quest'anno, quando la difesa aerea della NATO ha intercettato missili balistici diretti in Turchia dall'Iran, la nostra capacità è forte ed efficace. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà sempre il necessario per difendere tutti gli alleati. Lo afferma un funzionario della NATO in merito alle ultime notizie secondo cui l'Iran

0: con il suono che lo spasso. Se penso prima non ci credo, yo. Da Blas è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana, è in Digital Radio.

a Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM. A Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.

0: Cari ascoltatori, bentrovati a Dritti al Cuore, un cordiale saluto dal sottoscritto Don Andrea, un grazie fin d'ora a Daniele Orti, il nostro tecnico in regia, e un saluto cordiale al nostro ospite Corti Pietro, che tra poco presenterò. Nel frattempo dico subito che la puntata di oggi è dedicata all'Unitalsi. Cercheremo di conoscere come è nata, qual è la sua attività, e lo faremo con il presidente Rocco Palesi, che abbiamo in collegamento telefonico. Presidente, buongiorno a lei.
1: Buongiorno Presidente, eccoci pronti sempre per l'Unitalsi.
2: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Le domando, che cos'è l'Unitalsi per i nostri radioascoltatori?
2: L'Unitalsi è un'associazione ecclesiale che vive di pellegrinaggi in maniera particolare, perché siamo conosciuta in tutta Italia come associazione che vive insieme soprattutto agli ammalati e alle persone fragili un'esperienza di pellegrinaggio in maniera particolare a Lourdes, che è un po' la nostra casa principale, e poi in altri santuari sparsi sicuramente in Italia o anche all'estero. Parliamo di Fatima, parliamo anche pellegrinaggi purtroppo che oggi non riusciamo a fare, che sono quelli in Terra Santa. Ma a fianco poi ai pellegrinaggi, l'Unitalsi, conoscendo tante persone che vivono con noi questo tipo di esperienza, poi porta sul territorio queste conoscenze con queste persone e continua la sua attività di volontariato attraverso le nostre sottosezioni, stando soprattutto a fianco alle persone ammalate, fragili, bambini, eccetera. Da qui nascono anche i nostri progetti sul territorio. Uno in particolare ci contraddistingue, che è il progetto dei piccoli, dove raccogliamo in alcune case sparse in Italia, a Milano in maniera particolare, a Genova, a Roma, a Napoli, dove accogliamo le famiglie che hanno dei bambini che purtroppo hanno necessità di essere ricoverati in nosocomi specializzati, e quindi offriamo queste case gratuitamente per accogliere le famiglie, i genitori che devono stare accanto ai loro bambini.
0: Rocco, possiamo dire che siete gli angeli custodi dei malati, dei bambini?
2: Ma noi ci sforziamo di esserlo, nel senso che ci mettiamo del nostro, cerchiamo di esserlo con le nostre, logicamente con le nostre fragilità, però ci sforziamo di stare accanto a loro, anche perché sappiamo che stare a fianco alla fragilità, poi ci si accorge che essa non è un limite, ma si rivela invece piuttosto una opportunità di relazioni autentiche, di crescita spirituale, perché quando si è accanto alla malattia, si è accanto alla fragilità, agli anziani, ai bambini, il mondo cambia completamente, le prospettive cambiano completamente, quindi la velocità del quotidiano si trasforma in ascolto, in lentezza, in qualche cosa di più intimo, più importante.
0: Per i nostri radioascoltatori, sappiamo molto bene che l'Unitalsi organizza questi pellegrinaggi di cui lei ha fatto cenno, che è possibile iscriversi liberamente, perché tutti possono partecipare ed essere accompagnati o da un familiare, oppure voi stessi avete una squadra di volontari che può affiancare l'anziano e il malato che desidera partecipare a un pellegrinaggio.
2: Sì, è la nostra grande particolarità, nel senso che abbiamo una sfera di volontari che durante i pellegrinaggi accudiscono tutte le persone anziane o ammalate che vogliono fare un'esperienza con noi, un'esperienza sicuramente spirituale, ma che in altra maniera non potrebbero arrivare, per esempio, a Lourdes. Quindi noi organizziamo dei treni, i cosiddetti treni bianchi, dove abbiamo anche delle vetture ambulanza dove riusciamo ad accogliere anche casi molto critici, malattie anche in uno stato avanzato, e con l'aiuto anche di medici volontari e paramedici riusciamo anche a dare un supporto medico durante tutto il viaggio, e poi in permanenza lì a Lourdes nella nostra casa di accoglienza che si chiama Salus, dove noi li accudiamo e facciamo vivere insieme a noi, perché poi tutto il pellegrinaggio vive un'esperienza straordinaria nella grotta di Massabile, dove Maria accoglie tutti, la nostra madre, senza guardare le fragilità di ciascuno, ma ci guarda sempre tutti con lo stesso sguardo, che è uno sguardo amorevole e di accoglienza, e ci dona la speranza soprattutto a chi porta addosso una malattia, una difficoltà, la speranza che la vita forse magari non offre la guarigione fisica, ma sicuramente un aiuto, una forza interiore per proseguire la propria vita in maniera differente.
0: Rocco, tra le tante iniziative che voi portate avanti a favore degli anziani, delle persone fragili, dei malati, voi però avete un occhio di riguardo anche verso i giovani, per i quali cercate ogni modo di abbassare la quota di partecipazione, pur che partecipino e perché vivano questa esperienza anche come bariglieri, come aiuto. E tra queste iniziative c'è la giornata nazionale del 21 e del 22 di marzo, dove offrite un gesto di bontà attraverso l'iniziativa della vendita a offerta libera poi della pasta. Che spirito vi guida in questa scelta?
2: Ma intanto i giovani sono sicuramente la forza trainante della nostra associazione, e così lo deve essere, perché un'associazione che oggi ha maturato oltre 120 anni di vita deve continuare attraverso la forza dirompente, la fantasia, tutto quello che un giovane può mettere nel suo volontariato. Non a caso a fine aprile abbiamo organizzato un pellegrinaggio dei giovani nazionale ad Assisi, e questa sede di Assisi tra l'altro in quest'anno particolare, dove si ricorda San Francesco nei suoi 800 anni dalla morte, ha un significato molto, molto importante. Allora, nella giornata nazionale noi scendiamo su tutte le piazze d'Italia o anche davanti alle chiese per offrire questo pacco di pasta, ma soprattutto per far conoscere la nostra associazione attraverso anche la presenza dei giovani, dei volontari, e offriamo questa pasta, che non è una scelta, è una scelta voluta, nel senso che volevamo dare davvero il segno di un bene che dà il senso del nutrimento che troviamo in tutte le case e su tutte le tavole ogni giorno, per ricordare a noi stessi che il volontariato non è il volontariato del giorno di festa, ma deve essere un volontariato quotidiano. Allora il 21 e 22 marzo tutta l'associazione si mobilita per presentarsi davanti a queste chiese, nelle piazze, per presentarsi e per far vivere davvero l'esperienza del pellegrinaggio a chiunque si vuole accostare a noi e si vuole iscrivere per i prossimi pellegrinaggi, che tra l'altro il primo partirà per Lourdes il lunedì dell'Angelo con la sottosezione di Verona, e poi fino a fine ottobre avremo settimanalmente pellegrinaggi che partono da tutte le città d'Italia.
0: Io la ringrazio, Presidente. Abbiamo appena dialogato con il Presidente dell'Unitalsi Nazionale Italiana, Rocco Palese, il quale ci ha presentato l'associazione, ci ha presentato anche le iniziative principali che sono state messe in atto, e nelle sue parole è emerso anche l'invito ai nostri radioascoltatori di interessarsi di questa proposta e, perché no, in questo anno approfittare per andare alla Casa di Maria, per affidare a lei ogni nostra fatica e difficoltà. Grazie, Presidente.
2: Grazie a lei, grazie a tutti.
0: Grazie, arrivederci.
1: Arrivederci, Presidente.
0: E dopo aver ascoltato il Presidente, Pietro, che sei presidente della sottosezione di Albano, sei stato coinvolto indirettamente quando ha messo in evidenza il presidente che lei è, sei uno di tanti presidenti presenti nel territorio italiano.
1: E certo, noi nella nostra regione siamo 19 sottosezioni, regione regione qui del Lazio. E intanto volevo sottolineare quello che ha detto il Presidente, quanto è importante l'Unitalsi nella sua attività, perché l'Unitalsi fa bene all'uomo, specialmente nella nostra società attuale dove ci sono tante difficoltà. E come ha detto il nostro Presidente Palese, noi curiamo i malati nel corpo, ma io ho visto tante sofferenze anche interiori, che chi riesce ad andare a Lourdes sicuramente queste sofferenze

0: giovani ad Assisi. Innanzitutto, esatto, come siamo a livello di pellegrinaggi?
1: Allora, per il 2026 Unitasti ha programmato una ricca stagione di pellegrinaggi, 45 aerei e 25 treni che porteranno a Lourdes migliaia di persone, di storie, di sofferenze, di fragilità. Perché Unitasti ci ha insegnato nei suoi tanti anni di storia una differenza sottile ma sostanziale, quella tra fare un viaggio e vivere un pellegrinaggio. E sullo stile di Unitasti, oltre ai pellegrinaggi a Lourdes, saranno altre le mete che raggiungerà il nostro carisma: Loreto, Fatima e Santiago, Bannò, Siracusa e Assisi con i giovani, che è quello, ecco, più vicino nel tempo.
0: Che cosa... Dimmi Bianca Maria.
1: Assisi sarà letteralmente invaso da più di 500 dei nostri giovani dal 24 al 26 di aprile. E ci metteremo in cammino per un appuntamento che non è solo una data sul calendario, ma un ritorno alle radici. Riprenderemo un cammino perché per causa di forze maggiori si è interrotto. Il pellegrinaggio dei giovani a Assisi era stato programmato per il periodo Covid, lockdown, e poi rimandato per ben due volte. E lo facciamo in occasione di un anno speciale, quello dell'ottavo centenario della morte di San Francesco.
0: Parlavate di 500 giovani circa che parteciperanno a questo evento, e naturalmente è un anno importante perché ricordiamo gli 800 anni della morte di San Francesco d'Assisi, e sarà uno dei tanti eventi dei giovani, perché poi sappiamo che anche in agosto i frati francescani hanno organizzato il grande congresso internazionale. Domanda: che tipo di persone partecipano ai pellegrinaggi? Che fascia, oltre i malati?
1: In questo pellegrinaggio specifico abbiamo adesioni da tutta l'Italia, da nord a sud. Ci saranno famiglie, ci saranno volontari, ci saranno medici, ci saranno sacerdoti, ammalati, disabili in carrozzina. Questo pellegrinaggio specifico lo dedichiamo alla fascia d'età dai 14 ai 35 anni. Ma negli altri pellegrinaggi sono tante le persone che accompagniamo e di ogni fascia d'età. A giugno avremo anche il pellegrinaggio dei piccoli, dove accompagneremo i bambini, in particolare i bambini che hanno particolari fragilità fisiche, nell'incontro con Maria alla grotta di Lourdes.
0: C'è Pietro qui presente, che è presidente della sottosezione di Albano, quindi se vuole intervenire anche tu, Pietro, fallo pure.
2: Sì, senza dubbio, anche perché, come abbiamo detto, tutte queste attività sono indispensabili per il bene dell'uomo, perché anche io ho iniziato a conoscere l'Unitalsi, non sapevo che cosa significava, ma veramente ha cambiato la mia vita in un momento così difficile che non avrei mai immaginato di poter far fronte a queste difficoltà. Ma ripeto, andando a Lourdes, partecipando all'attività Unitalsi, ho capito che anche nelle difficoltà l'uomo, se si aggancia alla preghiera fiduciosa, senz'altro trova la strada per venirne fuori. Per cui, ecco, l'Unitalsi è questo: salva le persone quando si trovano nelle difficoltà, sia materiali che spirituali, e per cui chi riesce a salire su quel treno, su quell'aereo che va a Lourdes, sicuramente torna a casa cambiato, come dice il nostro inno. Nessuno torna a casa come prima di partire, perché Lourdes è un luogo speciale, sicuramente baciato dal cielo, e raccontare non è neanche facile. È importante che la persona riesca appunto ad avere la volontà di andare, e senz'altro la vita gli verrà senz'altro cambiata, nel senso che verrà vista in un modo diverso, e questo è sicuro.
0: Ecco, Bianca Maria, una testimonianza diretta da uno che partecipa oltretutto in qualità di presidente, ma di appassionato, perché lo si sente dalle parole e dal modo con il quale si rivolge.
1: Tra l'altro io anche sono una ormai veterana di pellegrinaggi, partendo peraltro dalla parte più remota della Sicilia, perché partiamo da Siracusa in treno. Abbiamo percorso negli anni, abbiamo veramente ripercorso tutta l'Italia, risalire fino ad arrivare a Lourdes, e in questa percorrenza abbiamo sperimentato e abbiamo vissuto delle storie che ogni anno, forse è questa la bellezza dell'esperienza del pellegrinaggio a Lourdes con l'Unità.

0: Infatti, cioè, la bellezza è che ogni anno, pur facendo lo stesso pellegrinaggio, pur andando magari con tante persone che rincontriamo da un anno all'altro, l'esperienza che viviamo è sempre diversa. E anche questo è un po' il miracolo dell'esperienza di Lourdes. Ogni volta portiamo delle storie diverse, ogni volta partiamo con nel cuore sicuramente dei sentimenti diversi. E questo fa sì che ogni esperienza sia un'esperienza nuova. E lì portiamo, lì alla grotta di Lourdes, a Maria, portiamo tutte le nostre fragilità, le nostre sofferenze, perché le possa convertire in gioia, la gioia poi dello stare insieme.
1: Bianca Maria, ai nostri radioascoltatori, quasi come un augurio, un saluto, prima veramente di salutarci, e quale parole desidera rivolgere, quale invito rivolgere ai radioascoltatori di Radio Vaticana?
0: L'invito è quello di partecipare ai nostri pellegrinaggi, perché come ci siamo detti, Unitalsi ci ha da sempre insegnato, ce l'ha insegnato la sua storia, ce l'insegna tuttora, che è diverso partire per un viaggio o vivere un pellegrinaggio. Chi viene con Unitalsi sperimenta un'esperienza che davvero riesce a cambiare la vita.
1: La ringrazio di cuore Bianca Maria Spada, consigliera nazionale dell'Unitalsi, e un augurio di buon lavoro e di buon pellegrinaggio.
0: Grazie.
1: E allora
0: grazie.
1: Le affido anche un compito, Bianca Maria, davanti alla grotta di Lourdes, di ricordarsi di quanti lavorano a Radio Vaticana e di quanti seguono Radio Vaticana.
0: Sempre.
1: Grazie infinite Bianca Maria. Arrivederci.
0: A voi un saluto.
1: Ed eccoci di nuovo con te Pietro Corti, presidente della sottosezione Unitalsi di Albano. E mettevi in evidenza che hai conosciuto la realtà dell'Unitalsi attraverso, all'inizio accostandoti nella tua esperienza, ma hai ricevuto di più di quello che tu stesso hai donato.
2: Questo senza dubbio, perché come dico alle altre persone, quando andiamo si va a Lourdes e si entra nell'Unitalsi per donare, per aiutare, ma alla fine chi viene aiutato è il volontario, perché questi malati con i loro sguardi, anche con le loro lacrime, poi tu porti a casa un tesoro, per cui noi andiamo per aiutare, ma quelli che poi veniamo è noi che alla fine siamo aiutati da loro, e questo è un binomio bellissimo che si può creare soltanto appunto partecipando e andando a Lourdes, vedendo queste persone, ripeto, anche in carrozzina, che sono più felici di noi, che siamo liberi, e alla fine ti poni una domanda e ti cambia il modo di vedere il mondo, la vita. E questo è successo a me, perché sicuramente se non andavo a Lourdes con quello che mi è capitato, io a questo punto sarei stato, come si dice a Roma, sotto un treno, nel senso che non avrei superato la difficoltà così notevole in cui mi sono trovato a fare fronte.
1: Anche perché ecco, Lourdes è un'esperienza di fede, certamente, ma è anche un'esperienza di fraternità, di amicizia.
2: Di amicizia, ecco, sul treno si forma un'amicizia così forte che sembra che le persone si conoscono da anni, perché subentrano colloqui così forti che non verrebbero fuori in un'altra situazione, in qualsiasi situazione di tutti i giorni. Sul treno già lì comincia il pellegrinaggio, perché si creano veramente simpatie, discorsi così anche intimi che in altri luoghi non vengono fuori,
1: perché forse ci si sente sullo stesso piano,
2: ecco, forse questo,
1: e si condivide, sì, un'esperienza in quel momento uguale per tutti.
2: È unica, certo.
1: Nessuno si sente giudicato e nessuno si azzarda a giudicare.
2: È unica, ecco,
1: in quel contesto.
2: Perché appunto unica, perché se non sei su quel treno certe circostanze non vengono fuori. Ecco, per cui questa è una cosa veramente bella e si può soltanto, ripeto, non raccontare, ma bisogna viverla. Ecco, per cui io adesso colgo l'occasione di invitare tutti a Lourdes, perché veramente è una cosa fuori della norma.
1: Pietro, sei 9 anni, se non sbaglio, che sei presidente, mi dicevi?
2: Ecco, adesso sì, sono 9 anni, quest'anno finisco, e anche qui è stata la Madonna che mi ha voluto, perché io, essendo un tipo, che non mi piace stare in pubblico, eccetera, non so come ho fatto ad accettare questo incarico.
1: E soprattutto a reggere per 10 anni.
2: Ecco, a reggere per 10 anni, perché sono incarichi insomma che alla fine ti danno un impegno non indifferente. Però, ripeto, la gioia dei malati, i il sorriso, come ho già detto prima, fa dimenticare tutte le fatiche, ecco. E come dicevamo prima con Rocco, noi come sottosezione di Albano cerchiamo di favorire i giovani con delle attività per far entrare delle sovvenzioni, perché il giovane chiaramente non può arrivare alla quota che si chiede, e allora facciamo tante attività per ridurre questa quota. E devo dire che i giovani che arrivano, chi riesce ad entrare nella nostra ottica, vedo che poi si appassiona al malato e partecipa in un modo che io neanche l'avrei mai immaginato, perché una volta appunto che vedono che cosa significa aiutare chi ha bisogno, si rendono disponibili in un modo, diciamo, straordinario.
1: E i giovani si lasciano cambiare.
2: Ecco, si lasciano cambiare, bravo.
1: Noi stiamo per concludere purtroppo il nostro intervento, Pietro, però solo una domanda, perché si parla tanto di piazze, di giornata speciale 21-22 marzo in tutte le piazze per un gesto di bontà. L'Unital si scende in piazza con questo cofanetto di pasta fatta in casa, e c'è un'iniziativa particolare a Nettuno però.
2: Sì, a Nettuno, oltre che appunto offrire questi cofanetti che ci aiutano economicamente, in piazza c'è un nostro amico chef che cucina appunto questa piazza, e le persone che verranno la possono anche degustare. Così,
1: quindi chi è in zona di Nettuno sa che trova la pasta pronta in piazza per sostenere l'Unitalsi.
2: Sì.
1: Io ringrazio di cuore Pietro Corti, presidente sottosezione dell'Unitalsi di Albano, Bianca Maria Spada, consigliera nazionale che ci ha raggiunti telefonicamente, così come Rocco Palese, presidente dell'Unitalsi. Come Radio Vaticana noi vi ringraziamo per il servizio che prestate a favore dei malati, dei bambini, abbiamo sentito, ma anche dei giovani, perché il vostro impegno per i giovani è un modo per motivarli e saper gustare la vita, non solo la pasta, ma anche gustare la vita in pienezza. E tra qualche istante noi ci lasceremo con una canzone, Quando sarei piccola, perché è Cristicchi che ricorda la sua esperienza. Quando sarai piccola, ti aiuterò io, mamma, a crescere, ti aiuterò io a darti le attenzioni che avevi bisogno. E credo che sia una canzone che bene conclude questo tempo dedicato all'Unitalsi. Ai radioascoltatori, il grazie di cuore per averci seguito sotto questo profilo.
2: È vero. Ecco, io volevo soltanto chiudere con lo slogan nostro che dice: noi prendiamo per mano la sofferenza, ma per come l'ho vissuta io, è spesso la sofferenza a prendere per mano noi e tirarci fuori dal buio delle ferite ed a insegnarci a vivere.
1: Grazie di cuore, Pietro, auguri e a presto con la seconda parte.
3: Di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da solo, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte, perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina, sopra una mangiare per cena. Io che so fare il caffè.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano e un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con la parte musicale del nostro programma. Oggi vi ho portato un album che è uscito nel 2007 di una straordinaria artista, di una grande cantante della nostra musica italiana, Ornella Vannoni, che abbiamo ascoltato in diverse occasioni appunto nel corso di questa stagione estiva. L'album di cui vi parlo si chiama Una bellissima ragazza, ha ottenuto tra l'altro un premio importante, il premio Lunezia, per il valore artistico e letterario. Letterario perché i testi sono particolarmente belli in quest'album, sono testi di Lavezzi, Pacifico, di Zeppieri, di Bungaro, di Renato Zero, di Ron. Ornella Vannoni ha sempre prediletto la canzone d'autore e ne è stata, come sapete, una straordinaria interprete. Incominciamo ascoltando il brano che dà il titolo all'album, che è il secondo brano appunto nell'ordine delle tracce. Si intitola Una bellissima ragazza.

Ed ora un brano di Teofilo Ciantre, tradotto in italiano da Alberto Zeppieri, che Ornella Vanoni esegue come una sorta di augurio nei confronti di una bambina, di sua nipote. Si intitola Buona Vita.

quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Sono le 4 l'informazione della Radio Vaticana. Sviluppare un'autentica coscienza di pace, questo l'invito del Papa al termine dell'udienza generale di stamani in Basilica Vaticana. Abbiate la consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, ha detto il Papa. L'Iran valuta attacchi alle basi americane in Europa in caso di escalation del conflitto per lo stretto di Hormuz. La NATO replica, pronti ad affrontare qualsiasi minaccia. Il presidente americano Trump dice: colloqui con l'Iran non sono in corso né in programma. L'esercito israeliano apre un'inchiesta penale sulle uccisioni della bambina di 5 anni palestinese e di altri 15 palestinesi uccisi nel 2025 a Gaza. La decisione dell'esercito israeliano arriva dopo l'esame di centinaia di episodi controversi relativi alla condotta delle truppe nella striscia di Gaza. E in Ucraina l'anticorruzione perquisisce le case del vice capo di gabinetto di Zelensky e di un parlamentare del governo di Kiev. La sfida dell'ex ministro della difesa Zelensky: elezione subito nonostante la guerra.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi
3: Pantheon
4: in semblance do
5: Sassurako la maniera resta.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Buon pomeriggio amici e ascoltatori, il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Damiano Caprio. Il mondo alla radio di oggi si trasferisce nella Repubblica di San Marino e poi andremo a Rimini. Anticipiamo le attese di quello che sarà il viaggio di Papa Leone il prossimo sabato 22 di agosto, prima nella Repubblica di San Marino e poi nella città di Rimini, tra cui il meeting per l'amicizia tra i popoli. Sarà, immaginiamo, una giornata intensa, una giornata ricca, molti gli appuntamenti, li ricordiamo brevemente. La mattina il Papa sul Titano incontrerà le autorità e la comunità della Repubblica di San Marino, nel pomeriggio il Papa si sposterà a Rimini, prima al meeting per l'amicizia tra i popoli, alla fiera di Rimini, poi i malati, incontrerà i malati e i più fragili in cattedrale per concludere con la messa al porto di Rimini, nello stesso luogo dove nel 1982 celebrò la messa San Giovanni Paolo II. Ma intanto, amici ascoltatori, per capire come la comunità della Repubblica di San Marino e la città di Rimini si stanno preparando a questo grande abbraccio con Papa Leone, abbiamo incontrato i due vescovi, il vescovo di San Marino e il vescovo di Rimini, e allora tra poco li avremo in collegamento. Andiamo nella città di Rimini a incontrare Monsignor Nicolò Anselmi in attesa del collegamento con la Repubblica di San Marino. A Monsignor Anselmi abbiamo chiesto il significato di questo viaggio del Papa nella città di Rimini. Ascoltiamo. Rimini è la capitale del turismo estivo. Che significato ha per la diocesi accogliere il Papa in pieno agosto nel cuore della stagione balneare?
8: Ah beh, certo. Diciamo che, così dicono i giornali e le statistiche, qui dalla nostra riviera durante questi quattro mesi passano circa 7-8 milioni di persone, per cui certo non saranno tutti in questa occasione qui, però è sempre per la chiesa riminese una sfida di testimonianza, di accoglienza, di gentilezza, di capacità di dialogo, di saper stare insieme tra famiglie, giovani, vita diurna, vita notturna, sempre un modo di vivere quella che il Papa chiama una magnifica umanità. Ecco, qui è molto varia, proveniente da tutto il mondo, da tutta Europa, da tutto il mondo e da tutta Italia ovviamente.
7: Monsignor Anselmi, il Papa inizierà il suo viaggio alla città di Rimini dalla fiera per il meeting dell'amicizia tra i popoli. Lei personalmente cosa si aspetta che il Papa lasci ai giovani e ai visitatori del meeting?
8: Vabbè, indubbiamente il meeting in cui durante la lunga estate riminese, la settimana del meeting è una settimana molto particolare perché c'è una proposta culturale forte, no? E quindi accompagnata da mostre, ma soprattutto da tante persone, anche da tanti volontari e anche, come dicevate giustamente, da tanti giovani. E il Papa, io penso che è una presenza che incoraggia, prima di tutto è quella, no? Che dà speranza, che incoraggia a continuare a cercare questo amore che muove le stelle, questo qui è il sole e le altre stelle, questo qui è il titolo, questo vale per tutti, vale in particolare per i giovani, che oggi più che mai mi sembra che abbiano bisogno di essere incoraggiati nel bene, ecco, non fare prevalere, diciamo, far prevalere la civiltà dell'amore rispetto, diciamo, alla cultura della potenza, come dice lui nella sua ultima enciclica. Ecco.
7: Nel pomeriggio il Papa visiterà i più fragili, gli ammalati, nella cattedrale di Rimini. Ecco, per la Chiesa riminese questo che momento sarà?
8: Ecco, sì, questo effettivamente è un momento importante. Abbiamo scelto che nelle tre tappe, diciamo così, riminesi, una al meeting, la seconda sia quella di incontrare i malati, ma anche i carcerati, ma i disabili, ma anche i giovani che stanno facendo magari un cammino terapeutico nelle comunità Papa Giovanni, nella Papa Giovanni XXIII di San Patrignano. Credo che questo sia un momento importante, perché effettivamente nel grande movimento che così mi caratterizza comunque l'estate riminese, noi non vogliamo, e in generale nel mondo, non vogliamo dimenticare che ci sono delle persone più fragili di altre, che stanno vivendo magari in salita, diciamo così, un momento difficile della loro vita, e che devono comunque essere al centro dell'attenzione del Papa, della vita della Chiesa, e mi verrebbe da dire un po' di tutta la società. Per cui lo consideriamo un momento molto importante. Ora ci saranno in cattedrale circa 650 persone, altrettante però saranno anche sulla spiaggia, e poi molte altre ci seguiranno anche lungo le strade oppure da casa attraverso la televisione e la radio.
7: Monsignor Anselmi, la giornata di sabato 22 agosto alla città di Rimini, la visita alla città di Rimini del Papa si chiuderà al porto, proprio dove andò San Giovanni Paolo II nel 1982. Qual è il valore di questa messa sul mare?
8: L'Eucaristia è comunque il momento, diciamo così, più importante di tutta questa giornata, di tutta la giornata della vita della Chiesa, di tutta la giornata della vita di ogni cristiano, e penso anche del Papa, perché intorno a Gesù, presente sull'altare, nella sua parola e nella comunità riunita, si vive una sua presenza molto molto particolare, per cui il fatto che sia fatto lì e che anche tante altre persone, a parte in riva al mare, che il mare anche nella predicazione della vita di Gesù, il lago di Tiberiade, il luogo della vocazione, il luogo della missione, il luogo della tempesta sedata, della pesca miracolosa, Gesù usa tanto, no? Diciamo, vive tanto in riva al mare. E poi indubbiamente sulla spiaggia tantissime persone si potranno avvicinare, forse fedeli ma anche un po' persone incuriosite, alla persona del Santo Padre, e raggiungere anche attraverso i tanti volontari così la sua parola, la sua proposta. Quindi è un luogo molto importante anche dal punto di vista della testimonianza e della missionarietà.
7: Per concludere, Monsignor Anselmi, Rimini è una città del divertimento, è una città, come abbiamo detto, del turismo. Ecco, l'impatto con la proposta religiosa, che cosa, come può cambiare questa città?
8: Secondo me è vero, il turismo oggi, più oltre che divertimento, è un periodo, le vacanze sono un periodo di uscita dalla frenesia delle nostre giornate, no? Per cui le famiglie, le persone in vacanza hanno anche più tempo, no? Le messe serali sono sempre piene di persone, c'è più voglia anche di stare insieme, di ascoltare, di riflettere, per cui è una grande occasione. Cioè, è vero che l'estate può essere una distrazione, ma può essere anche una grande occasione. Noi siamo convinti che questo vorremmo riuscire ad offrire alla comunità, alla nostra diocesi, a tutte le persone che sono qui, a tutti i turisti, l'occasione per pensare, perché poi le cose che il Papa ci darà, ecco, ci dirà, non rimangano lì ma continuino a essere, diventano un bagaglio, una ricchezza per tutta la diocesi e per le persone che ci hanno partecipato sicuramente. Io volevo ringraziare perché effettivamente l'organizzazione di questa giornata è stata fatta con il concorso di tante persone, mi verrebbe da dire anche da tutto il popolo, ecco, per cui 550 volontari, 650 coristi, 130 persone che poi tantissima gente che in questi giorni ha pregato, si è dato da fare, mare, ha distribuito volantini, ha appeso manifesti, ha organizzato eventi, concerti. Anche dal punto di vista finanziario abbiamo scelto di non avere dei grandi sponsor, ma di finanziarci un po' dal basso con le offerte di tutti, e quindi ringrazio anche l'amministrazione, le istituzioni, anche per la sicurezza, che sono state veramente collaborative. È stato i tecnici, i professionisti che si sono messi a servizio, è stato veramente è tutta la diocesi, veramente, che tutti hanno fatto qualcosa, comprese le suore di clausura che hanno pregato, insomma, che hanno firmato biglietti, insomma. È stato un lavoro veramente corale, veramente sinodale, ecco, oggi si direbbe. Per cui di questo sono molto contento.
7: E ringraziamo Monsignor Nicolò Anselmi, il Vescovo di Rimini, che ci ha parlato dell'attesa dell'arrivo del Papa il 22 di agosto, sabato prossimo, nella città in riva all'Adriatico. Ma noi ci spostiamo solo di circa 30 chilometri da Rimini, saliamo verso la Repubblica del Titano, la Repubblica di San Marino, e saluto e ringrazio Monsignor Domenico Beneventi, Vescovo di San Marino Montefeltro, con il quale abbiamo ripristinato il collegamento. Monsignor Beneventi, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
1: Buonasera a tutti, buonasera.
7: Il Papa torna a San Marino dopo 15 anni. Il 19 giugno del 2011 visitò la Repubblica Benedetto XVI. Le chiedo, Eccellenza, in un'epoca che è così mutata rispetto all'ultima volta, all'ultima visita papale, qual è il bisogno spirituale più urgente che la comunità di San Marino oggi chiede?
1: Sicuramente quello di ritrovare un'ancora di senso, di speranza. In questa frammentazione c'è bisogno di ripensarsi, di ritrovare ragioni forti per camminare insieme, per sperare. Fondamentalmente il Papa e la sua venuta ci richiama proprio che nessuna periferia geografica o dell'anima è dimenticata da Dio, e quindi l'urgenza di non sentirsi isolati, ma

0: aprire una finestra sul mondo per noi significa, insieme al Papa, far incontrare questa antica vocazione della terra di San Marino come terra della comunità, terra dell'asilo e della libertà, con le grandi sfide della contemporaneità. Vogliamo quindi che il principio, la visione, lo sguardo dell'accoglienza non sia soltanto una retorica, ma uno stile di vita condiviso con la quale vogliamo leggere e dire la nostra disponibilità al mondo per un cammino di pace.
1: La visita di Papa Leone coincide con il centenario dei rapporti diplomatici tra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino. Che ulteriore significato può dare alla visita?
0: Questa visita non è soltanto un'intesa formale diplomatica, ma è veramente il sigillo, la memoria, ma anche la condivisione di una collaborazione viva. Le istituzioni civili, come anche le istituzioni ecclesiali, dialogano costantemente, proprio come piccoli stati, per promuovere la pace, la coesione sociale, la tutela dei diritti fondamentali. Basti pensare che i due stati hanno un voto anche all'interno dell'Assise dell'ONU. E questo è bello, perché la cultura cristiana, che fa da linfa, nutre il senso di questo dovere civile, che insieme allo Stato del Vaticano, proprio a 100 anni appunto da questo rapporto di amicizia, vuole sigillare ancora di più la condivisione di un servizio per il bene comune, a partire da quella matrice cristiana che si traduce in quotidiana cooperazione per la tutela della dignità umana, della famiglia e soprattutto della coesione sociale.
1: Restiamo su questo, Monsignor Beneventi, perché mi sembra una chiave interessante. Il Papa inizierà la visita a San Marino con l'incontro istituzionale con la reggenza, con i capi reggenti di San Marino. Poi andrà in Basilica davanti alle reliquie di San Marino. Vede un filo conduttore che unisce questi due momenti?
0: Non solo vedo un filo conduttore, ma vedo la matrice dell'identità di questo Stato, che mette sempre insieme la Basilica, che è il luogo dove avviene anche l'elezione, e ancor di più l'istituzione dei capitani reggenti, quindi questo riferimento al fondamento del santo e ai valori cristiani, che trova poi dopo nel Palazzo Pubblico quell'identità civile dove si esprime una comunità di fede e di valore. E quindi, come più volte ho detto e mi piace dire, non vi è separazione tra servizi al bene comune civile e la custodia della fede. Basilica e Palazzo Pubblico sono i due volti della stessa storia di una comunità che trae le proprie radici spirituali, in forza delle quali edifica una società libera e giusta. Non ci può essere libertà a San Marino se non c'è senso di comunità, che si è costituita proprio storicamente intorno alla figura del santo, che a partire dalla Basilica ne ha dato sviluppo.
1: Monsignor Beneventi, un'ultima riflessione. Lei è stato eletto alla guida della Commissione della Chiesa Italiana della CEI per la cultura e le comunicazioni sociali, praticamente subito dopo la pubblicazione dell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone sull'intelligenza artificiale. Come pensa possa inserirsi il messaggio del Papa sulla custodia dell'uomo, dell'umano, in una comunità come quella di San Marino, che è a misura d'uomo?
0: Innanzitutto recuperando il principio della separazione tra strumenti tecnologici e dignità della persona, ma soprattutto libertà della persona che governa questi strumenti. Per me è importante ribadire che la tecnologia deve rimanere uno strumento e non deve essere mai il metro dell'uomo. E a San Marino questo si esprime proprio in un contesto in cui gli algoritmi, l'intelligenza artificiale, non sono la tentazione spersonalizzante delle relazioni, ma sono una realtà che si mette a servizio di quei valori etici con i quali vogliamo esprimere la prossimità fisica, la relazione, ma ancora di più, come ci direbbe il Papa, la custodia di quell'umano che trova proprio nel senso comunitario a San Marino un terreno fertile. Quindi per me è importante ribadire che il Papa ci dà nella sua enciclica quei criteri, quelle visioni e quegli strumenti, proprio per dire quale deve essere il nostro rapporto con l'innovazione tecnologica.
1: Grazie per averci parlato di questa attesa di Papa Leone sabato prossimo a San Marino. Monsignor Beneventi, le auguriamo una buona visita e naturalmente grazie per essere stato sulla Radio Vaticana.
0: Grazie a tutti voi.
1: Amici ascoltatori, noi ci fermiamo qui, vi abbiamo fatto vivere l'attesa della visita del Papa a San Marino e poi a Rimini, al meeting. Naturalmente vi ricordiamo che la Radio Vaticana sarà in collegamento diretto per tutta la giornata di sabato 22.

agosto da San Marino prima e poi da Rimini con vari colleghi per testimoniarvi radiofonicamente questa visita. Grazie alla collaborazione tecnica di Damiano Caprio, grazie a Marina Tomarro in regia. La linea va ora a un brano musicale.

Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio. Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: Radio.
1: Progetti mirati a una nuova consapevolezza del rapporto tra città e campagne che cambia attraverso l'arte. Tutto questo attraverso la didattica dell'arte, il coinvolgimento delle comunità, con l'obiettivo di sostenere la responsabilità sociale, culturale e ambientale d'impresa e per migliorare lo spazio pubblico creando connessioni tra arte, cultura e rispetto della fragilità. Questa è la mission dell'Associazione Arte Continua. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'associazione, Mario Cristiani.
2: Io con degli altri amici, insomma, siamo cresciuti lì nella zona che va da San Gimignano, Poggibonsi, ecco, la Val d'Elsa, e volevamo fare un discorso come poter, come dire, aggiornare l'identità d'arte che hanno le città, diciamo, caratterizzano un po' questa zona della Toscana. Ma questo è un po' un discorso, diciamo, un po' metaforicamente un discorso un po' sull'Italia, cioè su, o comunque su come fare in modo, diciamo, che l'arte diventi qualche cosa che non è solo, come dire, per cui devi sempre pagare un biglietto, chiedere un permesso o cosa, cioè in Italia, diciamo, ma in tantissime città europee l'arte era proprio un patrimonio, diciamo, della vita quotidiana delle persone, cioè accompagnava proprio lo spazio in cui viveva qualunque persona. E secondo me questa educazione, diciamo, su vasta scala ha creato anche questo buon rapporto, diciamo, tra l'uomo e il suo ambiente. Infatti, insieme alle opere d'arte che noi realizzavamo chiamando dei curatori, uno italiano e uno che veniva da fuori dall'Italia, però tutti, diciamo, erano già riconosciuti, diciamo, come facenti parte un po' della comunità internazionale dell'arte, perché volevamo chiamare i più bravi artisti a lavorare, diciamo, in dialogo con gli artisti che già erano stati scelti nel tempo e che diventavano un dono per le generazioni come la mia, insomma. La mia famiglia, diciamo, non è una famiglia di persone colte o che hanno studiato, quindi per me l'accesso, diciamo, all'arte è stato perché, appunto, bastava entrarsi in una chiesa qualunque di tutte quelle che ci sono nel nostro territorio e già vedevi dei grandissimi artisti, appunto, che, come dire, raccontavano la vita del Vangelo, ma raccontavano la Bibbia, ma raccontavano anche la vita quotidiana delle persone che vivevano in queste piccole città, insomma. Quindi c'era una specie di educazione di alto livello anche per chi, appunto, la domenica entrava così alla cerimonia della messa e poteva in qualche maniera, come dire, entrare in contatto con i più grandi artisti della capitale di Firenze o di ecco, questo ruolo, diciamo, per me, questo dono che io avevo ricevuto dal passato, mi sembrava ingiusto, insomma, non trovare il modo di farlo nella mia vita, insomma.
1: Certo, di sottolinearlo anche in qualche modo, di metterlo in luce.
2: Sì, cioè trovare il modo per cui questi grandi artisti di oggi potessero in qualche maniera essere disponibili per qualunque persona si trovasse a passare, a vivere in queste piccole città, insomma.
1: Certo.
2: Quindi creare un passaggio, diciamo, un legame tra quello che magari succede nei posti grandi, importanti, e quelle che sono la vita quotidiana di tante persone. Ecco, per me il punto era cosa c'è nella tua città oggi, in modo che tu, se vuoi fare il turista, lo fai perché hai voglia di andare a vedere qualcos'altro, non perché non c'è niente dove stai. Questi territori, diciamo, queste piccole comunità sono dei presidi di umanità, anche perché, diciamo, nelle città più grandi sicuramente i rapporti sono molto più impersonali, sono molto più, come dire, distaccati, e invece secondo me nelle piccole comunità, se tu inserisci degli elementi, come dire, di intelligenza, di sensibilità, di poesia, selezionati appunto nel mondo, uno può essere contento anche di stare dove è.
1: Quindi, certo. Ma in che modo viene fatto,
2: diciamo,
1: questo, Mario? In che modo viene fatto nella pratica?
2: Allora, in pratica, diciamo, l'associazione, che appunto è una non profit, chiama dei curatori, amici, diciamo, perché oramai è 35 anni che viene fatto dei progetti dall'associazione, e quindi essendo un'attività non profit, tutti sono un po' più disponibili, diciamo, a non avere prezzi di mercato e a finire a fare qualcosa per la comunità. Quindi i curatori insieme a noi scelgono poi gli artisti che faranno il progetto e troviamo poi il modo, insomma, un po' di contributi pubblici, un po' di altri amici, diciamo, che credono un po' nell'arte, mecenati, ok. E poi, insomma, io ho sempre contribuito anche quando non avevo tutti i soldi. Infatti poi a un certo punto mi sono ipotecato pure la casa per far rimanere queste opere. Insomma, un po' un'azione collettiva, sapendo che nessuno, diciamo, approfitta degli altri e delle opere di artisti come Anthony Gorman, come Anish Kapoor, come Mimmo Paladino, come Kiki Smith, sono ora patrimonio permanente di queste città.
1: Certo, ma questo è un modo tramite l'arte anche per ripensare le città, ripensare il territorio.
2: Sì, esatto. Per me, diciamo, lo scopo sarebbe, ora sembrerà una vischerata, ma insomma, io quando ho cominciato questa cosa qui, quando avevo 20 anni, 24, 25 anni, volevo fare in modo che rimanesse una città come San Gimignano, però con gli artisti più importanti di oggi, ma come un fatto di vita quotidiana, cioè in maniera organica, diciamo, continuare il costruito, l'abitato, il vissuto, però coinvolgendo questi artisti come era stato fatto nel passato, in qualche modo, cioè quello che è stato donato a me, perché io l'ho avuto gratuitamente di poter vedere Benozzo Gozzoli nella chiesa di San Gimignano, no? Nel Duomo. E allora, cioè, ho detto, ma perché noi no? Cioè, perché noi no? L'artista, diciamo, è una figura che sta un po' che cuce, insomma, cuce, diciamo, poeticamente sia il rapporto con la natura, ma anche con le persone che, appunto, magari hanno più difficoltà, insomma, a entrare in relazione con quegli altri, hanno più difficoltà anche nella vita, insomma.
1: Certo.
2: Quindi partire dalle parti più svantaggiate per farle diventare un po' l'esempio di come potremmo ripensare anche tutto in città.
0: Adotta pazza che ta Maria me, adotta pazza che ta Maria me.
1: La riscoperta delle tradizioni locali, del patrimonio culturale e storico potrebbe essere la carta vincente per Taranto. La città sta vivendo un momento di forte depressione economica, legata anche al fatto che finora non è stata trovata nessuna alternativa valida per il rilancio dell'ex Ilva, la più grande acciaieria d'Europa. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è pessima da tutti i punti di vista. Il capoluogo ionico vive una crisi profonda. Dal 2024 i dati INPS mostrano un crollo demografico con saldo naturale negativo di oltre 2.900 persone, un'occupazione ferma al 40,7% e un welfare sotto pressione crescente. Ora, una serie di associazioni, grazie a un bando della Fondazione Con il Sud, si sono messe insieme per gestire un bene storico della città vecchia, l'ex convento San Gaetano, e farne un centro polifunzionale per tutto il quartiere, come ci dice il parroco della cattedrale, Monsignor Emanuele Ferro.
3: Allora, parliamo di una zona di Taranto che è, potremmo dire, il cuore del cuore, cioè è una delle zone più viscerali del quartiere di Taranto Vecchia, che di per sé è un quartiere e un'isola, ed è una delle parti anche un po' più buie, se vogliamo, letteralmente, nel senso che nella parte bassa dell'isola è il vecchio quartiere dei pescatori, eccetera. Qui insistevano diverse chiesette, sedi confraternali, eccetera. Col passare del tempo sono state abbandonate, chiuse. Opera della Chiesa è quella di riaprire piano piano tutti questi luoghi di culto. Questo luogo di culto dedicato a San Gaetano in realtà nel frattempo era diventato patrimonio del comune. Il comune l'ha dato in comodato d'uso alla parrocchia, non è più una chiesa e quindi è diventato un salone polivalente, un'app, cioè un luogo di incontro, con tutte le sfide che riguardano quella zona, che è una zona interessata da diverse fragilità in ambito lavorativo, sociale, educativo, eccetera. Quindi anche con una riguardo un'importante fetta di abbandono, di disagio. E lì la parrocchia svolge, attraverso l'associazione Simbolum, una data di associazione, una serie di progetti che cercano di mettersi in dialogo con un territorio che spesso e volentieri vede, seppur diciamo tanti volenterosi che vorrebbero importare tante buone opere e pratiche all'interno della città vecchia per attuare quella che viene chiamata la rinascita, eccetera, però che tante volte prescindono dal dialogo con le persone, cioè dal viverci insieme.
4: Ecco, senta, la città vecchia,
3: sociale.
4: La città vecchia di Taranto è un luogo molto caratteristico, lo sappiamo, in parte abbandonato, però che voi assieme a una serie di associazioni, tra cui anche col contributo della Fondazione Con il Sud, state rilanciando. Quali attività vengono svolte in quella chiesa e soprattutto chi sono in questo momento gli abitanti della città vecchia di Taranto?
3: Allora, gli abitanti della città vecchia di Taranto sono una fascia di abitanti, parliamo di 1800 persone, la maggior parte di essi è interessata da problemi legati al lavoro e alla povertà. Quindi voglio dire, parliamo di una fetta importante di persone che hanno bisogno sostanzialmente di essere aiutate. Lì in quest'hub di San Gaetano noi svolgiamo attività a carattere prettamente formativo e quindi attività teatrali, attività ludico, sportive, scolastiche, attività contro la dispersione scolastica, quindi a favore dei minori. E poi ci sono anche tante altre attività che riguardano gli adulti e quindi centri di ascolto, per esempio per il mondo della pesca, per il mondo del lavoro, attività di ginnastica anche per persone mature, per persone anziane. Anche e soprattutto in questi anni si è profilata, diciamo, una vocazione di questo centro che funge da luogo di accoglienza turistica, specialmente per il turismo scolastico. La città vecchia è attenzionata anche da tanti turisti, persone che la vogliono visitare, ma manca di alcuni servizi principali, quale può essere l'accoglienza per i ragazzi che devono fare colazione al sacco piuttosto che pranzare, eccetera. Lì questo luogo ha sviluppato questa microeconomia anche di accoglienza di questo turismo scolastico e conta quasi 7.000 ingressi da aprile a giugno, che è il momento delle gite scolastiche. E ovviamente noi formiamo il personale per poterli accogliere e poter tenere questa struttura in ordine.
4: Certo, è anche un modo per non far sì che quella parte di Taranto, antichissima, che addirittura affonda le sue radici prima della nascita di Cristo, non si spopoli?
3: No, non si spopoli, in realtà è in parte spopolata, però non del tutto, però sicuramente renderla più abitabile, renderla più attrattiva, più bella, dà la possibilità anche di ripopolarla, è un sogno che noi abbiamo, ma a prescindere dai sogni noi desideriamo che quel che è rimasto, che in realtà rappresenta un po' la cifra identitaria della città vecchia, venga salvaguardata.
1: Partire dalla tradizione artistica per raccontare un territorio con il rispetto per ciò che già esiste, l'impegno costante a comprenderne il linguaggio, le radici, le dinamiche sociali e simboliche, tenendo ben presente che solo attraverso lo studio della storia, la condivisione autentica e la forza generata da un lavoro comune sia possibile immaginare nuove opportunità di crescita e sviluppo per l'intero territorio. È uno degli obiettivi del progetto Tessere, che sarà presentato a Nule nel nord Sardegna, nel territorio della città metropolitana di Sassari, il 18 gennaio. Ne parliamo con il direttore artistico della rassegna, l'architetto Angelo Zirano. Angelo, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi, vi ringrazio.
1: Grazie della disponibilità, ma partiamo proprio dal progetto. L'evento Tessere sarà presentato, l'abbiamo detto, il 18 gennaio. Innanzitutto, come nasce questa idea e di cosa tratterà, ecco, questo progetto?
5: Allora, l'idea nasce dalla forte volontà dell'amministrazione locale e regionale di valorizzare questi antichi saperi. Noi parliamo di un centro come Nule, dove, ma in diversi centri della Sardegna, dove la tessitura ha un iter millenario, quindi con tutta una serie di risvolti storici e culturali legati alla comunità e al territorio. Quindi questo patrimonio immenso che si tramanda da generazione in generazione è alla base della forza potenziale di questi territori.
1: E dunque in questo caso arte che diventa in qualche modo territorio.
5: Sì, consideriamo che questa operazione di sviluppo, di studio attraverso i secoli, quindi anche nel Novecento diverse figure importanti, studiosi, artisti regionali si cimentano, si confrontano con le tessitrici e creano uno sviluppo, un continuo aggiornamento, uno studio di queste manualità, di questi antichi saperi che vengono portati avanti e poi tramandati di generazione in generazione. Ma l'aspetto fantastico in questo caso della tessitura e di tutte le artigianalità locali è che è una presenza costante delle donne, cioè di questa. Dopo 20 anni è stato riaperto la casa della tessitura, la casa delle donne, dove si incontrano queste fiere conoscenti di questa manualità, hanno la possibilità di condividere insieme, di studiare insieme, di portare avanti questa creatività artigianale ma anche artistica, e anche di confrontarsi e di poter insieme lavorare per un mercato più ampio, un confronto più ampio, trasportare questo sapere anche i mercati nazionali e internazionali.
1: Certo, ma la tradizione, la cultura, come può offrire anche poi opportunità di sviluppo per il territorio e per le persone che abitano quel territorio?
5: Allora, la base del nostro lavoro è stato proprio questo, l'ascolto, essere accolti da questa comunità, studiarla, capire queste manualità, però questo ha diversi valori di sviluppo, sia il valore di sviluppo di nicchia di un'opera d'arte, ma anche consideriamo che Nule ha un'azienda tessile, un'azienda che dalla materia prima fino ai filati e alla produzione di una tessitura anche industriale. Ma tutto insieme questo costituisce un valore culturale. E lo spazio dedicato a questa esposizione storica e alle tessitrici diventa anche un luogo di accoglienza dove movimenti turistici nazionali e internazionali si possono avvicinare a queste piccole comunità, quindi creando anche un indotto diverso, un indotto dovuto anche all'accoglienza, all'enogastronomia, eccetera. Quindi i risvolti sono molteplici sul territorio.
1: Angelo, abbiamo detto il 18 gennaio verrà presentato il progetto, l'evento, ma un evento appunto che proseguirà nei giorni poi successivi.
5: Allora, l'importanza di questo evento che avrà una durata fino adesso si sono dal confronto tra le tessitrici e designer contemporanei si sta producendo anche una nuova linea, diciamo, di design, quindi con 6 tappeti che vedranno la fine dei lavori a fine gennaio. Però è nell'intenzione dell'amministrazione di fare un percorso per tutto il 2026-2027 dove altri designer verranno chiamati a confrontarsi con le tessitrici, e quindi questo lavoro continuerà, creerà anche un contagio, perché già piccole giovani tessitrici stanno nascendo, e quindi si crea anche una trasmissione di questi saperi, cioè la nostra volontà più forte è di garantire la tutela e la trasmissione di questi saperi.
1: E dunque l'importanza anche di preservare, ecco, queste tradizioni, i saperi, affinché non si perdano e siano sempre di esempio per le generazioni anche future. Grazie Angelo Zirano, architetto direttore artistico del progetto Tessere. Grazie Angelo.
5: Grazie a voi, buona serata.
1: Noi chiudiamo qui questa puntata del Mondo alla Radio, grazie dall'altra parte del vetro a Gabriele Di Domenico, grazie a voi che ci avete seguito finora, ci lasciamo in musica con i Tazenda, un saluto da Gianmarco Murroni.

Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: Alexa, metti radio.
1: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

0: volta quello dico e quello spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Sono le 5, l'informazione della Radio Vaticana. L'Iran valuta di colpire obiettivi militari americani in Europa in caso di un'escalation di attacchi ed è scontro su Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina con vittime registrate su entrambe le parti del fronte, ma tra Mosca e Kiev è anche la giornata oggi di un nuovo scambio di prigionieri. E ancora l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è in espansione, aumentano i contagi e c'è la preoccupazione delle autorità sanitarie mondiali. Il presidente americano Trump sta sollecitando i suoi collaboratori a organizzare un incontro con il leader coreano Kim Jong-un già per l'autunno. L'obiettivo è rilanciare l'ambiziosa iniziativa diplomatica del primo mandato presidenziale di Trump per convincere Kim ad abbandonare il programma nucleare.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
3: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: in Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. L'Iran minaccia attacchi sulle basi americane in Europa in caso di escalation. L'esercito israeliano apre un'inchiesta sulla morte della piccola Hind Rajab a Gaza nel 2025. Ucraina, ancora raid russi, 4 vittime a Kherson. Sotto pressione Zelensky, l'ex ministro della difesa Fedorov, rimosso, chiede nuove elezioni. Scia di femminicidi, in 6 giorni 6 donne morte per mano del compagno, 2 solo nella giornata di ieri. Si continua a indagare sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina il giorno di Ferragosto, al vaglio della procura i buchi della vigilanza e degli addetti alla sorveglianza. Buonasera da Antonella Mitola. L'Iran minaccia di colpire le basi americane nei paesi dell'Europa in caso di escalation della guerra nel Golfo. La NATO replica pronti ad affrontare qualsiasi minaccia. Sentiamo Leonardo Possati.
2: Sale la tensione tra Iran e Stati Uniti e l'Europa entra, almeno sul piano delle minacce, nel raggio della crisi. Secondo il Financial Times, Teheran avrebbe valutato possibili piani contro obiettivi militari americani nel continente in caso di nuova escalation decisa da Washington. Tra gli scenari citati figurano la base di Bezver in Bulgaria e infrastrutture militari a Cipro. Sofia ha già rafforzato la sicurezza, mentre la NATO assicura che difesa e deterrenza restano operative. A preoccupare è l'arsenale iraniano, il più ampio del Medio Oriente, con missili capaci di raggiungere fino a 2000 chilometri e attacchi combinati con droni e missili da crociera. Da Teheran arrivano avvertimenti: una risposta a nuovi raid americani potrebbe andare oltre la regione. Il ministro Crosetto definisce irrealistica l'ipotesi di basi italiane nel mirino, ma il timore occidentale è che il conflitto non resti confinato al Medio Oriente. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: E l'esercito israeliano apre inchieste penali sulle uccisioni della bambina Hind Rajab e di altri 15 palestinesi uccisi nel 2025 a Gaza. 9 morti oggi in un raid contro una stazione di polizia nella striscia. Sentiamo Elena Aquilanti.
3: I soldati israeliani hanno marchiato con un numero scritto col pennarello alcuni palestinesi fermati durante un blitz in Cisgiordania, vicino a Jenin. L'esercito ha ammesso l'episodio definendolo un errore e annunciando provvedimenti disciplinari per i soldati coinvolti. Proprio oggi l'IDF ha chiesto di aprire un'indagine penale sulla morte della piccola Hind Rajab, la bambina di 5 anni uccisa a colpi di mitra dai soldati israeliani insieme alla sua famiglia e agli operatori della Mezzaluna Rossa arrivati per soccorrerli. Intanto a Gaza si continua a morire anche nei giorni in cui si negozia la pace. Un raid di Tel Aviv ha centrato un caffè sul lungomare di Gaza City, provocando almeno 6 vittime. Secondo Israele l'obiettivo dell'attacco erano i vertici di Hamas, ma ad aver perso la vita c'è anche un bambino. Così si allunga la lista dei minori che continuano a morire nella striscia di Gaza. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: E ora la guerra fra Russia e Ucraina. Kiev chiede elezioni. L'ex ministro della difesa Fedorov, amato dai giovani ma rimosso per contrasti con le forze armate dal presidente Zelensky, che ha licenziato il vicecapo del suo staff Irina Mudra, indagata oggi con un ex parlamentare nell'inchiesta sulla corruzione che vede coinvolti i vertici dell'amministrazione ucraina. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
4: La guerra si intensifica in Ucraina. Droni russi sono stati lanciati contro la città meridionale di Kherson, centrando un pulmino in viaggio, mentre droni ucraini hanno colpito un veicolo aziendale con operai a bordo nella città orientale di Lugansk, sotto controllo di Mosca, che intanto afferma di aver conquistato un altro villaggio nel Donbass. Entrambi gli attacchi hanno provocato vittime civili. Sollevati invece prigionieri, 103 per parte, rilasciati oggi in uno scambio reciproco che secondo Kiev potrebbe ripetersi entro fine mese. Gli ormai ex ostaggi ucraini, appena scesi per una sosta dal pullman che li sta riportando a casa, hanno subito chiamato al telefono i familiari piangendo e si sono messi in posa tra le bandiere indossate per la foto ufficiale. Non si sa se verranno rimandati al fronte, mentre nel resto del paese sono in corso mobilitazioni forzate e con la scarsità di combattenti l'Europa ha deciso a luglio di prorogare fino al 2028 la protezione temporanea per gli ucraini in fuga, concessa però solo a coloro che sono in regola con la leva militare in patria. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: La questione dei migranti. A Ceuta il governo spagnolo sta predisponendo un piano per l'accoglienza di 500 ragazzi minori non accompagnati che hanno superato la frontiera col Marocco. Intanto si allarga il problema dei dublinanti. Dopo la Germania, anche Austria e Svizzera annunciano la volontà di rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Sentiamo Fausto Nicastro.
5: Per ovviare al problema dei migranti minori non accompagnati entrati a Ceuta a fine luglio, il governo spagnolo sta lavorando a un piano di emergenza che prevede il trasferimento di circa 500 ragazze minori nella penisola iberica. L'affidamento avverrebbe in strutture specializzate nelle comunità autonome spagnole, mantenendo però la tutela legale in capo a Ceuta. Il passaggio si rende necessario per superare lo scontro tra governo centrale e alcune regioni che hanno rifiutato la presa in carico di minori non accompagnati, nonostante la loro redistribuzione sia prevista quando l'emergenza superi le capacità dei centri di frontiera. Intanto non si fermano le traversate sul Mediterraneo. La Guardia Costiera italiana ha soccorso un barchino segnalato alla deriva, mettendo in salvo 36 persone. Ancora è risolta poi la questione dei cosiddetti dublinanti. Dopo la Germania, anche Austria e Svizzera hanno comunicato la volontà di rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo in base ai nuovi accordi europei. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Fra pochi giorni il 10° anniversario del terremoto che sconvolse il centro Italia, morirono 300 persone, oggi c'è ancora voglia di rinascita, sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: Pochi giorni e saranno 10 anni dal terribile sisma che sconvolse Amatrice. L'area più colpita ha visto finora il recupero di 1628 edifici e 2668 unità immobiliari. Le parole di Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione del sisma del 2016.
7: La ricostruzione di Amatrice si può suddividere in due grandi fasi. La prima, piena di incertezze, false partenze, macchinosità burocratiche. La seconda, finalmente avviatasi 3 anni fa, segna invece un cambio di passo documentato dal numero di cantieri pubblici e privati che finalmente stanno restituendo speranza a una città ferita ma che vuole guardare con fierezza verso la possibilità di riconquistare un nuovo futuro.
6: Oltre all'ospedale, il municipio e il Duomo, tra i progetti più rappresentativi c'è il recupero dell'ex complesso monumentale Don Minozzo, il più grande cantiere post ricostruzione che sarà completato nel 2027 per diventare uno spazio per la comunità locale. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Almeno 100 persone sono morte a causa di una frana in una miniera d'oro illegale nella parte occidentale della Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun. La tragedia è avvenuta ieri nella miniera d'oro artigianale a circa 50 chilometri dalla città centrafricana di Badua. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso. Non si ferma la tragedia dei femminicidi, 6 le donne uccise da Ferragosto, le ultime 2 solo ieri, sentiamo Erika Calvani.
8: Femminicidio risulta la parola più cercata nel 2026 sul portale dell'enciclopedia Treccani. Un triste record che non ferma la violenza sulle donne e la drammatica scia di sangue. Sono 6 casi di femminicidio negli ultimi 4 giorni. Ieri pomeriggio a Corigliano Rossano, nel Cosentino, è stato trovato il corpo in un fondo agricolo di Carmela Bifano, 72 anni, con ferite alla testa inferte probabilmente con una pietra. A dare l'allarme era stato il marito 80enne. Oggi però è stato sottoposto a fermo come indiziato del delitto. Sempre nel Cosentino, il GIP di Bari ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'uomo albanese ritenuto responsabile della morte di Ornella Forastefano. Cresce intanto lo sdegno per il fallimento di un sistema che avrebbe dovuto proteggere Tania Terrin e per la mancanza di adeguati provvedimenti restrittivi nei confronti del suo ex compagno. La vittima aveva denunciato più volte l'ex compagno per violenza e altre 3 donne lo avevano denunciato nel 2002, nel 2010 e nel 2021. Ieri a Colleferro, vicino a Roma, Ioanna è stata uccisa a coltellate tra le mura domestiche. Il compagno, un 69enne tunisino, ha confessato l'omicidio. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Tragedia nelle campagne del Salento al confine fra Nardò e Porto Cesare. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere frutta. Figlio e nipote, preoccupati dal fatto di non vederlo rientrare, sono andati a cercarlo, trovandolo ormai privo di vita con i cani addosso. I carabinieri stanno risalendo ai proprietari dei 2 animali. Proseguono le indagini sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina a Ferragosto dal Museo della Città dello Stretto. Potrebbero ricevere un procedimento disciplinare i custodi presenti al momento del fatto. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
9: Nenti saccio, nenti visti e nenti voglio sapiri. Il furto dei 4 quadri del Polittico di San Gregorio di Antonello da Messina al Mume a Messina sembra l'attuazione pratica dell'antico detto siciliano, almeno per i 4 custodi al lavoro la notte di Ferragosto. Non so niente, non ho visto niente e non voglio sapere niente, sembra essere stato il loro interrogatorio, mentre la regione ha aperto un'inchiesta interna. L'allarme suona e loro lo spengono. Evidentemente era un falso contatto, si sono giustificati. Non sono stati rubati bruscolini, ma 4 opere d'arte straordinarie, sicuramente su commissione, e 2 sono state dimenticate, quasi gettate come immondizia, accanto a un muretto del museo. Forse i ladri sono stati sorpresi nella fuga. Secondo il procuratore della Repubblica di Messina, Antonio D'Amato, tutte le ipotesi sono aperte, anche quelle mafiose. Intanto ancora non si sa come sono fuggiti i ladri. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una lunga serie di gravi reati per ora resterà in carcere a La Valletta, lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. In Francia il diritto all'aiuto a morire ora è legge. Il presidente Macron ha promulgato il testo pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. Sentiamo Giorgia Bresciani.
10: Il testo, convalidato dal Consiglio Costituzionale la settimana scorsa con alcune riserve, permette l'autosomministrazione di un prodotto letale in presenza di un operatore sanitario che, se il paziente non può compiere fisicamente il gesto, può farlo al suo posto. L'accesso è subordinato alla presenza di una grave malattia incurabile, a una condizione clinica che coinvolga la prognosi vitale e alla verifica della capacità della persona di esprimere una volontà libera e informata. Tra i punti più contestati, il fatto che si preveda l'obiezione di coscienza per i medici, ma non per i farmacisti. La promulgazione arriva al termine di un lungo iter e un dibattito molto acceso. Dal 2025, per ben 2 volte, la Camera ha approvato il testo e il Senato lo ha respinto. Infine, in una nuova lettura, l'Assemblea nazionale è giunta all'ok definitivo il 15 luglio scorso, dopo che il Senato lo aveva respinto ancora una volta il 7 luglio. La Chiesa in Francia ha espresso tristezza, rammarico e preoccupazione. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La pace è un bene prezioso, l'appello di Papa Leone all'udienza di questa mattina nella Basilica di San Pietro. Sentiamo Paolo Fucili.
11: Perdonare e vincere il male col bene, la civiltà dell'amore si costruisce così, predica Papa Leone.
12: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
11: Udienza del mercoledì a San Pietro, tema gli insegnamenti del Concilio sulla musica sacra, gregoriano e altri generi di musica, spiega il Papa, purché sia musica appropriata, al di là di mode e sensibilità personali, melodie nobili e semplici, testi profondi e comprensibili,
12: ispirati principalmente alla Sacra Scrittura, ai libri liturgici e alla tradizione spirituale della Chiesa. Su questo occorre vigilare.
11: Non si tratta infatti di decorare una celebrazione.
12: Nella liturgia cantare e suonare significa pregare.
11: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E questo era l'ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sada in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.

Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e l'altre stelle.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Ogni vita conta e quindi per me ogni vita delle persone che ho incontrato conta.
1: Allora io lì vedo un valzer d'amore fra la pittura occidentale e quella orientale.
0: E quindi, oltre ad essere un viaggio conoscitivo della vita delle persone, poi diventa, come tutti i viaggi, un viaggio interiore, un viaggio dentro di me, perché ogni viaggio ti trasforma, perché ti mette in una condizione di ascolto della vita degli altri.
1: Un po' come quando noi abbiamo visto la televisione dal bianco nero ai colori e saturavamo noi bambini i colori al massimo perché ci sembravano più belli.
2: Dell'arte tornano a intrecciarsi in un nuovo appuntamento dedicato all'ascolto e oggi si muovono lungo una linea sottile tra Oriente e Occidente e oggi lo fanno seguendo due movimenti solo apparentemente lontani: da una parte la strada, dall'altra l'onda. Due forme di viaggio, due modi di attraversare il mondo.

Le strade blu è il titolo della mostra che siamo andati ad ammirare al Museo di Roma in Trastevere, che potrete visionare e apprezzare sino il 4 ottobre. È un percorso fotografico che nasce dal cinema del reale e si trasforma in una geografia interiore. Sono le strade secondarie d'America, quelle che non collegano ma attraversano. Arrivati presso il museo, nel cuore pulsante della città, nel quartiere sospeso e fermo nel tempo di Trastevere, ho incontrato l'autore di questa esposizione, Francesco Conversano. E queste sono le voci che quell'incontro ha fatto risuonare. Una melodia fatta di strade secondarie, di sguardi raccolti, di silenzi che diventano racconto. Una melodia che non segue un ritmo lineare, ma si muove come un viaggio. Si perde, devia, ritorna. Perché forse è proprio lì, nei margini, nelle attese, nelle pieghe del quotidiano, che le immagini trovano la verità più profonda e che la realtà, lentamente, comincia a trasformarsi in memoria.

0: lungo le strade blu, il racconto di un'America lontana dalle metropoli, di Francesco Conversano, che io saluto e ringrazio. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutte, grazie.
0: Bene, Francesco, questo è un viaggio che nasce indubbiamente dalle mappe, ma quando capisci che non sarà soltanto un luogo geografico ad accompagnarti, ma un percorso interiore?
1: Quando si gira con la voglia di incontrare le persone vere, di saper ascoltare, di saper guardare, e quindi queste strade ti portano nella vita delle persone. Però le persone si devono fidare di te, quindi devi dimostrare di essere una persona sincera, di non arrivare con delle cose già preparate e di ascoltarli e di saperli ascoltare. Quando loro capiscono che vuoi ascoltare la loro storia, a quel punto la loro storia viene raccontata. Quindi sono strade che ti fanno conoscere la vita interiore di tante persone normali, tra virgolette, che non vuol dire niente, persone comuni, che sono molto importanti perché ogni vita conta, e quindi per me ogni vita delle persone che ho incontrato conta. E quindi, oltre ad essere un viaggio conoscitivo della vita delle persone, poi diventa, come tutti i viaggi, un viaggio interiore, un viaggio dentro di me, perché ogni viaggio ti trasforma, perché ti mette in una condizione di ascolto della vita degli altri.
0: Strade blu è una scelta a fine poetica?
1: Sì, secondo me c'è molta poesia nella semplicità delle persone, nel rapporto che si instaura tra le persone e il luogo in cui si vive. Quindi andare un po' a raccontare, a chiedersi, a scoprire le vite delle persone, il rapporto con ogni luogo, per me è poesia allo stato puro. E c'è poesia nelle parole dette, negli sguardi, nei silenzi, ma anche nelle cose che ci circondano, che fanno parte della nostra vita quotidiana. Questa è una cosa per me molto importante, quindi per me è importante la relazione delle persone tra di loro, anche le solitudini che vivono sempre in relazione in un luogo che ti trasforma e ti dà continuamente delle cose. Quindi io, pur facendo cinema di realtà, come si dice adesso, o documentari, cerco di... la parola poetica mi piace, la parola poesia mi piace, perché queste figure, diciamo, di persone comuni, c'è tanta poesia.
0: La poesia è laterale, la poesia è marginale, perché scegliere qualcosa che è fuori dal centro, fuori dall'obiettivo in qualche modo.
1: Certo, perché bisogna guardare le cose in maniera non eccentrica, ma in maniera laterale, e allora scopri delle cose che altrimenti non vedresti mai, come è importante l'esperienza del perdersi anche, cioè... Questi viaggi avevano delle mete, ma assolutamente approssimative. L'importante era perdersi, seguire quello che accadeva. Cioè, la casualità per me era una cosa molto molto importante, perché fermarsi in un posto dove non ti saresti mai fermato e ti racconta molte cose a cui non avresti mai pensato prima.
0: Io ti do il tuo mio
1: certo,
0: permetto.
1: Assolutamente.
0: Tu parli di un'America reale, un'America raccontata.
1: Certo.
0: Che abisso separa l'una dall'altra?
1: E l'America vera è un'America che sembra reale, ma non lo è. E c'è poi un'America, appunto, che è quella immaginata, quella dell'immaginario, che poi è un immaginario collettivo, è un immaginario personale, privato, che ognuno di noi ha. C'è un abisso tra queste cose, ma credo che ci sia anche una specie di circolo, per cui il reale ti porta all'immaginario, l'immaginario ti porta al reale. Quindi il lavoro che ho fatto, al di là di questo fotografico, che è una cosa che mi sono inventato recentemente, perché il mio lavoro è quello di fare dei film del cinema del reale, per me il mio lavoro era proprio arrivare in questo circolo fatto di reale ed immaginario, arrivarci dentro e scoprire che le cose accadono, ma anche quello che viene poi raccontato e che è fiction diventa reale, e viceversa, perché è un circolo continuo dove tu ci entri e cerchi di raccogliere qualcosa che ti spiega, ti racconta, tant'è che oggi qualcuno mi fa la domanda, ah, ma l'America di oggi com'è, eccetera. Certo, cioè, questa America è un'America ferma, cioè quello che si vede in queste foto potrebbe essere un'America di 100 anni fa, degli anni della crisi, della Grande Depressione, del 29. Certo. Non c'è stato uno sviluppo spazio-temporale, tutto rimasto mutato. Diceva Baudrillard, l'America è un paese primitivo, adesso buttando un'esagerazione a suo modo, però, come dire, è un popolo che ha questa caratteristica per cui ti sembra che tutto sia fermo e mutato, e quindi oggi spiega paradossalmente delle cose accadute anche perché 20-30 anni fa queste foto sono state scattate nel giro di quasi 20 anni di lavoro.
0: A proposito di tempo, di linearità o non linearità del tempo, sembra tutto dilatato in termini temporali attraverso gli scatti che tu hai fatto. E quanto è importante per te la lentezza nello sguardo?
1: La lentezza è qualcosa di fondamentale, lentezza, silenzio. Per questo Strade Blu, la scelta di Strade Blu è fatta per quello, cioè andare lontano dalle metropoli, lontano dal rumore, lontano dalla frenesia, lontano dalla velocità, perché lì si scoprono delle cose che altrimenti non scopriresti, come sono i rapporti umani. Quindi io credo che la forza di questo, anche di questo lavoro e dell'approccio che dicevo prima, l'approccio significativo è l'approccio di curiosità e di ascolto e di rispetto. Questa è la cosa fondamentale. Quindi la lentezza è un altro elemento che rafforza questo senso di ricerca, di voler scoprire delle cose, di voler scoprire dei racconti, ma al di là di quello che ognuno di noi ha nella testa che vuol dimostrare. Cioè bisogna essere disponibili a modificare il proprio pensiero sempre, e quindi la lentezza ti aiuta alla riflessione che altrimenti non avresti. Quindi per me è un valore, lo diceva pure Calvino, lo dico pure io.
0: Parlavi prima di cinema reale. Sì. Cinema reale, ma esiste davvero questo cinema reale o è sempre uno sguardo a costruirlo?
1: Secondo me sì, cioè, perché adesso, a parte l'esperienza americana, io ho lavorato molto, ho fatto delle cose anche in Cina, in Giappone, in India, con un film documentario girato in Cina ho vinto il David Donatello, e tutti tornando a casa mi dicevano, allora la Cina è questa qui? Io dicevo no. Questa è la Cina che ho visto io, certo, che ho costruito io, certo. Quindi non esiste una realtà oggettiva, ma esiste, e io questo lo dico sempre, un punto di soggettività dell'autore, di chi interpreta e racconta la propria storia in base al background culturale che ha. Ma tutto quello rappresentato qui è tutto finto, cioè di reale non c'è niente, quindi c'è una realtà che esiste, ci sono le facce dei migranti raccontata sul muro tra il Messico e l'Arizona, sono cose vere, però poi il racconto che ognuno di noi, ogni creatore, diciamo, di senso, di narrazione fa, è un racconto assolutamente personale, e questo va detto. Quindi il cinema inteso come documentario oggettivo assoluto secondo me non esiste.
0: Non esiste, certo. Letteratura, visioni, queste trame sotterranee che emergono dai tuoi scatti, quindi parliamo di Carver, di Hopper, parliamo di un sacco di personaggi.
1: Mi vergogno un po', però.
0: Bellissimo,
1: io sono
0: però,
1: molto meno.
0: Insieme a un'America che sempre emerge più da ricordo che dal presente, torniamo sempre al solito discorso.
1: Torniamo al discorso di prima, cioè ognuno di noi è fatto di quello che vede, di quello che ha avuto, ha letto, di quello che ha visto.
0: Ma che cosa rimane
1: una
0: di
1: visione.
0: Noi?
1: E rimane di noi l'elaborazione che ognuno di noi fa di quello che ha visto, per cui rimangono. Io non ricordo mai le trame dei film, se non delle scene, delle cose che ti rimangono, le famose scene madri, che sono quelle cose che ti rimangono per tutta la vita, o un'inquadratura, un'immagine che hai avuto di qualcosa che hai visto, staccata anche dal contesto. Secondo me questa poi è la forza vera, e quindi riuscire a vedere qualcosa che ti richiama e ti riporta ad altre cose, quindi porta tutto questo a un movimento emotivo interno estremamente forte. Quindi è questo, E io quello che poi le cose sono state messe insieme, queste fotografie, proprio da questo senso forte del racconto di questo, appunto, di questo immaginario che tu dicevi, cioè riaffioravano tutta una serie di cose. Allora raffiorava una scena di giungla d'asfalto, quando alla fine del film Sterling Hayden torna a casa, nella sua casa, perché lì c'è sempre l'idea della mobilità nella cultura americana, ma
2: poi ritorno
1: l'idea del ritorno,
2: certo,
1: nel tuo luogo. Quindi certo, io ricordo che lui sta morendo con questa macchina, torna verso la sua casa, è una scena bellissima,
2: bellissima,
1: film del 50. E qui in alcune foto c'è questo senso del ritorno, questo senso del noir, della tragedia, come in quello di... c'è una foto invece dove ci sono dei panni stesi e una casa sullo sfondo, cioè lì non potevo non pensare a Truman Capote, perché
2: certo,
1: mi viene in mente a sangue freddo, cioè lì può essere accaduto qualcosa o sta per accadere qualcosa. Quindi siamo proprio nella dinamica del visibile ed invisibile, come dicevamo prima, delle cose che vedi e le cose che non vedi. E quindi tutto questo mi riaffiorava. C'è una scena del sindaco John King di Lewiston che ha un forcone in mano, cioè, e però quella foto che richiama appunto American Gothic aveva proprio il senso di... Quindi quando guardiamo anche dei film, e questo torna al discorso di reale e immaginario,
2: sì,
1: quando torni a pensare dei film americani che vediamo, quelli che sono più apprezzati di altri, penso per esempio, adesso fare una citazione, tra i manifesti a Ebbing, cioè quando vediamo delle cose ce ne tornano in mente delle altre, perché quelle hanno, come dire, hanno ripreso dalla realtà e sono diventati un punto reale anche loro,
2: certo,
1: quindi non sai più dove finisce una cosa, dove comincia l'altra. Però questo fa bene, se fa parte del... L'importante è raccontare le storie vere e raccontarle in maniera sincera, perché questa è la cosa vera. E quando trovi, dicevo, questa cosa di qualcuno che ti asseconda nella scelta che tu stai facendo, c'è un giudice con i libri sotto, il giudice nano, mi diceva stamattina qualcuno, ma come hai fatto a fare una fotografia al giudice con i volumi sotto i piedi, perché lui era piccolino di altezza, e quindi pensando alle nostre letture, a Fabrizio De André e quant'altro. Quindi diventa una cosa molto molto divertente. Però la cosa che mi piace di più di tutte, di tutto questo, è che quando instauri un rapporto, una relazione vera con le persone, questa cosa rimane.
2: Certo.
1: Allora, lì c'è una foto di una signora che si chiama Georgia Sinclair, che è morta una settimana fa. Mi ha chiamato sua figlia qualche giorno fa dicendo: ah, è morta la mamma a cui ero molto affezionata, sto vivendo questa esperienza in una maniera traumatica, drammatica, se potessi avere quel pezzettino della clip in cui mia mamma legge nel film che hai fatto, legge un pezzo della poesia di Edgar Lee Masters, sarei veramente contento, perché sarebbe un regalo pazzesco, perché faranno la cerimonia per ricordarla. Quindi dopo circa 20 anni c'è ancora una relazione forte che si è creata, perché, come dire, questi hanno aperto la loro casa, la loro vita e la loro storia, insomma. Quindi per me questa cosa che rimane è forte.
2: Certo.
1: Quindi in questo senso cambia il lavoro, che se lo fai in una certa, in un certo modo, è un lavoro che ti cambia la vita, perché se siamo fatti delle persone che incontriamo, questo
2: ci appartengono,
1: ci appartengono tutti, ogni pezzo,
2: se manca un pezzo è un lutto
1: questo,
2: per tutti, certamente. Bene, dunque, Strade Blu, non per arrivare, ma per restare un po' più dentro a ciò che incontriamo, sei d'accordo?
1: Assolutamente, assolutamente, dobbiamo cercare le cose piccole, le cose minori, le cose che non sono meno appariscenti, per arrivare, secondo me, all'essenza delle cose, delle vite delle persone, che è la sensibilità, il rispetto, la sincerità, e questo credo che sia la cosa più importante.

Dalle strade polverose e laterali dell'America, il nostro sguardo si sposta altrove. Cambia il paesaggio, cambia la cultura, ma non cambia il gesto profondo dell'artista. Conservare il mondo, custodirlo, per restituirlo trasformato. Se la strada è un attraversamento orizzontale, l'onda è un movimento che si solleva, trattiene il respiro e poi si infrange. Fino al 27 settembre, presso il Palazzo delle Paure a Lecco, la mostra che insieme è rivelazione e attraversamento, Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa. Un titolo che già contiene una traiettoria, un movimento, un'onda che non appartiene più soltanto al Giappone, ma che attraversa culture, sguardi, sensibilità. Hokusai ha saputo osservare la natura fino a penetrarne il ritmo più profondo, per poi restituirla non come era, ma come poteva essere sentita. L'acqua, nelle sue opere, non è mai soltanto acqua, è forza, trasformazione.

0: Io saluto e ringrazio per essere qui con noi in collegamento telefonico il curatore di questa mostra, Paolo Linetti. Ben trovato, buon pomeriggio professore.
1: Buongiorno a tutti.
0: L'onda di Hokusai è diventata un'immagine universale. Secondo lei questo fascino nasce più da ciò che vediamo o da ciò che quell'immagine in qualche modo riesce a risvegliare dentro di noi?
1: Ma direi che in realtà il segreto è proprio nel subliminale, cioè nei messaggi nascosti nell'onda, che in maniera molto, molto raffinata Hokusai è riuscito a mettere. Quindi Hokusai con quest'opera parla sia al nostro conscio, ma soprattutto al nostro inconscio.
0: Nel titolo lei parla di un segreto dell'onda, un segreto tecnico, compositivo o qualcosa che ha a che fare con una dimensione più profonda, quasi spirituale?
1: C'è entrambi. Allora, il segreto è che nel 2019 sono riuscito a vedere qual è lo schema compositivo con cui Hokusai costruiva le sue maggiori opere. Ed è uno schema architettonico dove la cosa più interessante è che viene dalla nostra storia, cioè dal nostro Rinascimento italiano. E questo schema fa sì che tutti gli occidentali la trovino armonica e in un certo senso familiare. Ma nello stesso tempo Hokusai utilizza anche degli schemi tipicamente giapponesi per rendere quest'opera funzionale anche ai giapponesi. Ad esempio, nasconde nella sagoma dell'onda il profilo di un drago, perché secondo le leggende giapponesi un drago che esce velocemente dal mare crea uno tsunami. Oppure Hokusai, per la prima volta nelle stampe, fa vedere il Monte Fuji piccolo. Questo perché, secondo la prospettiva occidentale, se il Monte Fuji è lontano va messo in piccolo. Mentre invece i giapponesi avevano la prospettiva che noi definiamo egiziana, dove se una cosa è importante noi la facciamo vedere in primo piano e in grande. Tutto il resto è minore e quindi va più in piccolo. Hokusai quindi, nell'onda, che è un'onda che sta aggredendo dei pescatori, ci fa vedere che il Monte Fuji è piccolo e lo fa perché da un certo punto di vista fa vedere il Monte Fuji piccolo per la prima volta, perché secondo le regole della prospettiva è lontano. È anche una quinta scenica, quindi fa capire che questi pescatori non possono mettersi in salvo nuotando perché la riva è troppo lontana. Tuttavia era anche preoccupato che i giapponesi trovassero troppo strano questa sensazione del Monte Fuji piccolo. E allora che cosa fa? In primissimo piano, se voi notate, c'è un'onda che ha la stessa immagine, la stessa sagoma del Fuji. Questo fa sì che a livello inconscio i giapponesi siano rassicurati.
0: L'influenza, lei prima diceva che Hokusai in qualche modo si è lasciato, ovviamente dalle sue ricerche, influenzare dall'arte occidentale. E invece in qual modo l'arte giapponese, ovviamente anche di Hokusai, è stata in qualche modo dirompente in Europa? Cosa ha trovato l'Occidente in queste immagini di così forte, così inebriante, da appunto farle in qualche modo anche proprie?
1: Allora, l'Occidente, quando vede le opere di Hokusai, le trovi in un certo senso armonico, perché parla il nostro linguaggio. Infatti Hokusai aveva studiato la pittura occidentale attraverso un amico pittore che si chiama Shiba Kokan, che studiava e dipingeva con i colori ad olio che gli portavano gli olandesi su un'isola artificiale dove stavano gli stranieri, ed era anche uno dei pochissimi artisti che poteva dipingere in stile occidentale. Questo artista insegna a Hokusai a utilizzare il compasso, che i giapponesi non avevano, il microscopio, e poi gli insegna tutti i dettami dei nostri stilemi. In particolare gli fa vedere un libro di Dürer che è Costruire con il punto, la riga e il compasso, che è una citazione che Hokusai utilizzerà successivamente, dicendo che qualunque cosa può essere disegnata utilizzando riga, punto e compasso. E gli occidentali, quindi, vedendo quest'opera, vedendo l'equilibrio che noi siamo abituati ad avere nelle pale d'altare di Lorenzo Lotto, di Piero della Francesca, di Poretto da Brescia, troviamo quest'opera armonica, ma nello stesso tempo alcune cose, cioè la stilizzazione delle sagome è puramente giapponese e questo ci ha conquistato. Poi parallelamente gli olandesi portano le ceramiche giapponesi in Occidente e sì, le avvolgono proprio in queste xilografie, ed è così che lo zio di Van Gogh, portandole in Occidente, le fa vedere a Van Gogh, che ne fu totalmente conquistato. Ricordiamo che Van Gogh era un collezionista di stampe giapponese e fece anche una mostra a Parigi con queste stampe, e da lì in poi questi colori saturi condizioneranno tutti i post impressionisti e i pittori che noi amiamo da lì in poi, così come le lacche giapponesi porteranno allo stile Liberty, detto anche Art Nouveau.
0: Vorrei focalizzare l'elemento acqua un po' come protagonista nelle opere di Hokusai, che sembra assumere molta identità al fine, distruttiva, generativa, pacificata. E secondo lei è corretto pensare che l'acqua sia in fondo una metafora dell'esistenza?
1: Allora, sì, esatto. Per Hokusai l'acqua era proprio l'elemento vitale, ma era anche in tutte le sue forme l'espressione della vitalità. Ad esempio nella forma solida era la riflessione e la meditazione. Per quanto riguarda invece la pioggia, era il trascorrere dei nuovi eventi, anche il fiume. E poi per quanto riguarda le onde, che sono state la sua passione costante, erano l'energia della natura. La grande onda in particolare rappresenta la forza straripante della natura, dove l'uomo è fondamentalmente un insetto, non può opporsi. Così come questi pescatori che noi vediamo in questa stampa famosa sono stesi e non si stanno ribellando alla loro sorte, sono arresi a quella che è la forza della natura. Hokusai dice in uno dei suoi libretti, dice una cosa molto interessante, e dice: io ho fatto questo libretto per insegnare a dipingere l'acqua, la violenza dei torrenti, la forza delle onde e la tranquillità dei laghi. Quindi in questo Hokusai dice due cose importanti: la prima è la sua passione per l'acqua in tutte le sue forme, e l'altra è lo scopo didattico, che lui dice che questi libretti dovevano costare poco perché dovevano essere accessibili anche ai bambini.
0: Un lungo lavoro di ricerca che lei ha fatto, dottor Linetti, oggi quando guarda quell'onda, cosa vede che prima non riusciva a intravedere, a scorgere?
1: Allora io lì vedo un valzer d'amore fra la pittura occidentale e quella orientale, perché vedo la passione di Hokusai e l'ammirazione che lui aveva per l'arte occidentale, che gli aveva anche causato la cacciata dalla scuola, l'aver studiato l'arte occidentale. E poi proprio le sue opere sono quelle che porteranno il maggior condizionamento dei nostri pittori dopo aver visto queste stampe. Ma anche l'arrivo dei colori chimici, ad esempio il blu di Prussia, in Giappone viene utilizzato per la prima volta nelle stampe nel 1829, e questo blu così profondo è tuttora il blu più profondo di tutti. Per i giapponesi era stato innovativo, per gli occidentali era qualcosa che conoscevano, ma erano affascinati, come si diceva prima, dalla stilizzazione delle sagome. Ha portato da un lato i giapponesi, questi colori chimici, a saturare tutti i colori, un po' come quando noi abbiamo visto la televisione dal bianco nero ai colori e saturavamo noi bambini i colori al massimo perché ci sembravano più belli. Certo. Così hanno fatto i giapponesi, ma saturando i colori a imitazioni dei nostri, hanno saturato i colori talmente tanto che poi i nostri pittori sono stati affascinati da questi colori così vividi e hanno cambiato il loro modo di dipingere.
0: Allora ricordiamo che fino al 27 settembre a Palazzo delle Paure a Lecco si potrà vedere, ammirare la mostra Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa. Io sono stata a colloquio sino ad ora con il curatore di questa esposizione, Paolo Linetti, che saluto e ringrazio per essere stato qui con noi. Grazie.
1: Grazie a voi.

0: Sono le 7, l'informazione della Radio Vaticana. Gli Stati Uniti hanno il possesso e il controllo completo dello stretto di Hormuz, lo ha detto il presidente americano Trump, che ha aggiunto che forse a un certo punto riaprirà i negoziati con l'Iran. L'Iran, ha continuato, non può avere un'arma nucleare perché la userebbe. Intanto la Bulgaria rafforza le proprie difese militari di fronte alla possibilità di un attacco iraniano contro obiettivi militari americani sul suo territorio, dopo le indiscrezioni su possibili rappresaglie di Teheran in caso di attacco americano su basi degli Stati Uniti nell'Europa sud-orientale. Tutti abbiamo un'autentica coscienza di pace, impegnandosi concretamente per un'armonica convivenza tra i popoli. È l'invito formulato da Papa Leone al termine dell'udienza generale di oggi. Il Papa ha indicato inoltre l'esempio di Władysław Findes, sacerdote e primo polacco beatificato come martire delle persecuzioni comuniste. Ascoltiamo le parole del Papa.
1: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
0: Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, con vittime registrate su entrambe le parti del fronte. Ma tra Mosca e Kiev è anche la giornata di un nuovo scambio di prigionieri, mentre Zelensky è alle prese con un nuovo blitz dell'anticorruzione contro esponenti politici vicini al suo governo. Almeno 100 persone sono morte a causa di una frana in una miniera d'oro illegale nella parte occidentale della Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun. La tragedia è avvenuta ieri. È tutto grazie alla collaborazione tecnica di Damiano Caprio. Da Luca Collodi, l'appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana è domani alle 8.
2: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
3: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle che ci seguite da casa attraverso TV 2000, un saluto particolare a voi malati, anziani e ai nostri fratelli detenuti. Dal santuario della Madonna delle Lacrime vi giunge l'abbraccio di questa comunità. Anche se siete lontani, fisicamente siete uniti a noi nell'unico pane e nell'unica parola. La Madonna delle Lacrime vi custodisca e vi porti la pace di Gesù. E affidiamo al Signore, per intercessione della Madonna delle Lacrime, le nostre intenzioni di preghiere, tutte le persone che sono unite a noi tramite la televisione. E oggi la liturgia ci fa fare memoria obbligatoria di San Bartolomeo da Simeri, abate fondatore dell'Arcimandritato del Santissimo Salvatore. Memoria regionale. Nacque verso la metà dell'undicesimo secolo a Simeri, provincia di Catanzaro. Volendo imitare i padri del deserto, ancor giovane, lasciò la famiglia per ritirarsi sulla Sila e infine sull'alture tra Rossano e Corigliano. Aiutato dal conte Ruggero, costruì il celebre monastero del culto a Santa Maria Odigitria. Ottenne da Pasquale II l'estensione del suo monastero, lavorò per il ristabilimento della disciplina religiosa. Sul monte Athos diede inizio alla fondazione del monastero del Santissimo Salvatore a Messina per incarico dello stesso Ruggero. Al Santissimo Salvatore furono sottoposti una cinquantina di monasteri greci della Sicilia e della Calabria. Morì il 19 agosto del 1130. La sua memoria è celebrata soltanto a Grottaferrata e nell'Archimandritato del Santissimo Salvatore. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che hai chiamato il beato Bartolomeo Abate a diffondere e a rinnovare la vita monastica, concedi a noi, che lo veneriamo maestro e intercessore, di lavorare assiduamente per l'edificazione della tua Chiesa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori di Israele. Profetizza e riferisci ai pastori. Così dice il Signore Dio. Guai ai pastori di Israele, che pascono se stessi. I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso forti le pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse, non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del pastore si sono disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche. Sono sbandate. Vanno errando le mie pecore su tutti i monti e su ogni colle elevato. Le mie pecore si disperdono su tutto il territorio del paese e nessuno va in cerca di loro e se ne cura. Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore. Com'è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, poiché il mio gregge è diventato una preda e le mie pecore il pasto di ogni bestia selvatica per colpa del pastore, e poiché i miei pastori non sono andati in cerca del mio gregge, hanno pasciuto se stessi senza aver cura del mio gregge. Udite quindi, pastori, la parola del Signore. Così dice il Signore Dio: eccomi contro i pastori. A loro chiederò conto del mio gregge e non li lascerò più pascolare il mio gregge. Così non pasceranno più se stessi, ma strapperò loro di bocca le mie pecore e non saranno più il loro pasto. Perché così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Parola di Dio.
4: Rendiamo grazie a Dio.
3: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia.
4: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
4: Il Signore è il tuo pastore, non manco di nulla.
3: Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo. Il mio calice trabocca.
4: Signore, il mio pastore, non manco di nulla.
3: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
4: Il Signore, il mio pastore, non manco di nulla.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivavano i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.

non è la nostra. Noi ragioniamo a ore, a meriti, a stipendi. Dio ragiona a cuore. Per Lui non conta da quanto tempo sei in chiesa. Conta se oggi hai detto sì al Suo invito. Andate anche voi nella mia vigna. C'è chi lo incontra da bambino, chi a 20 anni, chi sul letto dell'ospedale. E Dio dà a tutti lo stesso dono, la sua vita, la vita eterna. Non perché siamo uguali, ma perché Lui è uguale con tutti. Ahimè, il veleno dell'invidia. Il problema degli operai della prima ora non è il padrone, è il confronto con gli altri. Questi ultimi hanno lavorato un'ora sola e li hai trattati come noi. Quante volte anche noi pensiamo così? Quello prega poco e gli va tutto bene. Io mi impegno e ho solo croci. L'invidia ci ruba la gioia. Ci fa dimenticare il dono che abbiamo già ricevuto. Gesù ci chiede allora di cambiare sguardo. Non guardare l'altro, guarda la bontà del padrone. Qui allora ci viene incontro la Madonna delle Lacrime. A Siracusa nel 1953 un quadretto di gesso ha pianto per 4 giorni. Perché piangeva Maria? Piangeva per i suoi figli divisi, invidiosi, che si giudicano. Piangeva perché tanti stanno fuori dalla vigna e nessuno va a chiamarli. Le lacrime di Maria sono l'invito del padrone che esce anche alle 5 del pomeriggio. Esce per cercare chi è rimasto senza speranza, chi pensa di essere arrivato tardi. E dice anche a lui: vieni, c'è posto per te. La vigna del Signore, vedete, è aperta a tutti. Non siamo assunti a tempo, siamo chiamati per amore. La domanda di oggi non è chi ha lavorato di più. La domanda è: ti basta la bontà di Dio? Ti basta sapere che Lui ti ama, ti paga con la sua grazia, anche se sei arrivato l'ultimo? Chiediamo alla Madonna delle Lacrime un cuore senza invidia, un cuore che gioisce quando un fratello riceve, perché se lui riceve, ricevo anch'io, lo stesso Padre, lo stesso amore. Sei invidioso perché io sono buono? Rispondiamo: no, Signore, aiutami ad essere buono come te. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceve dalle tue mani questo sacrificio, all'odio e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Padre misericordioso, che in San Bartolomeo hai impresso l'immagine dell'uomo nuovo, creato nella giustizia e nella santità, concedi anche a noi di rinnovarci nello spirito per essere degni di offrirti il sacrificio di lode. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compie in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, amiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
4: Con amore fraterno scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati, invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Dio Onnipotente, che in questi sacramenti ci comunichi la forza del tuo Spirito, fa che sull'esempio di San Bartolomeo impariamo a cercare te sopra ogni cosa, per portare in noi l'importanza del Cristo crocifisso e risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime. Da domani inizia la novena dedicata alla Madonna delle lacrime, dal 20 al 28 agosto, in preparazione a quello che sarà poi l'anniversario. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Benedette dal Signore, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Sema tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore,

0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Città Santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,

0: nostro pane quotidiano,
1: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: L'arte di usare le convinzioni. Molte delle sofferenze che io stesso ho attraversato, che nella mia pratica clinica ho ritrovato sempre presenti anche nei miei pazienti, possono riassumersi in precise convinzioni autolimitanti, causa di molte sofferenze e pensieri disfunzionali. Possiamo rinunciare a manifestare un desiderio prima ancora che si formi, perché in noi vive la convinzione autolimitante: non valgo abbastanza, oppure non sono al sicuro, o ancora non merito amore. Pensieri autolimitanti come questi possono colpire chiunque, in qualunque momento della vita, indipendentemente da quali e quante qualità oggettive, da quanto potere, da quanto denaro si possiede, da quanto successo, accettazione e conferme possano essere già stati conquistati. Quando si verifica una risonanza con esperienze precedenti, tali pensieri possono colpire il politico più potente, l'uomo più ricco o la donna più intelligente del mondo. Di fronte ai pensieri autolimitanti siamo tutti uguali, esposti e fragili nello stesso identico modo. Puoi dunque immaginare quali emozioni proverai quando il pensiero di non meritare amore, generato magari dal fatto che tua madre non è stata capace di farlo tanto quanto avresti voluto, conquista il centro della scena nella tua mente, innescato dall'incontro con qualcuno con cui vorresti iniziare una relazione, o magari all'interno di un rapporto di dipendenza emozionale. Quel pensiero non solo condizionerà il tuo livello energetico, ma avrà anche un impatto così sfavorevole sulla tua autostima e sulla fiducia in te stesso da privarti del coraggio e della possibilità di modificare gli equilibri di quella relazione. Come se non bastasse, permetterai inconsapevolmente a quel pensiero di definire la persona che sei e in qualche misura di collocarti in una specie di classifica illogica e arbitraria. Quello che posso assicurarti è che mai, sottolineo mai, questo tipo di pensieri hanno un fondamento di verità nel presente. Possono essere nati come nostre interpretazioni di episodi negativi nei primi anni di vita, e già allora erano interpretazioni soggettive e arbitrarie. L'importante oggi è che tu sappia che quando hai in mente una convinzione autolimitante di questo tipo, è perché la tua mente ha operato una scelta volontaria e precisa, attingendo a un vasto catalogo di possibilità. È così che le emozioni provocate da quelle convinzioni si ripresentano anche in situazioni che non hanno più nulla a che vedere con le esperienze originarie che le avevano provocate. Esperienze di rifiuto, di umiliazione, di carenza, di svalutazione, di mancanza di sostegno materiale e emozionale, che agiscono nella tua mente come un veleno depotenziante, lasciandoti la convinzione di non meritare di meglio rispetto a quello che sei o che possiedi, e soprattutto nella totale impossibilità di modificare le circostanze. Per credere in te stesso ed elevare la tua autostima, ti invito a individuare quali possono essere i pensieri e le convinzioni autolimitanti con cui sei andato in giro nel mondo fino ad ora. Puoi farlo osservando i tuoi pensieri e le attività automatiche con cui la tua mente risponde a eventi esterni, relazioni, esperienze. E se ti ritrovi immerso nell'idea che tu non valga abbastanza o che non meriti di meglio, ricordati che probabilmente si tratta di roba vecchia, rimasta in circolo. Puoi decidere ora che le cose non stanno affatto così, e forte della decisione di volerti bene, tu per primo, puoi accompagnare virtualmente questa spazzatura alla porta della tua mente e della tua anima, e far posto a nuovi pensieri e decisioni più favorevoli alla realizzazione della tua vera natura. Sentiti uno con tutto. La convinzione che il nostro mondo interiore e la realtà che ci circonda siano in perenne contatto tra loro e che si influenzino reciprocamente in ogni istante è ormai parte della mia consapevolezza da molto tempo. Una visione certamente non mia, ma risalente alle forme più antiche di conoscenza che ci sono state tramandate. Anche in assenza di strumenti di misurazione, infatti, gli esseri umani hanno intuito da sempre questa profonda interrelazione tra la propria dimensione individuale e il cosmo, tanto che nelle scritture vediche, risalenti a oltre 3000 anni fa, l'universo è considerato il primo strato del corpo dell'uomo, seguito tra gli altri dal corpo fisico, dalla mente e infine dal sé. Una visione ripresa da Jung, quando, facendo arrabbiare il suo maestro Freud, collegò la visione dell'inconscio individuale, scoperta e descritta da quest'ultimo, a quella più vasta e universale, da Jung definita inconscio collettivo. A questa particolare relazione Jung fa risalire il significato di quegli eventi che definiamo coincidenze o premonizioni, che altro non sono che il manifestarsi del nostro essere di questa dimensione inconscia universale nella quale tutto è interconnesso. Allo stesso modo lo sono pensieri, intuizioni, sogni e miti, attraverso i quali tutte le informazioni e le conoscenze esistenti nell'inconscio collettivo si manifestano nella dimensione individuale. Confermando questa realtà per millenni solo intuita da filosofi, santi, maestri, pensatori e illuminati, la fisica quantistica ci ha dimostrato da più di un secolo l'esistenza di un campo energetico unificato, del quale facciamo parte anche noi e con il quale interagiamo attraverso uno scambio continuo di informazioni, frequenze sottili, risonanze e interazioni elettromagnetiche. Di tutto questo, impegnata com'è a farci sopravvivere e a interagire con il mondo fisico solo attraverso il corpo e la realtà sensoriale, la nostra mente non è consapevole. Ciò non di meno ne viene costantemente influenzata. A cosa ci serve sapere tutto questo nella vita di ogni giorno? Personalmente, grazie a queste conoscenze ho imparato a gestire meglio tutto ciò con cui entro in relazione, non solo sul piano fisico, ma soprattutto su quello spirituale, e a guardare al mondo e alle persone che mi circondano come parte di me, e quindi con la necessaria attenzione e compassione, consapevole dell'impatto che i miei pensieri, le mie azioni e la totalità del mio essere hanno sugli altri e sul mondo, e assumendone pienamente la responsabilità nelle mie decisioni e comportamenti. Un atteggiamento che, se condiviso universalmente, non potrebbe che condurre a relazioni più rispettose e costruttive tra gli esseri umani e ancora più favorevoli a tutto l'ecosistema di cui siamo parte.
0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
2: Siamo tutti legati gli uni agli altri, sia nel male che nel bene. Perciò, per uscire migliori da questa crisi, dobbiamo farlo insieme. Insieme, non da soli, insieme. Da soli no, perché non si può. O si fa insieme o non si fa.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista per un nuovo appuntamento con la nuova musica. Una puntata, quella di oggi, che si apre con un compositore americano, Craig Russell, compositore certo poco noto, ma che ha già al suo attivo diverse cose interessanti. E in particolare oggi cominciamo la conoscenza di Craig Russell, compositore nato a Los Alamos, nel New Mexico, nel 1951, quindi un compositore abbastanza giovane, e che ha composto una piccola rarità. Infatti un suo poema sinfonico si intitola La Terra di Mezzo, e La Terra di Mezzo, come sa bene chi ha seguito i tre film del Signore degli Anelli, o soprattutto magari chi ha letto il libro, sa bene che La Terra di Mezzo è proprio la protagonista della saga di Tolkien. Una musica, quella di Craig Russell, che è stata detta coplandesca, vale a dire che fa riferimento molto ad Aaron Copland, ma si direbbe a tutti i padri fondatori della musica del Novecento americana. Una musica che comunque è cosa importante anche per l'ascoltatore, scorre molto bene, si lascia ascoltare facilmente. Allora ci immergiamo subito in questa bellissima saga del Signore degli Anelli con il poema sinfonico La Terra di Mezzo, Middle Earth, nella esecuzione della San Luis Obispo Symphony diretta da Michael Novak. A scandire i vari movimenti c'è la voce di Gabriella Ceraso, che ringraziamo.
1: Frodo lascia la contea.

Abbiamo ascoltato Middle Earth, la terra di mezzo, di Craig Russell, nella esecuzione della San Luis Obispo Symphony con Michael Novak sul podio. Grazie anche a Gabriella Ceraso che ha scandito i movimenti e ci ha fatto così rivivere questa epopea del Signore degli Anelli, un libro che è stato votato come il più bello del Novecento. Adesso è difficile fare ovviamente una classifica come se fosse qualcosa di sportivo, però certo che è un libro che continua ad affascinare. Tolkien ha certo conquistato molti cuori, ma il Signore degli Anelli è comunque recentemente venuto alle cronache non tanto per la bellezza del libro quanto per questa mastodonticità della trilogia cinematografica, una trilogia che comunque ha avuto il merito di riproporre l'importanza di questa epopea e che naturalmente come tutti i film non riesce mai ad eguagliare la profondità e i diversi piani che ci possono essere in un libro. Tuttavia ecco, è stato molto apprezzato da diverse persone ed anche dalla critica, e certamente una parte importante in questo senso ha fatto la musica. La musica di tutti e tre i film è stata scritta da Howard Shore, compositore canadese nato a Toronto nel 1946, noto a Hollywood soprattutto per la colonna sonora del Silenzio degli Innocenti, altro film molto famoso, ma tra l'altro ha composto anche altre colonne sonore e altre musiche. Certo, la maestria di Shore è quella di saper accompagnare la scena in maniera molto sapiente, ma tutto sommato, come ascolteremo tra poco, le sue colonne sonore possono essere ascoltate anche a parte, al di fuori del film. E il tentativo che facciamo adesso è proprio proseguendo con questo Signore degli Anelli che è stato evocato da Craig Russell. Lo ascoltiamo adesso, ascoltiamo alcuni brani della colonna sonora di tutti e tre i film della saga del Signore degli Anelli, musiche, lo ripetiamo, scritte da Howard Shore. E allora dalla Compagnia dell'Anello, primo dei libri del Signore degli Anelli e primo anche dei film, ascoltiamo The Prophecy, Lothlórien e May It Be. Ricordiamo che in Lothlórien c'è anche il lamento per Gandalf, eseguito da Elizabeth Fraser, e che la voce di May It Be è quella di Enya, che è anche la compositrice del brano.

Abbiamo ascoltato alcuni brani tratti da La Compagnia dell'Anello, primo episodio della saga del Signore degli Anelli, il film. La musica è composta, orchestrata e diretta da Howard Shore. E adesso ascoltiamo dal secondo dei libri e anche dei film, intitolato Le Due Torri, la canzone di Gollum, questo uno dei personaggi fondamentali nella saga tolkieniana. La voce è quella di Emiliana Torrini, ancora una volta Howard Shore, direttore e compositore.

E abbiamo ascoltato la canzone di Gollum, eseguita da Emiliana Torrini, con Howard Shore, direttore e compositore delle musiche della saga cinematografica del Signore degli Anelli. E adesso ci andiamo ad ascoltare l'ultima parte della saga, l'ultima parte anche del terzo ed ultimo film, intitolato Il Ritorno del Re. Di seguito ascoltiamo La fine di tutte le cose, con René Fleming, Il ritorno del re, con James Galloway al flauto, Viggo Mortensen, l'attore anche protagonista del film, e René Fleming, e infine Nell'Ovest, con la voce di Annie Lennox.

0: Con la voce di Annie Lennox si conclude la saga del Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, e si conclude anche questa puntata di New Music interamente dedicata all'opera tolkieniana. Grazie da Marco Di Battista per la cortese attenzione, l'appuntamento con New Music, come al solito, è tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Gentili ascoltatori, ancora ben trovati da Marco Di Battista che torna in studio per questa ultima parte del programma musicale di oggi. Va ora in onda di Luigi Boccherini il concerto per violoncello in Sol maggiore G480, o meglio il concerto terzo per il violoncello obbligato con due violini, alto, viola e basso, come recita il frontespizio. I movimenti sono tre: allegro, adagio, allegro. Al violoncello è Julius Berger, mentre con lui c'è il Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim, diretta da Wladyslaw Czarnecki. Buon ascolto.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Ezechiele mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e riferisce ai pastori. Così dice il Signore Dio: guai ai pastori di Israele, che pascono se stessi. I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso forti le pecore deboli, non avete curato le infermi, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del pastore si sono disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche. Sono sbandate. Le mie pecore si disperdono su tutto il territorio del paese e nessuno va in cerca di loro e se ne cura.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna. Quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi.
3: Si tratta di una parabola che dà speranza, perché ci dice che questo padrone esce più volte per andare a cercare chi aspetta di dare un senso alla sua vita. Gli operai che erano rimasti sulla piazza del mercato avevano probabilmente perso ogni speranza. E invece qualcuno ha creduto ancora in loro. Ed ecco che l'originalità di questo padrone si vede anche alla fine della giornata, al momento della paga. Per il padrone della vigna, cioè per Dio, è giusto che ognuno abbia ciò che è necessario per vivere e dà a tutti un denaro. Il racconto dice che gli operai della prima ora rimangono delusi. Non riescono a vedere la bellezza del gesto del padrone, che non ha guardato solo al merito, ma anche al bisogno. Dio vuole dare a tutti il suo regno, cioè la vita piena, eterna e felice. E così fa Gesù con noi. Non fa graduatorie. A chi gli apre il cuore, dona tutto se stesso.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
4: Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

sembra che è

0: Roma. Ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.
1: Mi dirai quanti amori porterai le vendemmie.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per paesaggi musicali trasmettiamo di Franz Liszt Année de pèlerinage, deuxième année, Italie, R10B per pianoforte. Esegue Roberto Prosseda.

Per paesaggi musicali abbiamo trasmesso di Franz Liszt, Année de Pèlerinage, Deuxième Année Italie, R10B per pianoforte. Ha eseguito Roberto Prosseda. E per concludere Roberto Delgado e la sua orchestra.

Con la musica di Roberto Delgado e la sua orchestra si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica Dal Medioevo al Barocco trasmettiamo composizioni di Johann Friedrich Fasch, Georg Friedrich Händel, Giuseppe Torelli, Henry Purcell, Johann Melchior Molter. Edita Gruberova soprano, Winton Marsalis alla tromba. English Chamber Orchestra dirige Raymond Leppard.

Per la rubrica dal Medioevo al Barocco avete ascoltato composizioni di Johann Friedrich Fasch, Georg Friedrich Händel, Giuseppe Torelli, Harry Purcell, Johann Melchior Molter. Edita Gruberova, soprano, Winton Marsalis alla tromba, English Chamber Orchestra ha diretto Raymond Leppard. Per i grandi interpreti ascoltiamo di Claude Bolling, Suite for Flute and Jazz Piano Trio, numero 2, Jean-Pierre Rampal flauto, Claude Bolling pianoforte, Pierre-Yves Sorin contrabbasso, Vincent Cordelette alle percussioni.